Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto? Auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità sì, che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme. E,

0: non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa, certo, apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a, certo, non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì, sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio, stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro, grazie, forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.
2: Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti, perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222, e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole

parole mirava a spegnere le nemicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così, la persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iaccus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Grazie al Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi.
Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me,
Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Međugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietre, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità međugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Međugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità međugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Međugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Međugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote.

francescano, psicoterapeuta che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua,
o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di
rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Rossella, sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo, questa si torna a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. La nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho
0: esatto.
1: Sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene. Siamo qui in una nuova puntata di questa trasmissione per parlare oggi dell'Immacolata Concezione. Parliamo dell'Immacolata Concezione sostanzialmente perché vogliamo che tutti sappiano quale sia il vero significato di questa definizione dogmatica della Chiesa. Molti infatti la confondono con il dogma della semprevergine, che in effetti indica il fatto che Maria Santissima ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo. Ma noi vogliamo approfondire questo concetto della semprevergine attraverso il dogma dell'Immacolata Concezione. In effetti il dogma della semprevergine è ovviamente scaturito dai Vangeli stessi e quindi dalla parola dei Vangeli. Invece quello dell'Immacolata Concezione diviene un seguito di quello che è quello della concezione della semprevergine, in pratica della concezione attraverso l'angelo. L'Immacolata Concezione dice che Maria Santissima dovette nascere senza peccato originale per essere così l'arca e la portatrice di Gesù Cristo all'interno del suo grembo. Il popolo in generale sentiva all'interno del suo cuore che questa doveva essere la verità e fin dall'inizio ha sempre evidenziato nel culto mariano il fatto che Maria, per aver concepito il Figlio di Dio, dovesse essere nata senza peccato originale. Però la teologia fin dai primi secoli diceva che era allorché difficile una cosa di questo tipo, perché il peccato originale si tramanda, secondo la teologia, attraverso il rapporto tra i genitori e quindi si tramanda al proprio figlio. Quindi anche per Maria doveva essere la stessa cosa. E in più si dice all'interno della teologia che tutti abbiamo bisogno della redenzione di Cristo e quindi avrebbe dovuto averla anche Maria, che pur essendo stata scelta da Dio è comunque una creatura e quindi doveva essere per forza redenta. Il popolo cristiano però premeva su questo concetto dell'Immacolata Concezione, lo portava avanti, lo sentiva come vero. E così molti teologi, soprattutto quelli non universitari, per esempio come Sant'Agostino, che era un pastore di anime più che un teologo universitario, cercava delle soluzioni al fatto che si dovesse proclamare questo dogma e allo stesso tempo si doveva mettere d'accordo alla teologia. Lui aveva sicuramente pensato appunto che una strada potesse essere quella del concepimento di Maria Santissima da parte di San Gioacchino e Sant'Anna, sempre con un rapporto normale tra genitori, però ad un primo momento in cui veniva concepita nel peccato seguiva un istante successivo in cui lei era stata riempita della grazia di Dio

qui e quindi redenta. Ma questa non era la strada da seguire, perché nel sentire di noi tutti sappiamo benissimo che Maria Santissima, la fortezza inespugnabile, è la torre di Davide dove il male non è mai entrato, dove noi troviamo comunque un rifugio dal male. E doveva essere trovata una nuova via, perché nemmeno per un istante Maria Santissima doveva essere toccata dal peccato. E questo pensare fece seguito ai secoli attraverso Pascasio Radberto, che era un altro teologo, il quale assieme a Sant'Anselmo da Canterbury pensarono alla preredenzione. Cioè, cosa vuol dire preredenzione? Che Maria praticamente era stata concepita senza peccato originale per i meriti di Gesù Cristo, che ha redento il mondo durante la sua passione e la sua morte. Quindi lei era nata senza peccato originale per i meriti di Gesù Cristo. Questo fu sviluppato, questo pensiero, anche da altri teologi successivamente. Furono per esempio Ead Mero e anche alla fine Duscoto, il quale teologo francescano definì il potuit dequit fecit. Che cosa vuol dire? Spiegandolo semplicemente, se Dio, perché la madre del figlio suo fosse veramente la più degna madre possibile, poteva esimerla dal peccato originale, quindi poteva, potuit, era conveniente che lei doveva essere madre di Dio e che fosse esente in questo modo dal peccato originale, dequit. Allora, quindi, se Dio la poteva, potuit, e era conveniente che Dio lo facesse, dequit, allora Dio lo fece, fecit. Cioè, questo ragionamento logico, per cui se Dio avesse potuto e avesse trovato conveniente e lo avrebbe quindi potuto fare, dava la logica conseguente del fatto che comunque Dio, essendo onnipotente, poteva far nascere Maria Santissima senza peccato originale ad opera della preredenzione di Gesù Cristo. Quindi è definito, secondo Duscoto, finalmente il dogma della Immacolata Concezione in modo totale. E quindi Maria non è un'eccezione alla redenzione dell'umanità, e in effetti è l'applicazione più alta della redenzione di Cristo a una creatura. È come, in effetti, se il tempo dell'umanità, il tempo passato, presente e futuro rispetto alla redenzione di Cristo, si fosse piegato sulla redenzione di Cristo stesso, e quindi tutto ciò che era passato, che era presente e che è futuro alla sua morte e resurrezione, è stato redento da lui. Quindi anche il passato, tutti quelli che erano stati considerati delle persone giuste sarebbero stati redenti, tutti quelli che erano con lui sarebbero stati redenti, e tutti quelli che saranno battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e che seguono gli insegnamenti di Cristo saranno redenti. Quindi è il tempo che si piega, il tempo umano che si piega sulla storia di Cristo. La stessa cosa possiamo dire di Maria Santissima, la quale partecipa effettivamente al momento della redenzione, perché dal momento del concepimento, passando poi per tutte le fasi della vita di Cristo fino alla sua morte e resurrezione, lei ha partecipato attivamente, e quindi avendo partecipato alla redenzione di Cristo in modo così unito, ella fa parte della redenzione stessa e quindi è all'interno del progetto di Dio per la redenzione. Il concetto di tempo umano, che in effetti si avvolge attorno al momento

della redenzione e anche attorno a Maria è espresso in modo sublime da San Leone Magno, che visse nel 400 d.C., il quale dice: l'incarnazione del Verbo riguarda sia il passato che l'avvenire. Le epoche più remote non furono private di questo mistero di salvezza. Quindi ciò che era passato, ciò che era presente, ciò che era futuro, passa tutto per il progetto della redenzione, in cui i protagonisti principali sono Maria e Gesù. Allora, perché Maria doveva essere concepita senza peccato? La Vergine Maria doveva essere concepita senza peccato perché lei avrebbe concepito il Figlio di Dio, e non poteva il Figlio di Dio incarnarsi in una persona che pur lontanamente aveva avuto a che fare con il peccato. Questo non poteva essere accettabile. E quindi, secondo il sentire dei primi cristiani, della Chiesa tutta, doveva dimostrarsi questa Immacolata Concezione. Abbiamo visto che questa dimostrazione è stata portata avanti con una serie di idee che si sono susseguite. Ma vedremo poi che dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione ci fu proprio la conferma divina che l'Immacolata Concezione era la strada giusta. Maria Santissima è stata definita l'Arca di Noè, perché attraverso lei, passando e rifugiandoci nel suo cuore, noi troviamo la salvezza. È stata definita anche la scala di Giobbe, perché attraverso di lei si arriva più facilmente a Gesù, si arriva prima in paradiso. Ricordiamo per esempio la storia, proprio su questo discorso della scala, la storia che ci tramanda la visione che ebbe frate Leone, che era il compagno di San Francesco. Frate Leone ebbe questa visione e andiamo a leggere. Parve a frate Leone, compagno di San Francesco d'Assisi, di trovarsi in una pianura nella quale v'erano molti angeli che davano fiato alle trombe e ad una moltitudine di gente. Due scale congiungevano la terra al cielo. L'una era rossa e l'altra bianca. Alla sommità della scala rossa era Gesù Cristo, in atteggiamento severo, e poco dopo, più giù, c'era San Francesco lungo la scala, che invitava i suoi frati a salire sulla scala di Gesù Cristo. Costoro però, dopo soli pochi scalini, cadevano a terra senza riuscire a proseguire. Allora il santo San Francesco disse ai frati di salire per l'altra scala, la bianca, in cima alla quale era comparsa Maria Santissima, raggiante di luce. I religiosi allora cominciarono la salita dalla scala bianca, quella di Maria, e vi riuscirono pienamente, perché aiutati dalla stessa Madonna che li introdusse in paradiso. Questa era la visione di frate Leone, una bellissima visione che è stata utilizzata anche da moltissimi evangelizzatori per definire proprio il fatto che attraverso Maria si arriva più facilmente al cielo. Maria Santissima è veramente la mistica scala per la quale è disceso il Figlio di Dio sulla terra e per cui salgono gli uomini al cielo. Queste erano invece le parole di Sant'Agostino. Poi, come abbiamo detto prima, Maria è la torre inespugnabile, perché Satana non è mai riuscito a toccarla con il suo peccato. E quindi è un punto di riferimento importantissimo, è l'unica creatura sulla terra, a parte Gesù, che è ovviamente figlio di Dio, che è appunto immacolata, cioè che non ha mai fatto peccati né in pensieri, né in parole, né in opere, né in omissioni, ed è nata immacolata dal peccato originale. È per questo che ha un compito così grande
quello di condurci in paradiso, quello di assisterci anche ora. Lei ci segue, lei ci aiuta, lei ci protegge, l'unica creatura che, come noi, ma immacolata, sulla terra ci può aiutare. Poi troviamo anche altri riferimenti a Maria come Immacolata, anche nel Nuovo Testamento, perché per esempio l'angelo, quando la saluta, la definisce la piena di grazia, ma è un saluto che non veniva fatto normalmente. Piena di grazia voleva dire piena di grazia di Dio, ricolma della grazia di Dio, cioè praticamente pura in ogni senso. E lo stesso Santa Elisabetta, quando nella visitazione si incontrarono, la definì benedetta tra le donne. Quindi a questo punto abbiamo visto come si è sviluppato il dogma dell'Immacolata Concezione. E andiamo a vedere fra poco la bolla, cioè l'enciclica attraverso la quale fu proclamato questo dogma dal Papa Pio IX. Per adesso vi lascio per un istante e ci vediamo fra poco. Grazie.

Carissimi amici, pace e bene, siamo nella seconda parte in cui stiamo parlando dell'Immacolata Concezione. Abbiamo visto come si è sviluppato il pensiero teologico che porta a definire il dogma dell'Immacolata Concezione. Andiamo a leggere quindi l'enciclica di Papa Pio IX, che fu scritta nel 1854, quando appunto venne proclamata l'8 dicembre il dogma dell'Immacolata Concezione. Sono parole molto belle, andiamo a leggerle. Dio ineffabile, le vie del quale sono la misericordia e la verità. Dio, la cui volontà è onnipotente e la cui sapienza abbraccia con forza il primo e l'ultimo confine dell'universo e regge ogni cosa con dolcezza, previde fin dai tempi l'eternità, la tristissima rovina dell'intero genere umano che sarebbe derivata dal peccato di Adamo. Avendo quindi deciso, in un disegno misterioso nascosto dai secoli, di portare a compimento l'opera primitiva della sua bontà, con un mistero ancora più profondo, l'incarnazione del Verbo, affinché l'uomo, indotto al peccato dalla perfidia malizia del diavolo, non andasse perduto, in contrasto con il suo proposito d'amore e affinché venisse recuperato felicemente ciò che sarebbe caduto con il primo Adamo, fin dall'inizio e prima dei secoli scelse e dispose che il figlio suo unigenito fosse assicurata una madre dalla quale egli, fatto carne, sarebbe nato nella felice pienezza dei tempi. E tale madre circondò di tanto amore, preferendola a tutte le creature, da compiacersi in lei, sola, con un atto di esclusiva benevolenza. Per questo, attingendo dal tesoro della divinità, la ricolmò assai più di tutti gli spiriti angelici e di tutti i santi dell'abbondanza di tutti i doni celesti, in modo tanto straordinario perché ella, sempre libera da ogni macchia di peccato, tutta bella e perfetta, mostrasse quella perfezione di innocenza e di santità da non poterne concepire una maggiore dopo Dio, e che nessuno all'infuori di Dio può abbracciare con la propria mente.

Era certo sommamente opportuno che una madre degna di tanto onore rilucesse perennemente, adorna degli splendori della più perfetta santità, e completamente immune anche dalla stessa macchia del peccato originale, riportasse il pieno trionfo sull'antico serpente. Dio Padre dispose di dare a lei il suo unico figlio, generato dal suo seno uguale a sé, e che ama come se stesso, in modo tale che fosse per natura figlio unico e comune di Dio Padre e della Vergine. Lo stesso figlio scelse di farne la sua vera madre, e lo Spirito Santo volle e operò perché da lei fosse concepito e generato colui dal quale egli stesso procede. Queste sono le prime parole dell'enciclica, con una lode grandissima a Maria. E poi passiamo a quella che è invece la definizione. Considerando che la Santa Chiesa Romana celebra solennemente la festa della concezione dell'intemerata e sempre Vergine Maria, e che al riguardo ha un tempo composto un ufficio proprio e specifico in ossequio alla pia, devota e lodevole disposizione emanata dal nostro predecessore Sisto IV, volendo noi pure favorire sull'esempio dei romani pontefici, i nostri predecessori, questa lodevole e pia devozione, questa festa e questo culto, prestato conformemente a quella direttiva e che dalla sua istituzione non ha subito nella Chiesa romana alcun mutamento, volendo anche salvaguardare questa particolare forma di pietà e di devozione nel rendere onore e nel celebrare la Beatissima Vergine preservata dal peccato originale con un atto preventivo della grazia dello Spirito Santo, desiderando inoltre conservare nel gregge di Cristo l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, dopo aver placato i motivi di scontro e le dispute e aver rimosso gli scandali, accogliendo le istanze e le suppliche a noi rivolte dai vescovi sopra ricordati unitamente ai capitoli delle loro chiese, dal re Filippo e dai suoi regni, rinnoviamo le costituzioni e i decreti emanati dai romani pontefici nostri predecessori, soprattutto da Sisto IV, Paolo V e da Gregorio XV, per avvalorare l'affermazione intesa a sostenere che l'anima della Beata Vergine Maria nella sua creazione e nell'infusione nel corpo ebbe il dono della grazia dello Spirito Santo e fu preservata dal peccato originale. Questa è quindi la definizione all'interno dell'enciclica dell'Immacolata Concezione. E poi il Papa continua con altre lodi a Maria, lodi bellissime, del tipo: per tale motivo, mentre commentavano le parole con le quali Dio, fin dall'origine dei tempi del mondo, annunciando i rimedi della sua misericordia approntati per la rigenerazione degli uomini, rintuzzò l'audacia del serpente ingannatore e rialzò mirabilmente le speranze del genere umano, porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questo veniva detto nella Genesi. Quindi già all'interno della Genesi, andando indietro nella storia dei tempi, Dio aveva previsto una nuova Eva che non cadde però nel peccato e che, preservata anche dal peccato originale, schiaccerà la testa del serpente. Di questo nobile e singolare trionfo della Vergine, della sua straordinaria innocenza, purezza, santità, della sua immunità da ogni macchia di peccato, della sua ineffabile abbondanza, di tutte le grazie divine, di tutte le virtù, di tutti i privilegi a lei donati, gli stessi padri videro una figura sia nell'arca di Noè, che, voluta per ordine di Dio, scampò del tutto indenne al diluvio universale, sia in quella della scala di Giobbe, che abbiamo detto prima, che vide ergersi dalla terra fino al cielo e lungo la quale salivano e scendevano gli angeli di Dio e alla cui sommità stava il Signore stesso, sia in quel roveto che Mosè vide nel luogo santo, avvolto completamente dalle fiamme,

pur immerso in un fuoco crepitante, non si consumava né pativa alcun danno, ma continuava ad essere verde e fiorito. Sia in quella torre inespugnabile, eretta di fronte al nemico, dalla quale pendono mille scudi e tutte le armature dei forti, sia in quell'orto chiuso, che non può essere violato né devastato da alcun assalto insidioso, sia in quella splendente città di Dio che ha le sue fondamenta sui monti santi, sia in quell'eccelso tempio di Dio che, rifulgendo dagli splendori divini, è ricolmo della gloria del Signore, sia in tutti gli altri innumerevoli segni dello stesso genere che, secondo il pensiero dei padri, preannunciavano cose straordinarie sulla dignità della Madre di Dio, sulla sua illibata innocenza e sulla sua santità mai soggetta ad alcuna macchia. E finiamo con l'ultima espressione, l'ultima frase all'interno di questa enciclica, ma come se tutte queste espressioni non bastassero, pur essendo straordinarie, i padri formularono specifiche e stringenti argomentazioni per affermare che, parlando del peccato, non poteva in alcun modo essere chiamata in causa la Santa Vergine Maria, perché a lei era stata elargita la grazia in misura superiore per vincere ogni specie di peccato. Asserirono quindi che la gloriosissima Vergine fu la riparatrice dei progenitori, la fonte della vita per i posteri, la scelta è preparata dall'Altissimo da tutta l'eternità e da Lui preannunciata quando disse appunto al serpente: porrò inimicizia fra te e la donna. Schiacciò veramente la testa di quel velenoso serpente. Data a Roma presso San Pietro nell'anno dell'incarnazione del Signore 1854, il giorno 8 dicembre, nell'anno nono del nostro pontificato, Pio Papa IX. Bene, questa era l'enciclica con cui si definiva l'Immacolata Concezione, un'enciclica che parte, come abbiamo detto prima, sia dal sentire degli uomini, dal sentire dei primi cristiani che vedevano in Maria un'anima pura, senza peccato, fin dall'origine, sia da tutti i teologi che si sono susseguiti portando il loro contributo per la definizione del dogma stesso. Quindi Papa Pio IX definisce il dogma, ma vedremo nella prossima parte che proprio Maria Santissima venne a dirci che la strada perseguita per arrivare al dogma dell'Immacolata Concezione era quella giusta. Vediamo nella prossima parte. Grazie.

Pace bene, cari fratelli e sorelle in Cristo, siamo di nuovo qui per continuare a parlare dell'Immacolata Concezione. Dobbiamo dire che dopo la bolla del 1854 avvennero le apparizioni di Lourdes che si svolsero tra l'11 febbraio e il 16 luglio del 1858. In queste vediamo che Bernadette Soubirous, che era la veggente, in una di queste apparizioni, per avere una conferma

chi fosse la figura che le stava avanti, le fu chiesto di chiedere chi era appunto colei che le stava apparendo. Alla domanda di Bernadette, la bella signora rispose in guascone, che era la lingua che si parlava in quelle parti, una piccola cittadina della Francia, e Soy era Immacolata Concepciù, che sarebbe stato io sono l'Immacolata Concezione. E la ragazzina, andiamo a leggere, la ragazzina se ne va correndo e durante il cammino ripete in continuazione le parole ascoltate che per lei sono incomprensibili. La frase emoziona e impressiona il parroco. Bernadette ignorava l'espressione teologica che descrive la Vergine. Solo 4 anni prima, nel 1854, come abbiamo detto prima, Papa Pio IX ne aveva fatto un dogma della fede cattolica. Bernadette riferì: lei alzò gli occhi al cielo unendo in segno di preghiera le sue mani che erano tese e aperte verso la terra e mi disse: io sono l'Immacolata Concezione. Questa frase di Maria, oltre a servire a Bernadette per dimostrare che aveva avuto veramente quelle visioni, servì anche alla Madonna per dare il sigillo del dogma che era stato definito 4 anni prima e che comunque era diciamo scaturito dopo molti secoli di riflessione teologica. E la Madonna andò a confermare il dogma stesso. Ma in effetti Maria aveva dato già delle indicazioni su questo dogma dell'Immacolata Concezione. Infatti nel 1830 ci furono delle altre importantissime apparizioni di Maria Santissima ad un'altra persona in Francia, sempre ci troviamo sempre in Francia, ricordiamo le apparizioni della Salette, le apparizioni di Lourdes e le apparizioni di Rue de Bac. L'apparizione di Rue de Bac avvenne proprio nel 1830 e fu tra le apparizioni moderne quella che segnò l'inizio di una serie di apparizioni di apostolato di Maria. E andiamo a leggere la storia delle apparizioni di Rue de Bac, che sono molto importanti. Ci troviamo appunto a Rue de Bac, che era una via di Parigi, praticamente, dove c'era un convento delle figlie della Carità, e in questo convento era appena arrivata una novizia che si chiamava Suor Caterina Labouré. Dopo pochi mesi di permanenza all'interno del convento iniziarono le apparizioni. Ebbe varie apparizioni, ma quella che ci interessa più di tutte è quella in cui lei ebbe la visione e l'incoraggiamento a coniare una medaglia che fu poi denominata la famosa medaglia miracolosa. Era il 27 novembre del 1830 e leggiamo: Suor Caterina era in chiesa, stava meditando quando le apparve la Vergine vestita di bianco. Caterina descrive così la Madonna: stava in piedi, la sua veste era di seta e di color bianco aurora. Dal capo le scendeva un velo bianco sino ai piedi, aveva i capelli spartiti e una specie di cuffia con un merletto di circa 3 cm di lunghezza. Leggermente appoggiato sui capelli, il viso era abbastanza scoperto, i piedi poggiavano sopra un globo, o meglio, sopra un mezzo globo, o almeno io non ne vidi che una metà. In seguito Caterina dirà di aver visto anche un serpente di colore verdastro e chiazzato di giallo sotto i piedi della Vergine. Le sue mani, elevate all'altezza della cintura, mantenevano in modo naturale un altro globo più piccolo che rappresentava l'universo. Ella aveva gli occhi rivolti al cielo e il suo volto diventò risplendente mentre presentava il globo a Nostro Signore. Tutto un tratto
Le sue dita si ricoprirono di anelli, ornati di pietre preziose, le une più belle delle altre, le une più grosse, le altre più piccole, le quali gettavano dei raggi, gli uni più belli degli altri. Questi raggi partivano dalle pietre

preziose. Le più grosse mandavano raggi più grandi e le più piccole raggi meno grandi, sicché tutta se ne riempiva la parte inferiore. E io non vedevo più i suoi piedi per questi raggi. Alcune pietre preziose non mandavano raggi. E lei disse: queste pietre che restano in ombra rappresentano le grazie che ci si dimentica di chiedermi, mi disse la Vergine. Mentre ero intenta a contemplarla, la Santissima Vergine abbassò gli occhi verso di me e intesi una voce che mi disse queste parole: questo globo che vedete rappresentato rappresenta tutto il mondo, in particolare la Francia ed ogni singola persona. E la Vergine Santissima aggiunse: sono il simbolo della grazia che io spargo sulle persone che me la domandano. In quel momento ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine un quadro piuttosto ovale, sul quale in alto, a modo di semicerchio, dalla mano destra alla mano sinistra, si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro: O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Allora si fece sentire una voce che mi disse: fatti coniare una medaglia su questo modello. Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia. All'istante mi parve che il quadro si voltasse e io vidi il rovescio della medaglia. Vi era la lettera M sormontata da una croce senza crocifisso, che aveva come base la lettera I. Più sotto poi vi erano due cuori, uno circondato di spine e l'altro trapassato da una spada. 12 stelle infine circondavano il tutto, poi tutto scomparve come qualcosa che si spegne e io sono rimasta ripiena non so di che, di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione. Ecco, questa è l'apparizione attraverso la quale Maria disse di far coniare la medaglia miracolosa. E su questa medaglia c'è proprio scritto, no? C'è l'iscrizione: O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi. Quindi nel 1830, siamo distanti dal 1854, quando fu proclamato il dogma, già Maria aveva indicato il dogma stesso e aveva indicato che la strada che stavano percorrendo questi teologi era la strada giusta. Per concludere questa parte andiamo a leggere alcuni brani del libro di San Luigi Maria Grignon de Montfort sulla vera devozione a Maria, che furono ispirati dallo Spirito Santo e che definiscono con magnificenza la grandezza di Maria, l'Immacolata Concezione, il concepimento virginale. E leggiamo e assaporiamo queste parole. È per mezzo della Santa Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo, ed è ancora per mezzo di lei che deve regnare nel mondo. Maria ha vissuto una vita molto nascosta, per questo viene chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, madre nascosta e segreta. La sua umiltà è stata così profonda da non avere sulla terra altro desiderio più forte e più continuo che di nascondersi a se stessa e a tutti per essere conosciuta unicamente da Dio solo. Dio, per esaudirla, nelle richieste che gli fece di nasconderla e renderla povera e umile, si compiacque di tenerla nascosta agli occhi di quasi tutti, nel concepimento, nella nascita, nei misteri della sua vita, nella risurrezione e assunzione al cielo. I suoi stessi genitori non la conoscevano. Gli angeli si domandavano spesso tra loro: chi è costei? L'Altissimo la teneva loro nascosta. Oppure, se rivelava qualcosa, infinitamente di più era ciò che teneva segreto. Dio Padre ha consentito che non facesse nessun miracolo durante la sua vita.

almeno di quelli appariscenti, anche se gli aveva dato il potere. Dio Figlio ha permesso che ella quasi non parlasse, benché le avesse comunicato la sua sapienza. Dio Spirito Santo, benché fosse la sua sposa fedele,

mirabile del Figlio che egli ha voluto tenere nell'umiltà e nel nascondimento durante la sua vita. Per favorirne l'umiltà, egli la chiama donna, come se fosse un'estranea, benché dentro di sé la stimasse e l'amasse più di tutti gli angeli e le creature umane. Maria è la fonte sigillata e la sposa fedele dello Spirito Santo, dove egli entra solo. Maria è il santuario e il riposo della Trinità Santa, dove Dio è presente in modo più grande e divino che non in ogni altro luogo dell'universo, compresa la sua presenza tra i cherubini e i serafini. In lei, senza un grande privilegio, non è permesso entrare a nessuna creatura, benché purissima. Io dico con i santi, la Divina Maria è il paradiso terrestre del nuovo Adamo, dove questi si è incarnato per opera dello Spirito Santo, per operarvi meraviglie inimmaginabili. È il grande divino mondo di Dio, dove egli custodisce bellezze e tesori ineffabili. È la magnificenza dell'Altissimo, dove è nascosto come nel primo seno il suo unico Figlio, e in lui tutto ciò che egli ha di più grande e prezioso. Oh, quante cose grandi e nascoste ha compiuto il Dio potente in questa creatura meravigliosa. Ella stessa si sente costretta a proclamarlo, nonostante la sua profonda umiltà. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Il mondo non le conosce, poiché non è capace né degno. I santi hanno detto meraviglie di questa santa città di Dio. Essi, a loro stesso dire, non si sono sentiti mai così felici ed eloquenti come quando hanno parlato di lei. Essi affermano che la sublimità dei suoi meriti, da lei elevata fino al trono della divinità, non si può cogliere, che l'immensità della sua carità, da lei stessa, oltre i confini della terra, non si può calcolare, che la grandezza del suo potere, che influisce perfino su Dio stesso, non si può commisurare, che infine la profondità della sua umiltà e di tutte le sue virtù e grazie, come un abisso, non si può sondare. O altezza incomprensibile, o ineffabile immensità, o smisurata grandezza, o impenetrabile abisso. Ogni giorno, da un capo all'altro della terra, dal più alto dei cieli fino nel profondo degli abissi, tutto predica, tutto proclama la mirabile Maria. I 9 cori degli angeli, gli uomini e le donne di ogni età, condizione e religione, buoni e cattivi, persino i demoni, sono costretti a proclamarla beata, volentieri o no, ma per la forza della verità. Tutti gli angeli del cielo, come dice San Bonaventura, proclamano senza sosta: Santa, Santa, Santa Maria, Vergine Madre di Dio. E milioni di volte al giorno le rivolgono l'angelico saluto: Ave Maria, e si inchinano davanti a lei, chiedendole per grazia di onorarli di un suo comando, fino a San Michele, il quale, dice Sant'Agostino, benché principe di tutta la corte celeste, è il più zelante nel renderle e farle rendere ogni sorta di omaggio, sempre in attesa di avere l'onore di andare a un suo comando a rendere servizio a qualcuno dei suoi servi. Quindi Maria sempre vergine, Maria madre di Dio, Maria immacolata, Maria assunta in cielo, e speriamo presto Maria corredentrice. Ci segue, ci protegge, ci vuole tutti con lei in cielo. E consacriamoci al cuore immacolato di Maria per raggiungere più facilmente Gesù. Pace e bene a tutti e alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo.

0: Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di cinque sassi.
1: Certo, certo, i cinque sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi cinque sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte. E l'unica cosa importante nella nostra vita è Dio e la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Vizca spesso, quando parla di testimonianza,
1: sì,
0: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere com'è veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto,
1: certo,
0: il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese, e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo, e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti,

0: che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
0: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
1: Vi auguro un buon festival.
0: Grazie.

Benvenuti qui al santuario di San Gabriele, sono Padre Matteo e in questo momento vogliamo parlare della celebrazione dell'ascensione di Gesù al cielo. È una celebrazione molto importante per noi cristiani perché ci permette di riflettere su un mistero davvero fondamentale per la nostra vita di fede. L'ascensione di Gesù, che noi professiamo insieme quando durante la celebrazione eucaristica, durante la Santa Messa, recitiamo il Credo. Ecco, all'interno del Credo c'è un articolo nel quale, come comunità di cristiani, diciamo Gesù è salito al cielo. Cioè, confessiamo di credere in questa salita di Gesù nella gloria del Padre. Questo cosa significa concretamente? Significa che noi diciamo di credere che il Figlio di Dio è stato assunto in cielo e risalito in cielo con l'umanità, con la sua umanità, cioè che l'umanità del Figlio di Dio è stata glorificata dal Padre. Questo è un messaggio molto importante per noi e anche un messaggio di grande speranza, perché in quanto corpo di Cristo, in quanto membra del Signore Gesù, partecipiamo di Gesù, apparteniamo a Gesù, così come ogni membro del nostro corpo lo sentiamo vivo, lo sentiamo unito a noi, così noi, in quanto membra di Cristo, siamo unite realmente a Cristo. E questa unione ci rende partecipi di tutti i meriti che il Signore Gesù ha guadagnato per noi. E tra questi c'è la possibilità di partecipare alla gloria divina, cioè di accedere anche noi con la nostra umanità, di accedere alla gloria di Dio, cioè di entrare in comunione con Dio. La gloria di Dio è questa comunione di vita piena con il Signore. Però l'ascensione ci dice anche un'altra cosa molto importante, che come credenti noi non viviamo semplicemente nell'attesa che si realizzino le promesse di Dio nella nostra vita, ma Gesù ci ricorda nella Scrittura, in particolar modo nelle letture che ascoltiamo il giorno della solennità dell'ascensione, ci ricorda che sin da ora siamo chiamati e possiamo sperimentare questa comunione di Dio nella vita quotidiana. Gesù stesso, prima di ascendere al cielo, negli Atti degli Apostoli, dice ai suoi discepoli: mi sarete testimoni. E mi sarete testimoni con la grazia dello Spirito Santo. San Paolo Apostolo ricorda ai cristiani di vivere coerentemente la loro chiamata, di vivere in questo momento, nella vita presente, la coerenza della esperienza cristiana. Ciò vuol dire che siamo chiamati ora a impegnarci a rendere evidente questa nostra vita di comunione con Dio, a testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia di Cristo. E questo avviene in particolar modo in un luogo privilegiato, che sono le relazioni. È nelle relazioni che il Signore Gesù ci chiede di vivere in modo rinnovato, in modo nuovo, di testimoniare la fede in Lui, di testimoniare la nostra vita rinnovata dalla grazia dello Spirito Santo. E allora la festa dell'ascensione, la solennità dell'ascensione ci invita a riflettere su come stiamo vivendo le nostre relazioni, perché non dobbiamo attendere la conclusione della nostra vita per essere elevati in Dio, ma lo siamo già adesso. Già ora io posso sperimentare, e anche tu, caro telespettatore, puoi sperimentare nella tua vita l'esperienza di Cristo, vivendo adesso la comunione con Lui, vivendo la comunione con i fratelli che il Signore ci pone accanto, nel rispetto e nella carità. È molto difficile, non è facile, ma il Signore, come ha promesso ai Suoi apostoli il giorno che è asceso al cielo, lo promette anche a noi. Avrete forza dallo Spirito Santo, rincuorati da queste parole di Gesù e rincuorati dalla testimonianza che l'Evangelista Marco ci offre nella conclusione del suo Vangelo, quando dice che gli apostoli andarono in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo e il Signore era con loro. Rincuorati dunque dalla vicinanza di Dio, sentiamo adesso l'urgenza di testimoniare una vita nuova. Non fermiamoci alla contemplazione, non fermiamoci alla preghiera, non fermiamoci all'esperienza di Cristo soltanto quando preghiamo o quando partecipiamo alla celebrazione eucaristica,
ma da questa contemplazione passiamo poi all'imitazione della vita di Cristo. Questo significa sentire l'urgenza nella nostra vita di rendere visibile quello che crediamo e quello che sentiamo nel cuore. Non lasciamo che l'esperienza di Cristo rimanga chiusa nel cuore, ma diventi testimonianza. Questo ci viene chiesto nel giorno della solennità dell'Ascensione, in cui Gesù invia i discepoli in missione. La nostra missione è rendere evidente nella nostra carne che siamo già ora elevati da Dio, cioè resi uomini e donne migliori. Buona solennità a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

certe volte con noi è molto ingiusta, bisogna fargli capire che non sempre deve andare come lei decide, e allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, cioè, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Giovanni Paolo II viene chiamato Papa dell'Eucaristia, è per noi tutti un buon esempio come aprirsi, come aprire il suo

cuore a Gesù presente nell'Eucaristia, nel sacramento del Santissimo Sacramento. Cioè Giovanni Paolo II, come piccolo Karol Wojtyła, quando riceveva la prima comunione, era già molto aperto a Gesù. Dalla giovinezza frequentava i primi venerdì del mese, sempre andava alla confessione e poi riceveva la comunione. Era fedele a questa pratica eucaristica fino al momento quando lui stesso è diventato sacerdote nel 1946, e come sacerdote lui dava Eucaristia agli altri, portava la gente a Gesù presente nell'Eucaristia, celebrando la Santa Messa, all'inizio ancora nel rito latino, perché erano tempi del rito latino, dopo il Vaticano II, nelle lingue nazionali, Giovanni Paolo II, Karol Wojtyła come vescovo di Cracovia, arcivescovo di Cracovia, sempre nel centro della sua vita quotidiana metteva la Santissima Eucaristia. Nella curia vescovile a Cracovia, dove abitava, noi diciamo nel palazzo vescovile, ogni mattina celebrava la Santa Messa alle 6:30 con le suore che abitavano con lui nel palazzo vescovile. Si preparava alla Santa Eucaristia tramite la meditazione, tramite la lettura della Sacra Scrittura, e poi quando celebrava la Santa Messa era sempre concentrato sulla parola di Dio, sui gesti, sul pane, sul vino che diventava, grazie alle sue parole, grazie al suo sacerdozio, corpo e sangue di Gesù Cristo. Questa fede profonda Karol Wojtyła ha portato a Roma quando divenne Papa Giovanni Paolo II, e come Papa nella sua cappella privata nel palazzo apostolico ogni mattina presto celebrava la Santa Messa con i suoi cooperatori, ma anche invitava la gente di partecipare con lui alla Santa Messa. Lui sempre, come sacerdote, come vescovo, come papa, era nel centro di questo sacramento di Eucaristia, molto concentrato sull'Eucaristia, molto concentrato sui gesti, sul pane e sul vino, ma come Papa era anche sempre presente nelle grandi Eucaristie che celebrava sulla piazza di San Pietro, oppure ovunque dove, quando viaggiava con i viaggi apostolici, o a Parigi o a New York, in Africa, in America del Sud, a Messico, sempre radunava migliaia di gente e nel centro metteva Eucaristia, anche se lo guardavano tutti, lui era concentrato sul pane, sul vino, sul corpo e sangue di Gesù Cristo. Era convinto che Eucaristia è un momento più importante per ogni cristiano, per ogni fedele. Per questo voleva celebrare la Santa Messa con tanta gente, e indicava, insegnava come partecipare alla Santa Messa, come aprire cuore a Gesù presente. Eucaristia era per lui la Santa Messa, ma anche adorazione del Santissimo Sacramento. Lui si metteva in ginocchio, guardava Santissimo Sacramento, contemplava la presenza di Gesù Cristo. Durante questa preghiera presentava a Dio tutti i problemi che viveva lui come Papa, come Vescovo di Roma, come responsabile della Chiesa Cattolica. Sempre chiedeva la forza, perché sapeva, era convinto che solo Dio può dare a un uomo debole la forza di portare tutta la gente a Gesù Cristo.
Dio gli dava queste possibilità, perché quando lo vediamo a Parigi, quando lo vediamo a New York, quando lo vediamo in Africa, sempre attorno all'altare dove Giovanni Paolo II celebrava la Santa Messa, erano migliaia di gente. Per Giovanni Paolo II Eucaristia era non soltanto la Santa Messa, ma anche la viva presenza di Gesù Cristo, questo pane che dà la forza per la gente. Quando lui era malato, quando fu ferito durante l'attentato, sempre domandava: ho celebrato già la Santa Messa? Sapeva che l'Eucaristia gli dà la forza per guidare la Chiesa avanti. Oggi sempre ci insegna proprio questa inclinazione verso Gesù presente nell'Eucaristia, sempre ci invita ad aprire il cuore, a partecipare alla Santa Messa ogni giorno, a prendere il pane della vita, cioè accogliere Gesù Cristo nel cuore, avvicinarsi a Gesù, portare gli altri che forse sono lontani da nostro Signore. Giovanni Paolo II, chiamato Papa dell'Eucaristia, ci invita ad essere vicino a Gesù Eucaristico, a Gesù che divenne pane per noi perché voleva essere cibo per la nostra vita qui sulla terra, ma anche per questa vita celeste che Lui ha preparato per noi nella casa del Suo Padre.

0: Carissimi amici di Maria Vision, buonasera e benvenuti alla nostra rubrica Discutere e Illuminare. Stasera la tematica molto viva, qua abbiamo dei giovani che mi fanno sorridere, mi facevano sorridere mentre eravamo fuori onda. E la nostra tematica di stasera affronterà un argomento molto, molto, molto importante per i giovani ed è proprio la comunicazione mediatica, quella comunicazione così innovativa che a noi un po' più veterani, più adulti, sfugge qualche sfumatura, caro Salvatore. E do il benvenuto ai nostri carissimi ospiti, innanzitutto al mio carissimo compagno di viaggio Salvatore Crimi. Grazie. Il nostro avvocato che buonasera ultimamente era stato un po' più sullo sfondo, diciamo così, Salvatore.
1: Sullo sfondo del...
0: E poi i nostri ospiti, Davide Norrito, il nostro psicologo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Psicoterapeuta. Roberto Valenti.
3: Buonasera.
0: E Anna Pulizzi.
4: Buonasera.
0: I nostri giovani della serata che daranno un taglio da studenti quali sono, ragazzi pieni di energia e di amici e di risorse, vi sentivo parlare, daranno un taglio più allegro ma soprattutto più reale rispetto alla tematica che affronteremo. Bene, allora innanzitutto diamo proprio un'introduzione generale. Voi sapete che potete interagire con noi sia da casa, quindi attraverso il numero fisso, che con i messaggi di WhatsApp, quindi o allo 0717501707 o al numero 349937084. E nel darvi ancora il benvenuto, voglio ricordare agli amici di Maria Vision a casa che la nostra televisione vive della vostra provvidenza e, ringraziandovi sempre anticipatamente per quello che fate per la nostra televisione, vi ricordo che potete, se volete, fare un'offerta, una donazione o attraverso questi numeri o attraverso il conto corrente che presto vedrete in sovraimpressione. Bene, andiamo a noi. Allora, intanto volevo un attimino introdurre la tematica a livello proprio di definizione, a livello di caratteristiche, quindi chiedo a Davide e chiedo a Salvatore i due aspetti importanti, l'aspetto proprio della caratteristica psicologica della comunicazione mediatica e l'aspetto legale che contraddistingue la comunicazione mediatica. Davide, che mi dici?
2: Allora, la comunicazione mediatica intanto è comunicazione, quindi è una trasmissione di informazioni che influenza vicendevolmente le parti che sono in comunicazione. Evidentemente i ragazzi sono molto aggiornati su tutte le forme di comunicazione mediatica, anche se noi potremmo parlare adesso di nuovissimi media, ma i media ormai ci sono da decine e decine di anni, quindi pensiamo al cinema, pensiamo a queste forme di comunicazione, la televisione, che era una forma di comunicazione unilaterale, quindi lo spettatore sta lì e insomma assorbe queste informazioni, ma non è che può interagire con il film, con la proiezione cinematografica o con la televisione, diciamo. E poi man mano i media si sono sempre più evoluti, anche se i primi, per esempio il telegrafo, permetteva di comunicare anche a distanza fra due persone. Ora, qual è la cosa veramente fantastica che sta avvenendo? È che questa comunicazione adesso è alla portata veramente di tutti e che tutti sono in grado di connettersi in tutto il mondo in tempo reale, in diretta, cosa che 10-20 anni fa era una cosa assolutamente impensabile. E quindi c'è una capacità e una disponibilità tale per cui, da questo punto di vista, tutti quanti possono avere, diciamo, delle possibilità comunicative che stanno anche sullo stesso livello. Questo comporta evidentemente delle enormi potenzialità. Evidentemente uno strumento più diventa potente, più diventa capace di creare qualcosa di bello, ma anche di creare delle cose che non vanno, quindi che poi sicuramente vedremo nel corso della puntata. Ma sicuramente si tratta sempre di comunicazione e sono caratteristiche che sono comuni a ogni forma di comunicazione, diciamo, nel mondo umano, nel mondo animale anche.
0: Bene.
1: Mi aggancio al nostro carissimo Davide Per integrare un concetto che oltre alla comunicazione, penso che questo sia il periodo, il tempo della velocità della comunicazione, noi abbiamo una comunicazione veramente in tempo reale, grazie a certi strumenti come uno tra tutti WhatsApp, che non sono nuovissimi, sono nuovi, a Messenger, che sono strumenti meravigliosi. Se pensate che se tu cerchi una persona che non vedi più, non senti più da non so quanto tempo, 30 anni, 20 anni, dici vediamo se riesco, dove, come faccio, non esistono più le pagine gialle o insomma, la trovi probabilmente su Facebook.
0: Proprio così.
1: Con WhatsApp riesci a comunicare in tempo reale in qualsiasi modo. Adesso, insomma, da 2 anni credo che sia giunta anche la comunicazione vocale, quindi se non puoi telefonare, insomma, registri in tempo reale, arriva la comunicazione. Poi c'è la messaggistica di Facebook, ma non stiamo qui a raccontare come funziona, almeno non lo devo raccontare io, i ragazzi sono abbastanza bravi. Attenzione che questi mezzi sono tanto belli, tanto buoni, tanto efficaci, ma possono come dire, presentare un altro aspetto che poi può assumere diciamo una rilevanza anche in ambito civile, penale, processuale, perché comunichiamo tanto, forse più che verbalmente, attraverso questi mezzi, che questo tipo di comunicazione, se fatta in modo sbagliato, in modo oltraggioso, può, ripeto, assumere una rilevanza a certe condizioni nei processi civili e penali. Si possono provare, perché si sono interrotti certi rapporti di lavoro, perché è avvenuto un licenziamento. E se e per quale motivo e con chi una donna o un uomo ha tradito diciamo il compagno, la moglie. E, ormai siamo veramente sotto l'occhio del Grande Fratello e per certi versi non esiste quasi più privacy, quindi bisogna stare ben accorti all'utilizzo di questi mezzi. Adesso non so se avete seguito cosa è successo a livello mondiale con Facebook, che Zuckerberg è il fondatore, insomma sta per essere chiamato da tutti gli stati, vogliono spiegazioni perché Facebook riesce a controllare dati anche sensibili, addirittura riesce ad orientare o a percepire quali sono gli orientamenti politici, quindi chi vincerà le elezioni. E tutto questo ci fa capire che veramente il mondo virtuale sfugge a un controllo degli stati nazionali, dei governi, delle istituzioni, e comunque non è facile disciplinarlo. Passo la parola ai ragazzi.
0: Bene, intanto bellissima questa puntualizzazione, sia per quanto riguarda l'aspetto della definizione, chiamandola così, come Davide ci diceva, comunque è comunicazione, innovativa sì, ma è comunicazione. Adesso anche andiamo a vedere gli aspetti di questa comunicazione innovativa, quindi se si perde parte della relazione, adesso ne affronteremo durante la puntata, e l'aspetto legale è importantissimo. Mentre parlavi mi ricollegavo e mi ricordavo a qualche puntata fatta qualche settimana fa sul cyberbullismo, proprio perché la tematica collega gli eventi. Ma voglio andare avanti con i nostri giovani, che fuori onda mi facevano morire dalle risate, perché la gioventù, diceva San Giovanni Paolo II, stare con i giovani fa stare e diventare giovani, quindi per quello io mi sento particolarmente giovane, stasera poi lo siamo tutti. Allora mi dicevano, tra l'altro lei è mia figlia, quindi certe informazioni mi tornano importanti, mi dicevano scherzando, e quando si creano i profili falsi per stalkerare, un linguaggio, ci siamo guardati io e l'avvocato e abbiamo detto, ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, allora, cosa vuol dire comunicazione mediatica, profili falsi? Lo sappiamo, è illegale, lo diciamo, stavamo scherzando, ma diteci, stalkerare, cos'è?
3: Hanno detto tu.
4: Assumete le tue responsabilità.
5: In questi ultimi 2 anni, soprattutto, è cresciuto... No, no. è cresciuto l'utilizzo di Instagram, anche perché sono state introdotte le Instagram Stories che magari prima non c'erano.
3: Anna, che cos'è Instagram?
5: Allora, vabbè, Instagram è appunto un social network, un po' come Facebook, che permette di comunicare in tempo reale con chi vuoi, però con la differenza che magari Instagram è solamente utilizzabile per le foto, maggiormente, e per pezzetti di video. Inoltre negli ultimi 2 anni hanno introdotto le Instagram Stories. Che
0: cosa sono?
5: Le Instagram Stories sono diciamo dei video o delle foto che tu puoi pubblicare su Instagram, che sono leggermente diversi da quelli che pubblichi nel profilo, perché, sul tuo profilo, perché rimangono solamente visibili per 24 ore. E spesso, siccome Instagram, il profilo di Instagram può essere sia pubblico che privato, e se ce l'hai pubblico nessuno ha problemi a guardare il tuo profilo, ma se ce l'hai privato devi inviare una richiesta e a quel punto l'utente può decidere se accettare o rifiutare la richiesta che invii. Se accetta, allora puoi vedere i contenuti che pubblica, ma se invece rifiuta,
0: gli uni fate degli altri, in parole
5: esatto.
3: Come Facebook, insomma.
5: Esatto, sì. Esatto. Nel caso magari questa persona dovesse rifiutare, è possibile che talvolta venga creato qualche profilo falso per stalkerare questa persona.
3: Avvicinarla innanzitutto.
5: Sì.
3: E poi...
5: Ma anche se è il profilo pubblico, cioè è una cosa più diffusa maggiormente appunto tra gli adolescenti, tra i ragazzi.
0: Fermo un attimo, mi dici, quando si crea un profilo pubblico, è possibile che quella persona, se accetti l'amicizia, possa essere facilmente raggiungibile, stalkerata. Allora mi dico e chiedo a Davide, ovviamente non parliamo di autenticità perché è molto lontana l'autenticità in tutto questo, ma cosa scatta dietro a questo rapporto che nella verità della relazione possibilmente l'amicizia non viene accettata, quel profilo non viene accettato, con un profilo falso stimola la curiosità, stimola e magari quell'altra persona accetta. Cosa può succedere in termini proprio di dinamica relazionale?
2: Ma intanto è facile con queste metodologie, con questi strumenti, costruire qualcosa, costruirsi anche un'immagine di sé, perché il profilo falso può essere un modo per spiare qualcuno, può essere anche un modo per sentirsi qualcun altro, per poter fare delle cose che magari normalmente non si possono fare. Ma attenzione, sono meccanismi che poi alla fine sono riconducibili sempre alle stesse basi, diciamo.

0: della comunicazione, così come se qualcuno vuole truffarci e bussa alla casa, per esempio, dell'anziano dicendo io sono un assicuratore, dammi i tuoi soldi, anche chi fa un profilo falso in qualche modo dice io sono un'altra persona, fidati di me, io posso guardare le tue cose e quindi diciamo alla fine diciamo la minestra, gli ingredienti sono simili, magari il modo di cucinarlo è molto molto innovativo, molto molto tecnologico, però i processi, le dinamiche sono sempre quelle, quindi è interessante questa cosa che dicevi, così anche le persone possono capire, è proprio questo, ognuno di noi sceglie di mettere in mostra o di tenere per sé, per i propri intimi, delle cose nella propria vita, lo stesso anche nei social network, però c'è qualcuno che truffando può cercare di assumere un'altra identità, sembrare qualcun altro per spiare o fare qualcosa con le nostre cose, con i nostri dati.
1: La falsità può avere diversi gradi perché si può falsare l'immagine del profilo, si possono falsare i dati e può avere diversi gradi anche di azione perché un profilo falso di per sé è comunque un reato perché stai facendo una dichiarazione di cui ti assumi le responsabilità circa i dati che offri, in questo caso a Facebook o a Instagram, che non sono veritieri. Però se il comportamento legato a quel profilo falso è dannoso per altri, le conseguenze sono ancora peggiori, fino a quando non fai niente, insomma. Ricordo una ragazza che chattava su Facebook con questo profilo, con questo ragazzo che sembrava il campione del mondo di bellezza, insomma, il campione del mondo di pesima, cioè aveva un bel fisico, tutta fotografia, occhi azzurri, bellissimo. E, insomma, sta storia è andata avanti per diverso tempo, per diversi mesi, a un certo punto si danno appuntamento nella panchina X, addirittura la ragazza ha preso pure, insomma, ha fatto un po' di strada per incontrare questo ragazzo. Quando si è seduta, insomma, all'appuntamento Y, si sono dati appunto un appuntamento e insomma, non si presentava nessuno, a un certo punto la ragazza si vede avvicinare un ragazzo che era il gobbo di Notre Dame, insomma, no, non ci voleva credere che fosse lui. Invece ha scoperto che era
2: Amara verità.
1: il tizio con cui
2: Accade anche
1: aveva.
2: questo.
1: Esatto.
2: Così come mi hanno raccontato, si parla di avatar anche, no?
3: Sì, invece io volevo dire una cosa,
2: Sì.
4: secondo me ancora più grave del fatto di creare un profilo falso è quello, tra l'altro in questa sera l'ho visto, cioè ieri sera ho visto un servizio giornalistico di una persona che ha rubato l'immagine del profilo di un'altra, quindi ha utilizzato un'immagine che non era la sua. Per adescare, per fare insomma, delle cose, insomma. Quindi si è spacciata per un'altra persona.
1: L'aggravamento, diciamo,
4: Appunto.
1: perché
4: È una circostanza aggravante ancora di più. E invece volevo dire una cosa in merito all'identità, perché è questo qua magari. Scusa se ti rubo il mestiere, volevo fare una domanda, perché sai
2: assolutamente.
4: com'è, magari.
2: Scusa, i giovani sono pieni di risorse e la loro presenza è bella anche per
4: No,
2: questo. Chiedimi pure il mestiere.
4: no, perché mi veniva una cosa da pensare proprio in merito a questo servizio che ho visto ieri sera. Secondo te, lo chiedo a Davide, scusa, ti do del tuo, ci conosciamo da tanti anni, insomma, cioè, i social network sono un'esaltazione della propria identità oppure è un'omologazione, nel senso, non è altro che scopiazzare un'identità che è quella modello? Che comunque della persona perfetta, della perfezione, e quindi perché comunque l'identità magari viene esaltata perché tu su Facebook, o comunque su Instagram, che è più prettamente di foto, di immagine, Instagram, magari su Facebook mettere anche frasi, pensieri, e questo secondo me è altrettanto positivo perché comunque anche a livello politico, secondo me, ognuno può esprimere la propria idea, quindi a livello democratico io non ci vedo nulla di male, anzi, solamente quando si mantiene il rispetto dei valori e delle persone. E delle idee soprattutto, ma stavo dicendo, è un'esaltazione dell'identità perché ognuno può far vedere agli altri quello che è veramente, oppure c'è prettamente un modello da seguire, io parlo anche da un punto di vista psicologico, no? Come viene vista dalla tua scienza questo? Sì, esattamente. Cioè, non so se sono stato chiaro, è un'esaltazione della propria identità oppure un copiare l'identità modello? che è quella comunque dell'uomo perfetto che va in palestra. Adesso c'è la moda della palestra, io non la faccio, non so se si vede la pancia, ma però dico, c'è questa altazione di andare tutti in palestra, ormai tutti palestrati, e questo influisce, sì, questo sì, non lo metto in dubbio, questo influisce anche il costume sociale, no? C'è l'esaltazione dell'uomo perfetto e della donna perfetta. Dico, come la vedi questa cosa?
0: Ma io la vedo che questi strumenti sono uno strumento, scusate il gioco di parole, di espressione di ognuno di noi, ma che al contempo possono modellare fortemente, qui ripeto quello che si diceva prima, Facebook che si appropria dei nostri dati e che può indirizzare anche i nostri comportamenti. Però sicuramente ci sono tutte e due le cose. Poi questa fotografia che noi possiamo fare oggi, dobbiamo metterla a confronto con tante anche fotografie dei giorni passati. Perché dico così? Perché fino a 5-6 anni fa, io per esempio 5-6 anni fa non avevo lo smartphone, mi ricordo ero andato con alcuni miei amici a prendere un gelato, a un certo punto loro hanno detto facciamo una foto, mettiamola su Facebook, vediamo cosa sta facendo Tizio, Caio, e io in quel momento, 5 anni fa, mica 50 anni fa, in quel momento ho pensato, ma cosa stanno facendo? Siamo qui in gelateria e stanno pensando a mandare...
1: Fuori da tempi tu allora.
0: Magari ancora non avevo lo smartphone, ok, però mi sembrava una cosa talmente paradossale, assurda, che mentre che si è fuori, si pubblicano, si vede quello che fanno gli altri, quando adesso diciamo è una cosa che tutti quanti viviamo anche con una sorta di normalità. Poi attenzione, quello che dici tu, modo di esprimersi, di mettere in risalto se stessi, anche lì ci sono persone che li possono utilizzare per esaltare alcuni aspetti di sé, quindi mettendo di lato altri aspetti, o altre persone che magari sono veramente più timide, che lo sono anche nei social network, o persone più timide nella vita normale che poi diventano più estroverse nei social network e quindi fanno dei video dove si mettono a cantare, fanno altre cose. Quindi attenzione, eviterei io di dare necessariamente un'accezione positiva o negativa. Sicuramente è una grande opportunità, è un gran modo per esprimersi, e in tutte queste modalità ci possono essere delle situazioni in cui si può sbagliare, si può anche imparare.
2: Attenzione. In risposta a quello che tu stai dicendo, per confermare e potenziare questo concetto rispetto all'uso che se ne fa, voglio leggere il messaggio di Fabio da Trapani. Su Facebook sono stato contattato da una bella donna, che poi era una truffa, un po' come la storia che hai raccontato tu, Salvatore. Il problema non è Facebook, ma l'uso che se ne fa. E noi adulti forse riusciamo, il problema sono gli ingenui e per primo i bambini e i ragazzi. Quindi Fabio, siamo d'accordo con te rispetto all'uso che se ne fa. Perché la comunicazione, come ha detto Davide all'inizio, o mediatica, o verbale, o non verbale, è una relazione che intercorre fra me e l'altro. Il modo è quello che la rende privilegiata, eletta. E chiedo a voi amici da casa, vi ricordo i numeri, di intervenire, aiutateci raccontando le vostre esperienze, il vostro sentire questo problema. Al 349-9370-847 ci potete contattare con la messaggistica di WhatsApp o al numero fisso 071-7501-707. Bene, ritornando ai nostri giovani, sento parlare tante volte, sempre per che se ne faccia un uso buono, sento parlare adesso anche di Ask. Voi avete sentito parlare di Ask? Ecco, già Salvatore mi guarda con degli occhi. Io ne ho sentito parlare per caso, perché ho sentito una conversazione tra mia figlia e una sua amica e mi sono detta, scusate, ma di che cosa stiamo parlando? Anna, che cos'è Ask?
5: Allora... Ask è, diciamo, un altro social network, però a differenza di tutti gli altri, su Ask si fanno domande. Cioè, ti crei il profilo, metti la tua immagine, ma puoi anche non metterla. Di solito si mette per riconoscere la persona, e fai domande. Queste domande puoi scegliere se farle anonime oppure cioè, con il tuo nickname. Solitamente si fanno sempre anonime, soprattutto appunto se vuoi conoscere determinate informazioni di una persona, che cosa fa durante la giornata, oppure che cosa le è successo. Di recente mi sono anche arrivate le domande su cose magari più personali. Diciamo che Ask è un buon passatempo, però devo ammettere che è spesso pericoloso, perché se ti fanno determinate domande su informazioni prettamente personali, certo puoi decidere di non rispondere, però puoi metterti in pericolo, cioè, nel senso, dando determinati dati, determinate informazioni tue, ovviamente non... cioè...
2: Quando dici puoi decidere di non rispondere, ricordiamoci che abbiamo sempre una libertà e una responsabilità.
1: Assolutamente, l'anonimato è un problema.

0: Sul web esiste anche il deep web, che è web, quello sotterraneo, profondo, dove ci sono traffici illeciti di tutti i tipi, va bene? Però l'anonimato, cioè creare un'app con l'anonimato, è un problema, perché lì si possono veicolare comunicazioni, traffico di qualsiasi cosa. E quindi può essere un escamotage per la criminalità, per scambiarsi informazioni.
1: Certo.
0: A maggior ragione se questa app, quindi chi ha creato l'app, non fornisce poi le informazioni alle istituzioni che sono preposte al controllo. Per esempio, questo è un caso internazionale eclatante, WhatsApp ha negato l'accesso ad alcuni dati all'FBI. Dopo insomma, una serie di richieste e istanze, WhatsApp ha negato l'accesso, perché c'è l'assoluta garanzia della privacy, e i messaggi che si veicolano su WhatsApp non possono essere intercettati, tranne che tu non leggi il telefono, non apprendi materialmente lo strumento tecnico, il telefono, il tablet.
1: Cosa che pare non sia così per gli SMS.
0: No, gli SMS è un altro veicolo.
1: Sì. E infatti dico proprio questo, sembra quasi che il mondo virtuale così è aperto a tutti, poi in realtà se deve mettere dei paletti riesce.
0: Sì, sì, sicuramente ci vorrebbe un, come dicevo prima, un controllo, una vigilanza, e quindi mettere dei paletti. Quello che stanno cercando di fare adesso in Europa, ma forse in tutto il mondo, con Facebook, no? E Facebook, se ci avete fatto caso, sta cambiando un po' le procedure e ci chiama a indicare, insomma, a mettere certi dati, a certi paletti. Però non so, insomma, il web è veramente un mondo sconfinato e non so quanto possano riuscirci
1: in questo. E a proposito, Cristina da Loreto ci dice qualcosa di importante che vorrei che leggessi e rispondessi tu.
0: Non voglio essere disfattista, ma sapete il business che c'è su smartphone e Facebook? È il sistema che ci vuole schiavi e noi lasciamo fare. Il business c'è già nel vendere lo strumento in sé, voglio dire, che prima, 5 anni fa, il nostro Davide non aveva. Conosco persone che 5 anni fa, ma molto meno, 3-2 anni fa, dicevano: no, ma io avrò sempre il mio cellulare presente, quello con i numeretti e basta. Quando gli hanno regalato per il compleanno lo smartphone, è diventato dipendente dallo smartphone, non riesce più a staccarsi. Però il discorso di prima, qualsiasi strumento può essere buono, può essere cattivo, dipende dall'uso e dalla capacità che abbiamo di usarlo in modo corretto.
1: E infatti, Roberto, l'ho guardato perché ti guardava, sorrideva e diceva: tu che ne pensi? Il sistema ci vuole schiavi, che ne pensi, Roberto?
2: No, prima di dire questo volevo dire un'altra
1: domanda.
2: No, non è un'altra domanda. È il discorso che non è generazionale, perché hai detto una cosa, perché tante volte noi giovani riceviamo delle critiche, nel senso siete dipendenti dal cellulare, ma non dobbiamo dimenticarci, cioè, che
0: è trasversale,
2: cioè, perché se io metto in mano uno smartphone anche una persona un po' più grande, cioè non è un discorso perché sei nato 50 anni fa, è una cosa, anche perché noi non ce lo siamo creati noi, ha creato la generazione precedente lo smartphone, dico, non
0: è
2: che
0: è una dipendenza come qualsiasi altra dipendenza che può prendere qualsiasi età.
2: E poi il discorso che questo può violare o meno i rapporti umani, questo anche lì è relativo, come diceva Stefania, ognuno di noi è libero, ma secondo me è anche responsabile, anche in base al carattere della persona, nel senso, certo, è sicuramente molto impegnativo magari staccarsi a volte, no? Perché magari io lo noto magari quando studio, la tentazione è forte, quella di guardare sempre il cellulare, magari mi distrae ma questo penso che sia una cosa esattamente
0: alzi la mano chi non lo fa,
2: esattamente, quindi dico, credo sia una conseguenza, discorso di Davide, positiva, negativa, non lo so, ma è sicuramente una conseguenza che a cui andiamo incontro.
1: Davide, mi ha colpito questa frase: il sistema ci rende schiavi, quindi ti chiedo, al di là del sistema, no? E la dipendenza anche da telefonino, in questo caso, da internet.
3: Sì, allora...

0: vediamo un po', ci tengo molto a sottolineare il fatto che le tecnologie sono sempre più innovative, sempre più immediate, ma diciamo sotto il cielo c'è sempre la stessa roba. Io ricordo 20-25 anni fa, non ce lo possiamo ricordare, c'era una pubblicità che cominciava c'era un ragazzo al telefono, ma mi pensi, ma quanto mi pensi, e mi ami, ma quanto mi ami, poi arrivava il papà, ma quanto mi costi. Quindi in realtà noi parliamo di nuove dipendenze, di nuove situazioni, però alla fine si può diventare dipendenti di qualunque cosa, rispetto a qualunque cosa. Ora, attenzione, il termine da un punto di vista psicologico ci tengo molto a fare una precisazione. La dipendenza è proprio una caratteristica fisica riguardante per esempio una sostanza chimica. In questi casi è più corretto parlare di compulsione, c'è un comportamento che diventa talmente irrefrenabile che diventa proprio una compulsione per cui io devo mettere in atto quel comportamento. Da questo punto di vista noi possiamo sviluppare un'abitudine compulsiva riguardo tantissime cose, quindi evidentemente avendo questi strumenti a disposizione possiamo sviluppare queste compulsioni. Ora capiamo bene anche come le compulsioni si sviluppano e si instaurano più velocemente, tanto più veloce è la modalità comunicativa. Quindi così come c'era allora ai tempi per esempio la compulsione e gente che ha speso milioni di lire dei vecchi tempi per telefonare a hotline o per sentirsi dire l'oroscopo, diciamo, o gente che spende tutti i suoi risparmi, lo sentiamo dire, nelle macchinette, la ludopatia, ok. Se ci fate caso, per esempio, il lotto, per giocare al lotto tu dovevi aspettare qualche giorno che uscissero i numeretti. Adesso c'è il lotto istantaneo, tu istantaneamente giochi, puoi avere il tuo premio e questo è capace di incrementare la compulsione molto velocemente, perché se io posso avere subito il premio sono molto più spinto a giocare molto più velocemente. Capiamo bene che con i moderni strumenti comunicativi io digito dall'altra parte del mondo subito una risposta. Questo è un costringermi a stare sempre lì proprio perché posso avere la risposta immediatamente. Non è che io mando la lettera e poi rimango a casa perché aspetto la lettera di ritorno che sarà fra una settimana, ok? Quindi sto sempre lì e questo incentiva molto il meccanismo compulsivo. Per cui
1: Ecco, un esempio
0: questi
1: di
0: fattori
1: compulsione,
0: peggiorano.
1: Stefania, che per ora sta, non ha lasciato
2: I
1: il
2: cari
1: tavolo.
2: telespettatori sanno che io interagisco con loro e voi con noi come puntata, quindi
1: Sì.
2: sono tenuta a tenere il
1: Ma
2: tablet
1: in
2: della
1: effetti
2: redazione.
1: la vacanza sarebbe lasciare il cellulare, ma sfido io
2: Sì,
1: chiunque a
2: sì.
1: farlo, per una settimana e non nel cellulare come strumento, proprio anche come telefono.
2: Sì. Sì.
1: E lasciarlo una settimana, insomma, non toccarlo più. La vacanza sarebbe questa oggi.
2: E ci sono due bellissimi messaggi che voglio condividere con noi, i nostri cari ospiti e i nostri telespettatori. E Francesco da Trapani, a conferma di quello che hai detto tu, di quello che ha detto Salvatore rispetto alla privacy, che si va sempre più comunque verso la privacy, dice: novità di Facebook. In base al regolamento europeo, i giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni hanno bisogno del permesso di un genitore o di un tutore per compiere alcune azioni specifiche su Facebook, come vedere inserzioni sulla base dei dati dei partner e includere nel loro profilo le opinioni religiose e politiche. Questi vedranno quindi una versione meno personalizzata di Facebook, con condivisione limitata e annunci meno rilevanti.
1: Francesco, i ragazzini di 13 e 15 anni non mettono su Facebook che hanno 13 e 15 anni, mettono che ne hanno 25, 24, insomma, voglio dire.
2: Ieri una mia ex alunna ha fatto il compleanno, 22 anni, non è così. E mi sono stupita, ovviamente, perché come dice Salvatore, l'età aumenta, la data di nascita. Daniela da Marsala, che salutiamo, che forse in questo momento non è proprio a Marsala, che salutiamo, scrive: complimenti per la trasmissione, Anna, sei proprio brava in tutto.
3: Grazie Danila, ti mando un bacio.
2: E nel frattempo è diventata rossa.
1: Ecco, questo è uno strumento di comunicazione, WhatsApp. Stiamo cogliendo l'aspetto positivo, cioè quello di comunicare in tempo reale, non c'è bisogno che chiamano più da casa, insomma, magari stanno scrivendo da qualsiasi postazione.
2: Esattamente.
1: Vediamo i lati positivi di questa comunicazione.
2: Assolutamente, i lati positivi ci sono, perché come diceva Davide, ormai la comunicazione è in tempo reale, e quindi se l'aspetto negativo è che alcuni aspetti possono far aumentare le compulsioni, la dipendenza e quant'altro, nello stesso tempo ci può permettere, per esempio, di organizzare l'invito degli ospiti in tempo reale e quindi di accelerare le informazioni, le notizie.
1: Roberto, vogliamo parlare di YouTube, per esempio?
2: Roberto.
1: Un altro strumento di comunicazione meraviglioso, insomma.
3: Sì.
1: Cioè, come si fa la Nutella? Aspetta, vediamo su YouTube come si fa la Nutella.
3: Sì, io pensavo pure, appunto, YouTube come è diventato un mezzo anche per fare successo, perché sono persone che...
1: Per guadagnare.
3: Sono YouTuber che praticamente hanno bypassato la televisione, la gavetta che si
1: spiega
3: faceva.
1: Spiega cos'è uno YouTuber ai nostri ascoltatori.
3: Intanto YouTube, forse, il canale esatto. È un canale prettamente, appunto, di video che può raggiungere grandissimi livelli di condivisione. YouTuber sono coloro, appunto, che... postano, quindi mettono i video su YouTube creando un loro canale, quindi chi vuole vedere i loro video, li vuole seguire, basta appunto iscriversi al canale YouTube. Dicevo che questo ha bypassato la gavetta della televisione, la gavetta magari del teatro, persone che hanno cominciato con piccoli video di qualunque genere, perché io vedo che c'è qualsiasi target, da mia nipote che si guarda i video sulle bamboline, fino ad arrivare appunto alla vostra generazione, che magari guardate un altro tipo di video, noi magari ne guardiamo altri. È una cosa bellissima, a me piace moltissimo, e quindi poi se può diventare anche a maggior ragione un modo per perché comunque anche lì ci vuole talento, non è che attirare l'attenzione, trattare temi particolari in base appunto al target che poi si vuole attirare, ci vuole talento, quindi ben vengano queste cose.
1: Più sei bravo, più fai like, più fai iscritti al tuo canale, quindi più uditori, e YouTube ti paga perché più persone, parliamo da centinaia, migliaia a milioni.
2: Sì.
1: Chi ha milioni di iscritti, quindi chi ha milioni di visualizzazione, fa tanti soldini.
2: Sì.
1: Cioè, perché come funziona YouTube? Poi entra in gioco anche la pubblicità. Esatto. Che paga questi bravi YouTuber, si chiamano.
3: Sì.
2: E anche lì mi viene da dire l'aspetto positivo e l'aspetto negativo. L'aspetto positivo sicuramente è l'informazione che corre velocemente, i video, la condivisione, il riuscire a fare una torta per chi come me va sempre di corsa, quindi mette il
1: Brava.
2: Tutor. E l'aspetto negativo, oggi mi è successo un caso molto singolare allo sportello di ascolto, e abbiamo dovuto chiamare me due genitori. Perché abbiamo scoperto dei bigliettini strani tra due bambini. E c'era un contenuto particolarmente pesante, bambini di 7 anni, particolarmente pesante. Quindi dopo aver parlato con i bambini abbiamo chiamato i genitori, due famiglie veramente si vede presenti in tutto nella vita di questi figli.
1: Normali.
2: Sì, sì, sì. E la mamma era abbastanza dispiaciuta. Mi ha detto: io vorrei sapere dove ha appreso queste parole mio figlio, perché a casa nostra questo linguaggio non circola. Era molto mortificante. Effettivamente abbiamo chiesto al bambino, il bambino mortificato disse alla mamma: mamma, su YouTube. La signora è rimasta sorpresa, perché gli ha detto: io ti lascio guardare la TV, ma guardi i giochi di calcio, quindi io sono vicino a te. Ogni tanto il bimbo riusciva a prendere il telefonino alla mamma e incappava in video poco felici per bambini di 7 anni. Quindi anche lì, l'altro lato della medaglia, la comunicazione mediatica tanto interessante, tanto importante, e nello stesso tempo, come tutte le cose, come è stato già detto nei messaggi, l'uso che se ne fa deve essere assolutamente importante a fin di bene.
1: Beh, c'è un grido d'allarme dei pediatri italiani, per quanto mi risulta, i quali appunto avvertono i genitori di stare attenti intanto al tempo che i figli dedicano al tablet o al cellulare, al fatto che comunque non debbano essere lasciati allo sbaraglio solo perché diversamente i bambini piccerebbero, non saprebbero cosa fare, insomma darebbero fastidio, perché chiaramente questa poi diventa quello

0: come dici tu, una dipendenza per fare stare buoni i ragazzi. Quindi, e poi al fatto che in sé fisicamente, a quanto pare, le radiazioni, stare esposti per troppo tempo a queste radiazioni visive può creare problemi anche alla vista, può creare problemi anche il wifi di per sé, non è che faccia benissimo. Quindi la moderazione, quindi l'equilibrio, è chiaro che deve essere sempre la norma che deve seguire. Non possiamo demonizzare o escludere totalmente, perché ormai i bambini veramente sono dei nativi digitali, però ecco,
1: Esistono
0: con
1: anche dei sistemi comunque, dal tablet creato prettamente per i bambini ai sistemi di sicurezza, quindi ci sono. La
0: sì,
1: presenza
0: ecco.
1: ovviamente dell'educatore, del genitore, ovviamente è importante come in tutte le cose della
0: Sì,
1: vita.
0: sì, sì, sì.
1: Dico, però appunto parlando dell'altra faccia della medaglia ancora, quella positiva, imparano tantissimi termini
0: Bravo,
1: nuovi.
0: bravo,
1: Io non me ne accorgo con i miei nipoti perché
0: bravo.
1: veramente sanno dei termini che io disconoscevo, l'inglese
0: Bravissimo,
1: soprattutto. Parlano
0: bravissimo.
1: tantissimo l'inglese, questo è per me soltanto aspetto positivo. Non dobbiamo però confondere quello che appunto i ragazzini possono fare da soli da quella che invece è la negligenza, ovvero la mancanza di controllo da
0: Sì.
1: parte dei genitori, come in tutte le cose della vita, dico. Quindi io vedo
0: Assolutamente.
1: soltanto positività.
0: E dal punto di vista esatto, pedagogico didattico, ti dico anche che Davide mi darà conferma di questo. Quando trattiamo disturbi specifici di apprendimento a scuola, ci avvaliamo degli strumenti compensativi, sono fatti di tablet, computer, l'ebook, quindi il libro Certo,
1: digitale.
0: certo.
1: Tutto questo, che fa parte comunque sempre della nuova comunicazione, agevola i processi di apprendimento, in quei bambini che comunque contattano la difficoltà. Bene, noi ci avviamo un attimino verso la conclusione di questa prima parte di questa tematica, perché l'affronteremo per altre diverse puntate, in quanto la richiesta c'è e la tematica è importante. E allora, volevo proprio concludere con una domanda veloce a Davide rispetto alla relazione. Cosa cambia? Quanto può essere frainteso un messaggio di WhatsApp, per esempio, come spesso accade, dinanzi a due occhi che si guardano invece?
2: Molto, però anche qui c'è da dire una cosa, che comunque è molto, però di meno rispetto a prima. Prima c'erano gli SMS, è stato detto, ci sono anche adesso, anche se si utilizzano molto di meno. Scommetto che gli abituali utilizzatori di SMS di allora, tutti noi è capitato di mandare un messaggio e l'altro ci risponde: ah, ma lo stai dicendo per prendermi in giro, oppure lo stai dicendo seriamente? Perché è un tipo di comunicazione immediata, però esclude la componente, diciamo, paraverbale e non verbale. Cioè, nell'SMS io posso, SMS posso scrivere bravo, però potrei dire bravo oppure bravo. C'è una bellissima, una grande differenza. Nell'SMS questo si perde, quindi spesso c'erano dei
0: Non
2: fraintendimenti.
0: ti coglie lo spirito con cui si.
2: Sì, perché manca una componente importante della comunicazione. Con WhatsApp ci sono anche i messaggi vocali, ci sono le faccine. Prima le faccine erano due punti, parentesi. Esatto. Adesso ci sono proprio le faccine, per cui il significato emotivo della mia comunicazione può essere messo più in pratica. Poi, ovviamente, fra questo e l'incontrarsi di persona c'è una totale differenza. Ci sono persone che si conoscono anche a distanza, poi si incontrano, però poi attenzione, lì la relazione veramente è composta da così tante cose: il mio atteggiamento, il mio modo di fare, il mio odore. Attenzione, io posso essere
0: La
2: innamoratissimo,
0: chimica.
2: scrivere, sì, anche la chimica. Attenzione, io posso dire voglio stare con te per sempre, ma poi ci sono queste cose che noi veramente sono componenti importanti, anche l'odore della persona, il modo in cui si muove,
0: La
2: in
0: bocca.
2: cui parla, o anche questo. Attenzione, ma
0: Cattivo odore.
2: il cattivo odore, ma dico anche l'odore che ha una persona. Su WhatsApp non c'è, magari
0: Certo.
2: per me è
0: Ma
2: fastidioso.
0: ci arriveranno a
2: L'ho sentito parlare, ci
0: creare.
2: potrebbero
0: Sì,
2: anche
0: no, no, no,
2: arrivare.
0: no,
2: Sì.
0: lo dico seriamente, sì.
1: Bene, prima di salutarvi, appunto, rispetto a quello che ha detto Davide, voglio dirvi questo. Proprio l'altro giorno guardavo una vignetta di Mafalda con un amico che diceva, il suo amico le chiedeva, hai Facebook? No. Hai WhatsApp? No. Hai Twitter? No, però se vuoi sono qui davanti a te, ho due occhi, due mani e ti posso ascoltare. Bene, non sono contraria alla comunicazione mediatica nella maniera più assoluta, ma, come è stato detto tra noi e in diversi messaggi, è importante l'uso che se ne fa delle cose, ma non perdiamo mai di vista l'uomo, il contatto e la relazione. Carissimi amici, vi salutiamo, per stasera è tutto e ci vediamo il prossimo giovedì. Buona serata.
3: Buona serata.

Mi presento, sono Agostino Ricotta. Io ho vissuto per 7 anni a Medjugorje negli anni 90 insieme a padre Slavko. Ho assistito anche padre Joso perché traducevo per i francesi, quindi accompagnavo spesso tanti pellegrini, migliaia di pellegrini da padre Slavko, da padre Joso, dai veggenti. Ecco, ho vissuto qua negli anni 90 durante la guerra e poi, ecco, adesso dopo il 2000, prima della morte di padre Slavko, mi sono trasferito in Italia e adesso continuo a venire portando migliaia di pellegrini che desiderano venire qua a Medjugorje. Ed è sempre un'esperienza straordinaria, perché Medjugorje è come tornare a casa dalla mamma. Ci sono tanti pellegrini che vengono e io dico sempre che Medjugorje ha un effetto collaterale, crea dipendenza. Ecco, noi ritorniamo spesso dalla mamma perché stiamo bene. Mi ricordo durante la guerra c'erano dei pellegrini che venivano a Medjugorje e io ricordo che parlai con il capogruppo di questo gruppo che veniva da Napoli e dissi: ma perché venite a Medjugorje? C'è la guerra qua, non avete paura? E loro mi risposero: veniamo qua perché qua troviamo la pace. Ed era molto interessante, dicevo: ma non ti rendi conto di quello che dice? Tu vieni in un paese in guerra per venire a cercare la pace. Ecco, ed è questo quello che fa Medjugorje. Medjugorje è il luogo dove c'è la regina della pace, e dove c'è la regina della pace c'è la pace, dove c'è Dio c'è pace, perché Dio è pace. Ecco, proprio il segno della presenza di Dio è la pace. Mentre invece il segno dove c'è il demonio, dove c'è la presenza del maligno, è l'inquietudine, è la mancanza di pace, è la tristezza, è l'angoscia. Maria ci libera da queste cose. Siccome siamo in una società dove, ecco, il demonio è molto attivo e c'è molta mancanza di pace, c'è molta mancanza di serenità, la gente è stressata, la gente ha paura, e tornando qua, ecco, è come tornare a casa dalla mamma, la mamma che ci protegge sotto il suo manto, e facciamo questa esperienza di gioia, di pace, di serenità, ci sentiamo vicini a Dio, ci sentiamo nella famiglia di Dio, e quando siamo nella famiglia di Dio stiamo bene.

0: Vi racconto un pezzo della mia storia, dalle tenebre alla luce. Io mai pensavo nella mia vita che sarei stato un ragazzo capace di amare, donare e servire, visto tutto il mio passato e quello che ho fatto nella mia vita. Sono stato sempre un ragazzo senza scrupoli, senza paura e senza vergogna. E scoprire certi valori è stata forse la cosa più bella della mia vita. Io, quando sono entrato in comunità, veramente non pensavo che potevo cambiare. Ero di un'altra religione, ero induista ed ero veramente ridotto all'osso. Avevo raschiato il fondo tantissime volte. E sono entrato in questa comunità grazie a una signora che mi ha fatto vedere questa strada. Grazie, mettendomi davanti i miei tre figli, se sono entrato è per loro. E entrando in questa comunità vedo come la mia vita si è trasformata. Ho conosciuto Gesù, che è stata la mia più grande scoperta, e veramente ancora adesso mi stupisco di come sono adesso, di quello che ha fatto la comunità. E il miracolo di Gesù è stata la cosa più bella della mia vita.
1: Avevo 22 anni. Io stavo molto male, disperato, mi ricordo, e ho trovato un ragazzo che solo mi ha detto una cosa che mi aveva cambiato la vita. E mi ha detto: Gregory, io ho imparato poche cose nella vita, ma una delle quelle che ho imparato è che ho imparato a lottare per la mia vita e uscire di me stesso, donandomi agli altri. E lì mi ha colpito di più perché quel ragazzo aveva la mia stessa età. E avevo capito che io ero triste e che avevo bisogno di fare dei passi grandi per la mia vita. Era questo quello che mi ha colpito sempre di più. Lo tengo in mente tanto, tanto, tanto. Questo ragazzo, l'ho visto tanti difetti, mi ricordo, ma quel coraggio di voler lottare non l'avevo io. Sicuramente in tante altre cose ho visto che era molto, molto peggio di me, o non so, vedevo tanti difetti in lui. Però questa cosa qua copriva tutto l'altro. Era allucinante che con le sue povertà aveva questo proprio desiderio di cambiare e di lottare per fare il bene. Che io non l'avevo, ero egoista, ero chiuso in me stesso, tutto per il mio bene. Non pensavo negli altri. Questo mi ha colpito tanto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità međugorjana, perché è tutto concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Međugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso
1: un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il Festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto è
1: chiaramente
0: difficile?
1: Ci sono sempre, in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.
2: Insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

0: proprio come ho fatto, come ha fatto lui, e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato il Dio che ti ha generato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.
0: Hai dimenticato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Non avete sensazione che questo Vangelo appena proclamato è un po' strano? Un giovane che decide di vivere secondo certi principi nella sua vita e osserva i comandamenti di Dio. Cosa poteva fare di più? Viene da Gesù per chiedere, per domandare: cosa devo fare per avere la vita eterna? Vedete, è un rischio che corriamo anche noi. Qual è il rischio? La sua educazione era quella di essere a posto. Come oggi si suol dire, sono a posto. Quindi essere, e rispondere con la vita a questi comandamenti, era la sua educazione. Però la sua fede, Gesù gli dice: vai, vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e poi vieni e seguimi. La fede è venuta meno. E vedete, oggi come oggi, anche noi tante volte confondiamo la nostra fede con delle regole che ci vengono insegnate. Allora, tante volte si suol dire nel confessionale: padre, io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato. Io dico sempre: sì, lo so, perché sennò parlavamo a San Vittore o a Re Bibbia a Roma. E la fede è un incontro. Qui è avvenuto l'incontro, però non ha sostenuto la parola che ha ricevuto. Quella parola non gli è piaciuta e se ne va triste. Se ne va triste, quasi vanificando questo viaggio di speranza. Voleva apparire perfetto, ma perfetto non lo era. Non esiste un uomo senza peccato. Non esiste un uomo perfetto se non Maria e Gesù come figlio dell'uomo. Ed ecco, ognuno di noi, quando viene da Gesù, riceve la parola, riceve un messaggio. E questo messaggio viene depositato nel nostro cuore, nel terreno buono, oppure c'è il terreno sassoso lungo la strada. Fatto è che spuntano i semi, però solo il terreno buono porta il frutto. Cos'è questo terreno buono? È la mia sensibilità, il mio incontro con Gesù, che cambia la mia vita, che diventa una relazione. E solo così posso cambiare i miei vizi, le mie abitudini. Posso confrontarmi con ciò che Gesù insegna. Ed ecco, cosa ci insegna? Se Dio è amore, con altre parole ci insegna ad amare, imitare le sue virtù. E perciò ragione ce l'ha anche la carità. Così si esprime anche amore. Ciò che quel giovane ha rifiutato. Certo, è facile giudicare quell'uomo, ma tante volte anche noi ci comportiamo in questo modo. Tante volte anche noi ci comportiamo che andiamo via tristi. Perché? Perché il Signore non ci ha detto ciò che noi vogliamo sentire. Ci piacerebbe sentire tutti delle cose belle, ma quando c'è un impegno vengo meno. Carissimi Carmelo e Domenica, ho qualche parola anche per voi, ce li ho, 25 anni che avete vissuto insieme vi portano di nuovo da San Michele, arcangelo che ha scelto Dio. Voi vi siete scelti a vicenda e il vostro matrimonio dura da 25 anni, speriamo che duri fino alla fine della vostra vita, però il vostro matrimonio non sono solo l'acqua e rose, ma ci sono tanti sacrifici. Ci sono tante discussioni, ci sono i perdonarvi tante volte,
Perché nella vita è così, non esiste la vita perfetta. Ci sono delle salite, ci sono delle discese. Come cefalogramma, no? E cefalogramma piatto cosa significa? Che uno è caput, morto, no? La nostra vita sono le salite, le discese, le salite, le discese. Sono i momenti quando ci si riposa, si gode il panorama, ma ci sono i momenti quando non si vede niente. C'è anche una nebbia totale ogni tanto. Cos'è la bellezza del matrimonio? Perché l'uomo si sposa? Non perché ama solo con il sentimento, perché ha un progetto con l'altra persona. Questo progetto si chiama la famiglia, vi è stata affidata la famiglia. E far crescere questa famiglia è il vostro obbligo che vi siete assunti. Oggi venite per ringraziare a Dio per questi 25 anni. Purtroppo i figli non hanno potuto venire, voi venite da Reggio Calabria. Quindi il viaggio che avete affrontato, no? Per rendere la testimonianza che anche oggi amarsi e perdonarsi è una cosa possibile. Nel mondo, quando qualcuno cerca di farci passare il messaggio che noi dobbiamo essere perfetti, io direi Dio ci passa il messaggio che dobbiamo amarci gli uni gli altri, che dobbiamo perdonarci a vicenda. Che questa vostra testimonianza per noi è una forza, è una gioia, però che per voi sia l'impegno ancora più grande, quell'unione più grande ancora nel Signore per continuare a costruire il suo regno nella vostra famiglia. Tanti auguri, buon anniversario.

0: ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito. Rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Domenica come mia moglie.
2: Benedetto sei tu, o Padre, per tua benevolenza ho preso Carmelo come mio marito.
3: Benedetto sei tu, o Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita. Sia il vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo, nostro Signore.

0: Ora ci mettiamo in piedi. C'è qualcosa di strano nel Vangelo di oggi. Il giovane ricco interroga Gesù, ma poi non ne accetta la risposta. Lo Spirito Santo ci illumini per elevare richieste sagge e soprattutto disponga i nostri cuori a ben accogliere i doni di Dio.
1: Irradia sul mondo la tua luce, Signore.
0: Irradia sul mondo la tua luce, Signore.
1: Il Signore toglie la moglie a Zechiele e permette che venga profanato il Tempio, orgoglio di tutto il popolo, perché sotto i dolori permessi da Dio impariamo a prendere coscienza della gravità dei nostri peccati, preghiamo.
0: Irradia sul mondo la tua luce, Signore.
1: Perché i ragazzi che frequentano il catechismo e si preparano ai sacramenti dell'iniziazione cristiana sappiano fare delle scelte pienamente cristiane, preghiamo.
0: Irradia sul mondo la tua luce, Signore.
1: Per i giovani respingano la tentazione di rifugiarsi nella droga e nella sensualità o di cedere alla violenza che distrugge, ma sappiamo accogliere l'appello di Cristo a un'esistenza veramente libera e piena di amore, preghiamo.
0: Irradia sul mondo la tua luce, Signore.
1: Perché la nostra fede sia pura, forte e non ceda mai a compromesso, ma sia risposta generosa alla fedeltà di Dio e testimonianza della sua presenza nel mondo e nell'intramontabile forza del suo amore, preghiamo.
0: Irradia sul mondo la tua luce, Signore. Con questa celebrazione rinnoviamo la nostra speranza in Cristo, che morendo sulla croce ci ha liberato dalla morte eterna, e raccomandiamo Pasquale e Michela, defunti delle famiglie Parlato, Abate, e tutti i nostri defunti alla misericordia del Padre. Preghiamo.
2: La tua luce, Signore.
0: Padre Santo, che sei chiamato Dio fedele ed esige ricompensi osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Carmelo e Domenica, che celebrano il 25° anniversario del

loro matrimonio. Preghiamo. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, in modo particolare per i nostri ammalati, sofferenti,

poi porta sull'altare del Signore. O Salvatore divino, tieni lontano da noi la triste esperienza del giovane del Vangelo. Se ci vedi vacillanti, sii tu il nostro sostegno. Quando siamo tentati di voltarti le spalle, sii tu la voce che richiama e la mano che ci riconduce e ci stringe a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Guarda.

0: Pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché, offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescano la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria.

Chi può invito a mettersi in ginocchio. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede.

dai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, di Pasquale, Michela, i defunti della famiglia Parlato, i defunti della famiglia Abbate, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo Castissimo, con gli Apostoli, i Santi, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera e trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nei cieli. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per perdere le anime. Con la benedizione finale intendo benedire tutte le famiglie qui presenti, anche se una parte sola presenta. Benedico in modo particolare voi, caro Carmelo e Domenica, per questi 25 anni. Intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Ovviamente la benedizione è valida

per tutti, non solo per alcuni. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, vi conservi uniti nell'amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nelle vostre case. Amen. Abbiate conforto dai parenti e dagli amici. Vera pace con tutti. Amen. Amen. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia, scenda la benedizione e la protezione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: e ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, le apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza.

0: forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
1: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
0: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare, ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
1: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
0: No, non suono.
1: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
0: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevamo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con i canti.
1: E lo Spirito Santo opera anche.
0: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
1: Io la ringrazio per,
0: grazie mille,
1: per
0: grazie
1: questa,
0: a lei.
1: Vi auguro buon festival.
0: Grazie mille, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo è

sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice: portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice: eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iaccus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

0: Ecco una coppia che è appena uscita dal santuario, dico bene?
1: Sì.
0: Allora, come vi chiamate? Vieni anche qui. Come vi chiamate e da dove venite?
2: Marco
3: e Ilaria.
2: Veniamo da Varese.
3: Varese, in provincia vicino a Milano.
0: Quanti anni avete?
3: 24.
2: 32.
0: E siete fidanzati?
2: Sì, sì,
0: ok.
2: Ci sposiamo tra un mese.
3: Ci
2: sposiamo tra un mese.
0: Beh, allora auguri e congratulazioni e benedizioni. Che cos'è la fede per te?
3: Questa è una domanda difficile. È credere che c'è una persona che è sempre presente in ogni situazione, in ogni circostanza, e credere che ti dà la forza per andare avanti. Ecco cos'è la fede. Quindi credere in Dio, credere che c'è e credere che non ti abbandona mai.
0: Quanto impegno ci si mette? Adesso voi vi state per sposare, no? Quanto impegno serve affinché il matrimonio perduri nel tempo attraverso anche le difficoltà, no?
2: No, di sicuro ci vuole tanto impegno. Il fatto è sicuramente il tutto si basa sui principi. Se i principi sono solidi, allora anche il matrimonio è solido. Noi, essendo comunque persone credenti, baseremo tutto il nostro percorso di vita comunque sui valori cristiani, sul costruire una famiglia cristiana. Penso che questo dia la forza anche a superare le difficoltà, perché sennò al primo sbandamento uno si lascia andare e dopo è facile scappare dalle difficoltà. L'importante è affrontarle e affidarsi alla Madonna. Noi siamo qui per questo, per comunque affidarci e chiedere la grazia di darci la forza di portare avanti questo grande impegno di costruire una famiglia.
3: Penso che, come dice lui, se i valori sono condivisi e sono valori forti, e in questo caso fortunatamente sono condivisi e sono forti, penso che grazie a questo, a Maria, grazie a Dio, possiamo andare avanti, ce la possiamo fare, ecco.
0: Davanti a tutto il pubblico di Maria Vision, oggi prometto che mi impegnerò
3: a rispettarti e a essere presente sempre in ogni momento di difficoltà, tua, mia, ecco, che ci capiterà.
2: Niente, io ti prometto che sarò sempre presente, sarò sempre una roccia sulla quale possiamo fondare la nostra famiglia, anche nelle difficoltà, di non arrendermi mai, di dare tutto me stesso, ovviamente affidandoci il più possibile alla Madonna, senza lasciare la nostra strada e i nostri valori, e quindi rimanendo sempre fedeli a quello che siamo, senza cambiare.
0: Bene, che Dio vi benedica e vi accompagni nel Grazie. Vostro cammino, da parte di tutta Maria Vision. Ciao.
4: Grazie.
5: Buonasera a tutti quanti voi, io sono Liliana, forse qualcuno mi conosce, invece qui oggi ho una ospite, perché questa trasmissione la chiamiamo, abbiamo deciso di chiamarla Un Tè con Te. È vero, Manuela?
6: Buonasera,
5: la nostra amica,
6: tutti, sì.
5: Emanuela Benedettucci, è una mia carissima amica e ci conosciamo da 18-19 anni, vero Manu?
6: 20 anni, sì, ormai sì.
5: E niente, io ti do un benvenuto qui.
6: Grazie.
5: A Maria Vision, a questo, diciamo, prima puntata di questo mio programma, che sono veramente felicissima di lanciarla con te.
6: È un piacere anche per me.
5: Guarda, siamo molto seguiti a Maria Vision, specialmente quelle persone che magari sono soli, allora gli teniamo compagnia. E io spero che, insomma, questa trasmissione ci riusciamo.
6: Speriamo, sì.
5: Dai, allora cominciamo a raccontarci le nostre cose, perché è da po' di tempo che non la vedevo. E anche se ci sentiamo così ogni tanto per telefono.
6: Però ci siamo ritrovate ultimamente, sì. Quindi... parleremo
5: niente.
6: Un po' di noi.
5: Sì, di noi, ma più che altro di te, per l'esperienza, cioè più tutto per quando ci siamo conosciuti, perché qui è questa signora, la mia cara amica, e a Recanati l'è conosciuta molto, perché è la signora di Recanati, ed è un'artista, vero?
6: Mi piace dipingere, mi piace disegnare, è una passione che ho fin da quando ero piccola. D'altra parte sono cresciuta in una famiglia di artisti, Benedettucci,
5: sì.
6: Sono conosciuti a Recanati e,
5: sì.
6: E da mio padre, mio nonno, mio zio. E sono cresciuta fra le tele, i colori, i pennelli, quindi...
5: Però tu hai fatto un'evoluzione abbastanza, diciamo, abbastanza bella e rapida pure, perché poi sei voluta andare a una scuola... Perché sentivi il bisogno di...
6: Sì, io sono, ero partita come autodidatta, perché avevo iniziato a disegnare sin da piccola, mio padre mi seguiva, mi stimolava. Poi da grande, a 40 anni, sono entrata in Accademia delle Belle Arti di Macerata e ho fatto un anno, ho fatto il corso di pittura. E quindi un po' ho tirato fuori le capacità che avevo, che da sola non riuscivo a vedere.
5: Ma scusa Manuela, a 40 anni andare con, a scuola con quei ragazzi di...
6: Erano ragazzi.
5: 20 anni, 18, 20 anni?
6: Mi sono trovata bene, perché comunque sono abbastanza socievole, quindi sì, capisco. Sono anche educatore, educatrice, ho lavorato tanti anni in un nido, quindi erano bambini piccoli, però comunque sia... riesci ad avere un approccio con l'altro, quindi anche con gli studenti dell'Accademia mi sono trovata benissimo.
5: Anche
6: mi
5: perché
6: scambiavano per professoressa, però.
5: Ti scambiavano per professoressa, ma sì, era facile. Anche poi dopo tu ti trovi anche bene con i giovani, a parte con i bambini, sì, ma perché c'è anche due figlioli che...
6: C'ho due ragazzi, c'ho un ragazzo che ha 21 anni e uno che ce n'ha 26. Quindi, insomma.
5: Infatti ti ho conosciuto che era...
6: Erano
5: stava
6: piccoli.
5: Sul passeggino la piccola, il piccolo.
6: Andrea era sul passeggino.
5: Sul passeggino. E niente, noi ci siamo conosciuti facendo una mostra collettiva.
6: Sì.
5: Mi ti ricordo quando col passeggino sei venuta di carica con i tuoi quadri, c'era Shadi perché ovviamente non potevi stare lì con il bimbo piccolo. E così abbiamo appesi su, insomma abbiamo fatto questa...
6: questa prima collettiva,
5: questa prima collettiva
6: ne abbiamo fatte molte, anche belle manifestazioni marguttiane, abbiamo esposto a Palazzo Venieri, all'Atrio Comunale, alla Sala Guzzini, abbiamo fatto diverse cosette insieme, se ti ricordi.
5: Ci siamo
6: bene
5: anche divertiti parecchio. Ti ricordi, Manu?
6: Però ecco, era stato, appartenevamo al gruppo ACAR di Recanati, quindi artisti recanatesi, e abbiamo fatto tante cose, come ben ricordi, anche grazie all'aiuto di Franco Foschi,
5: sì,
6: che ci ha appoggiato,
5: socio onorario,
6: che sì, era socio onorario, e ci ha fatto fare questa bella esperienza che ci è servita.
5: Grazie a lui, veramente,
6: esatto,
5: che purtroppo non c'è più, ma sono un po' di anni. Anzi,
6: però ha fatto parte della cultura recanatese, sì, non ci sarà un altro come lui. Ecco.
5: Ma lui ha fatto conoscere in America Giacomo Leopardi, ricordiamocelo.
6: Il nostro Giacomo che sì, è famoso grazie a lui.
5: Grazie a lui, è vero. Però vogliamo vedere qualche lavoro che hai portato, ecco se la regia, ecco qua, quelli erano i primi tempi.
6: Questo è uno dei primi quadri che ho fatto, che ho esposto. È un acquerello
5: molto dolce.
6: Questo è il mio. Avevo un cavallo bianco all'epoca.
5: E tu l'hai dipinto, che bello! Sì. Bello, ecco.
6: Questo è un abbozzo.
5: San Giovanni Paolo II.
6: Sì, questo sono riuscita a farlo con pochi schizzi. Infatti è molto semplice.
5: Ma si riconosce tanto subito
6: bene, però
5: che è San Giovanni Paolo
6: sì.
5: II.
6: Sì.
5: Bello, bello. Ah, ecco qui, è importante questo?
6: Questo mio antenato è padre Clemente Benedettucci, un sacerdote filippino che ha vissuto quasi 100 anni e che ha raccolto molti libri antichi, e c'è proprio la biblioteca Benedettucci che si trova vicino a quella comunale, che sì, è sì, stupenda. Io ho lavorato in biblioteca per diversi anni, quindi sono riuscita a studiare questo mio... Lo zio.
5: Ti ricordi che ti venivo a trovare anche lassù?
6: Mi veniva a trovare in biblioteca,
5: sì,
6: sì. È stata una bella esperienza di vita, perché in biblioteca ogni giorno scopri qualcosa di nuovo.
5: È vero, è vero. D'altronde è come qui a Maria Vision. In quasi 2 anni che io sono qui ho scoperto tante cose belle.
6: Sì, ogni giorno si impara qualcosa di nuovo.
5: E poi ecco, dopo si è andata alla...
6: Questo ecco, è un quadro che ho fatto in Accademia delle Belle Arti, sì, che c'era il soggetto, il lotto era il personaggio da poter ricordare, quindi l'insegnante mi fece fare soltanto questo particolare, che adesso è presente, sì, sta questo quadro nella chiesetta di San Michele a Recanati.
5: Ah, ecco, bisogna che vado a vedere.
6: Sì, sì, sta nella
5: bello.
6: Questo è un cucciolino dipinto.
5: Difatti hai fatto un salto di qualità dai primi quadri oggi.
6: Sì. Beh, c'è più tecnica perché in accademia ti insegnano proprio ad usare, oltre i colori, c'è una tecnica.
5: Servirebbe a me perché sono ancora indietro io, vero? E niente, però non è solamente artista la nostra amica, vero? Allora, la passione come ti è nata intanto?
6: La passione?
5: Per l'arte, a parte che avevi il papà, il nonno.
6: Praticamente Liliana, sono cresciuta in quell'ambiente, mi veniva spontaneo prendere colori. E fare. E la mia passione poi era Recanati, quindi i paesaggi recanatesi, adesso delle immagini non ci sono, però ultimamente ho disegnato ritratti, soggetti leopardiani, gigliani, e quindi ecco, è la mia passione. Lo faccio più che altro in inverno, perché d'estate, in primavera preferisco passeggiare.
5: Certo, certo. Comunque ho visto, insomma, vedendo quel particolare dell'Annunciazione di Lorenzo Lotto, bellissimo, ma non è finita qui, perché ci sono altri,
6: sì, sì, ci sono altri bei quadri,
5: che specialmente su una testa, un busto, dove c'è sia l'abbozzo
6: che e il quadro finito, che si vede proprio la tecnica.
5: È molto,
6: vediamo,
5: molto bello,
6: vediamo un po' se riusciamo. Ah, questo è un paesaggio,
5: è carinissimo questo,
6: sì.
5: Molto carino, sì. È luminoso.
6: Questa è una Madonnina che ho improvvisato così, e il viso è il viso di mio figlio, il grande, quando era piccolino. Quindi
5: amore,
6: quel Gesù bambino
5: è tuo figlio,
6: mio bambino,
5: è tuo
6: che ora ha 27 anni qua.
5: 27 anni, mamma mia, fra poco ti farà pure nonna.
6: No, ancora di no.
5: E vediamo un po' se ci sono altre immagini.
6: Ecco, questa è la Madonnina di Loreto.
5: Qui è
6: questa. Vabbè, questa è la tipica.
5: Bella,
6: soggetto.
5: Molto bella.
6: Ecco,
5: questo ecco,
6: sì,
5: che dicevo.
6: Questa
5: io
6: è una praticamente una statua antica di Apollo. Questa è la prima parte, no? Prima di elaborarlo del tutto, quindi in questa immagine non si vede la statua che viene fuori, invece la prossima. Vediamo la prossima immagine, lo vediamo che esce.
5: Finito.
6: Il quadro finito,
5: non,
6: si vede.
5: Non ce lo fanno vedere, il quadro finito.
6: Adesso si vedrà. E quindi Apollo è. Eccolo,
5: eccolo
6: qua, questa è la sua.
5: Però ti posso dire che
6: la foto
5: dal vero
6: è un'altra
5: dal vero
6: cosa.
5: È tutt'altra cosa.
6: Sì, la foto distorce sempre
5: più
6: lumino, un
5: pochino. È vero, è più luminoso. Però comunque hai fatto passi da gigante, veramente,
6: sì,
5: molto,
6: sì.
5: Molto bello. Molto bello, però questo è il tuo lato artistico.
6: Esatto, vogliamo.
5: Poi dopo c'è il lato umano.
6: Sì, il lato.
5: Che io, infatti, quello che vorrei è che proprio tutti noi di seguire il volontariato, che tu lo fai, però.
6: È una bella cosa, perché dare, dando ricevi molto.
5: Sì.
6: Quindi io sono volontaria della Croce Rossa ormai da 5 anni.

0: bene, o fare una carezza, o dire qualcosa di conforto.
1: Aiuta
0: Magari dire dai che fra poco
1: tantissimo.
0: siamo arrivati, il pronto soccorso è qui e vedi proprio che ti ringraziano, sono contenti di questa cosa.
1: Allora, ci fermiamo un attimo qui e riprendiamo subito dopo e riprendiamo con la Croce Rossa Italiana.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci di nuovo qui, stavamo parlando di ecco, questa mia cara amica che mi è venuta a trovare. E, niente, io intanto verserei del tè perché il programma si chiama Il Tè con Te. Gusti un po' di tè, lo vorresti?
1: Sì, grazie.
0: E dicevamo, a proposito, un attimo prima di parlare della Croce Rossa,
1: sì.
0: E del fatto,
1: abbiamo
0: cioè,
1: fatto delle
0: anche
1: mostre,
0: delle mostre.
1: Prima ho fatto delle collettive e poi con una mia amica abbiamo fatto una mostra insieme in due alla Torre Civica di Recanati.
0: Sì.
1: Scorrono le immagini, possiamo vedere, ecco, questa è una
0: bellissima
1: collettiva con l'assessore Marinelli, l'assessore alla cultura di Recanati.
0: Sì.
1: Questo è il manifesto della mostra che ho fatto con Luciana Interlenghi, mia amica,
0: sì,
1: pittrice.
0: Ah, ecco.
1: E questi sono i quadri all'interno della Torre Civica
0: a Recanati.
1: Sì, sì,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: è l'allestimento.
0: Conosco.
1: Questo è il sindaco Fiordomo in una mostra che abbiamo organizzato a Porta Marina.
0: Ti ricordi?
1: Ah,
0: questo dopo ne
1: parliamo.
0: Dopo
1: ne parleremo.
0: Ti ricordi, Manuela, quando io mi avevano dato questo impegno? Ebbene sì, tagliavo la cravatta al sindaco.
1: Sì, mi ricordo che lo facevi. Me l'ero dimenticata, però. Sì, sì.
0: Perché c'era questa tradizione nella nostra associazione che tagliavamo praticamente. Allora veniva il sindaco, veniva a fare l'inaugurazione. Allora mi hanno detto, Liliana, perché non tagli la cravatta del sindaco? Ma che sei matto? Io no, per carità. Eppure mi hanno messa lì. Allora
1: sì,
0: tagliavo la cravatta e questa cravatta poi veniva appesa in una tavoletta e poi dopo anche quella esposta. Però è vero che noi comunque dell'associazione compravamo un'altra cravatta.
1: E certo, non si poteva mandare il sindaco
0: senza cravatta, giustamente. Comunque ci sono dei momenti stupendi, dei bei ricordi, vedo ogni tanto ne affiora uno.
1: Sì, sì, sì.
0: Dimmi allora di queste tue mostre.
1: E niente, le mostre mi hanno dato molte soddisfazioni perché abbiamo organizzato una mostra alla Torre Civica, era, il periodo era una settimana, invece visto che venivano tante persone l'abbiamo prorogata e quindi abbiamo avuto un sacco di... Purtroppo la gente mi voleva comprare i quadri, io non li ho venduti perché mi affeziono.
0: Ecco.
1: Cioè io sono innamorata.
0: Sì.
1: Magari
0: sì, sì,
1: non ne faccio tanti di quadri, però quelli che
0: si diventa che gelosi perché
1: sono
0: creatura.
1: Un po' delle creature tue, quindi,
0: certo.
1: Quindi vabbè.
0: E invece torniamo adesso al discorso della Croce Rossa. Come ti è venuta, come ti posso dire,
1: la
0: forza, la voglia, non lo so, come ti è venuta e perché?
1: Allora è stato un po', io avevo paura, del sangue, ho paura delle siringhe, ho paura di vedere cose brutte, diciamo.
0: Sì.
1: Però mi sono forzata, era un momento in cui avevo bisogno di dare qualcosa ad altri, forse ero un po' giù io psicologicamente e questa cosa mi ha aiutato.
0: Vero?
1: Nel senso che sono andata a Porto Potenza con una mia amica,
0: sì,
1: a Porto Potenza Picena.

0: stava iniziando un corso di primo soccorso e io ho cominciato lì e ho preso forza. Dopo sono un po' ignorantuccia come carattere, nel senso che sono un po' tignosetta, quindi mi forzo.
1: Ah, ecco, insomma, nel senso buono.
0: Ignorante nel senso buono che... E quindi ho iniziato, e quindi con i miei colleghi, siamo una bella squadra, e abbiamo fatto questi turni, le notti, che a volte non dormi, la cosa non è brutta, insomma, è comunque un impegno, perché di notte non dormi, il giorno dopo si lavora.
1: Come fai poi il giorno dopo?
0: Alle 7 smontavo dalla Croce Rossa e andavo a lavorare in comune.
1: Ah, ci picchia.
0: E poi con la Croce Rossa abbiamo fatto, quando c'è il viaggio Macerata Loreto, sì, anch'io sono stata lì tutta la notte in piedi, però quella è un'esperienza meravigliosa, perché sì, vedi la forza della fede e vedi tutta quella gente che stanca perché ha camminato tanto, qualcuno con i piedi feriti, però la vedi con tanta forza che arriva comunque, arriva a Loreto, cioè arriva felice. Quindi i genitori, bello, con i passeggini, e ragazzi con problemi, no, con delle disabilità, sì, quindi c'era questa forza che ti dà proprio la carica, quindi anche se facevo la notte in bianco, e tornavo a casa
1: stanca,
0: felice,
1: stanca, stanca fisicamente, ma
0: ricca.
1: Ricca, ecco,
0: ricca. E questa fede forte che io ho, grazie alla mia fede, ho superato tante cose non belle della vita e mi hanno provato ad essere serena malgrado tutto.
1: Perciò, cosa, che messaggio vuoi dare ai nostri telespettatori?
0: Che fare volontariato non soltanto fai del bene agli altri, ma fai del bene a te stesso.
1: Bellissimo, una bella esperienza, veramente. Ma la nostra Manuela è veramente un corso di novità, di esperienza. Ha fatto una bella esperienza che a Recanati è stato quasi una festa, un lavoro, tutta a Recanati, vero?
0: Sì.
1: Perché hanno partecipato cioè quasi tutti i cittadini di Recanati all'incirca.
0: No, mi parli del Giovane Favoloso?
1: Sì, il film a cui tu hai partecipato.
0: Allora, c'è stato un casting, casting dove Mario Martoni, regista del film, ha ricercato alcuni figuranti.
1: Sì.
0: E io ho partecipato, era il giorno del mio compleanno e con mia sorella, mia madre.
1: Per regalo?
0: È stato un regalo. Siamo andati lì al casting a Teatro Persiani e oltre a farti la foto, vedere l'altezza, ti chiedevano che cosa sapevi fare.
1: Sì.
0: E una domanda ricorrente era se avevo paura dei cavalli.
1: Perché nelle
0: scene c'erano i cavalli.
1: Sempre, sì, i cavalli.
0: E io ho detto, io e mia sorella andavamo a cavallo da ragazze, quindi data questa disponibilità anche di cavalcare, diciamo, siamo state scelte per fare le comparse.
1: Bello,
0: e mia sorella, sì, mia sorella ha fatto, era la signora nobile, il personaggio nobile, sì, io ero una popolana, e ho fatto una bellissima scena che nel film si vede. Adesso vediamo le immagini.
1: Abbiamo qualche immagine di questa tua bellissima esperienza.
0: Sì, che è stata un'esperienza, una delle più belle.
1: Ecco, questo è
0: Elio Germano, sì, che ha fatto, impersonato la parte di
1: Giovane di Giacomo Leopardi.
0: Giacomo Leopardi, bravissimo. Mm-hmm. E questa sono io.
1: Eccoti
0: ancora
1: qua.
0: Nelle fasi di trucco e parrucco.
1: Perché ancora, ecco, perché
0: ancora
1: ovviamente
0: non ero truccata. Quindi,
1: non eri truccata.
0: Ecco, questa è con l'aiuto regista,
1: sì,
0: in via Roma.
1: Tu sei di spalle?
0: Sono di spalle, sì.
1: E ecco, qui ancora
0: con il parrucchiere, che ogni tanto ti veniva a sistemare i capelli.
1: Beh, importante.
0: E questa nella piazzetta
1: scena?
0: Del Sabato del Villaggio, la scena dove i popolani e i nobili hanno saputo della morte di Silvia.
1: La famosa Silvia di cui Giacomo Leopardi era innamorato.
0: Di cui ha fatto una poesia, adesso dell'amore era una cosa...
1: Però immagina che lui era di Silvia.
0: L'ha scritta, questa è una cosa, è stata scritta dopo molti anni che Silvia era morta, però era un discorso un po' più filosofico, vabbè,
1: Ho capito.
0: Era una delle donne importanti, diciamo, che poi si chiamava Teresa Fattorini, però lui

0: La chiamava Silvia.
1: Silvia.
0: Esatto.
1: E tante ragazze, tante donne si chiamano Silvia a Recanati per ricordare.
0: È una lirica famosa come.
1: Sì. Ma che bella esperienza, eccomi qua,
0: e infatti ho appena attraversato la strada dove passa la carrozza con i cavalli.
1: Qui è la strada che a destra si va verso il Duomo di Recanati.
0: Esatto, nella carrozza c'era Leopardi che andava verso Macerata.
1: Ecco perché ti hanno presa chiedendo se per caso avevate paura, avevate
0: esperienza.
1: Perché
0: i cavalli c'erano. Anche lì la piazzetta della morte di Silvia, io c'avevo la carrozza col cavallo proprio dietro.
1: Però tu mi hai detto che hai rischiato un attimo con
0: sì.
1: un cavallo, dillo un po', racconta.
0: Quella della carrozza che avete appena visto, praticamente Martone mi ha detto tu mettiti dietro il muretto e lui stava sulla scalinata, mi ha detto quando ti do il via attraversa.
1: Ah sì,
0: io sentivo questi cavalli che arrivavano, dico boh non mi dice niente. E mi ha detto attraversa e quando ho attraversato mi sono trovata la carrozza proprio lì.
1: Oh signore!
0: E ho fatto una corsetta.
1: Mamma mia! Senti, nel frattempo ci vogliamo sorseggiare.
0: Ma certamente, prendiamo un po' di tè.
1: Ma sì. Lo zucchero, quanto ne vuoi?
0: Uno.
1: Scusate, ma il tè con te...
0: Bisogna prenderlo.
1: Sì. E niente, allora non ti ha messo paura quel cavallo... Quella carrozza?
0: No, l'unica cosa è che forse se mi faceva attraversare qualche secondo prima...
1: Era meglio?
0: Era meno affannata la traversata.
1: Era meno rischiosa ad avere un infarto.
0: Però è andata benissimo perché dopo... Sai, lì si ripetono spesso le scene, no? Perché non sempre vengono bene.
1: Sì.
0: Invece quella è andata quasi bene subito.
1: Ah sì? Come si dice? Buona
0: ci hanno
1: la
0: fatto
1: prima.
0: L'applauso!
1: Intanto, allora, ci fermiamo qui per qualche secondo. Ci rivediamo... Fra pochissimo, intanto sorseggiamo il nostro tè. Alla
0: benissimo.
1: Salute.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E ci hanno trovato con la tazzina in mano. Ma è buono, è gradevole questo tè. Allora, dimmi, c'è un'altra cosa pure carina. Hai conosciuto un fotografo.
1: Sì.
0: Che lo chiamano il fotografo delle dive.
1: Sì, si chiama Gianfranco Leli. È un fotografo famoso perché ha fotografato parecchi attori di varie epoche.
0: Dive, tra
1: No, ha fatto una bellissima mostra a Recanati all'Atrio Comunale quest'estate a settembre e ha praticamente ha fotografato sia il film Giovane Favoloso, quindi Silvia che tesseva, e i vari personaggi, insomma i personaggi più importanti che hanno recitato nel cast, e più Recanati come era una volta, quindi c'erano delle immagini anche di 50-60 anni fa, ha riprodotto queste opere, è stato un successo Recanati. E ha fotografato anche me, ma mi sono dimenticata di portare la foto.
0: No, dai!
1: Va bene, prossimamente su questi schermi.
0: Sì, se mi viene a ritrovare, certo, ecco. Promessa, allora mi viene a trovare di nuovo.
1: Ma sicuramente.
0: Che di cose ce ne sono tante da raccontare.
1: Sì, da raccontare. Adesso comunque abbiamo parlato. Vorrei anticipare che Recanati diventerà di nuovo set cinematografico, questa volta per Beniamino Gigli.
0: Bello, perciò anche tu lì?
1: Ho fatto il casting,
0: sì?
1: Se mi prendono forse farò la figurante anche lì.
0: Ancora non hanno avvisato, cioè
1: stanno chiamando, però ancora non so nulla. Però
0: ma è lo stesso, scusami, è lo stesso regista?
1: No, questo regista è Giuseppe Conti, un regista di Sarnano che aveva provato anni fa a produrre questo film, poi c'ha avuto problemi di salute, ha rimandato e adesso ci riprova con tanto entusiasmo. E Recanati quindi viene di nuovo rappresentata. E le zone questa volta non sono le zone leopardiane,
0: sì.
1: Sono le zone, c'è il Duomo con la cattedrale, quindi Beniamino Gigli che ha iniziato a cantare lì e quindi ci saranno queste belle immagini di questa bella cattedrale, no? E poi ci sono delle casette della zona, piazza Giacomo Leopardi. Perché...
0: Sì, beh, ovvio.
1: E quindi i recanatesi saranno di nuovo felici di avere attori, figuranti.
0: Penso che andando in giro per Recanati, a parte che non ti fanno passare perché se
1: no,
0: ci
1: aspetta... Poi bloccano il traffico perché dà fastidio la macchina che passa, tutto
0: certo,
1: quanto.
0: Certo.
1: Però ecco, sarà...
0: A proposito di Beniamino Gigli, io avevo il nonno materno, era cugino di Beniamino Gigli. E quando gli serviva e faceva, Davide, vieni, lo sai che faceva nonno? Prendevi i piatti e suonava, bleng, mio nonno suonava i piatti. Allora, quando me l'ha raccontato sia nonno che mia madre, l'ho fatto, come i piatti? Perché io ero ancora piccolina allora, no? Fatto, sì, sai quei famosi piatti, pensa te che fracasso,
1: vabbè.
0: Pensa, che carino.
1: No, allora, la cosa dimmi. Importante... che viene fuori questo personaggio che fino adesso è stato messo da parte perché è nato in un'epoca particolare ed era accusato di essere fascista. Non era così, praticamente lui vissuto in quell'epoca ha dovuto cantare per tutti, non è che poteva dire per Mussolini non canto, non era.
0: Scusa, ma veniva pagato?
1: Veniva pagato lui e c'era tanta gente che lavorava con lui.
0: E certo, quindi, perciò quante famiglie.
1: E poi sono uscite fuori poi delle lettere, lui ha aiutato gli ebrei, ha aiutato i partigiani, quindi non era così come
0: forse
1: hanno detto fino adesso.
0: Era
1: ecco.
0: Penalizzato proprio.
1: Penalizzato. Mm-mm. È stato un personaggio che è partito, era poverissimo.
0: Sì.
1: E quindi lui per studiare non mangiava, quindi... Qualche volta capitava che svenisse di sera perché preferiva pagare il maestro di musica che non mangiare.
0: Onesto allora.
1: Si dice che a Roma mangiassi i pezzettini, gli avanzi dei ristoranti, delle trattorie per potersi cibare. Però dopo è diventato famoso, è diventato ricchissimo, ma non ha dimenticato mai le sue origini. Quindi ha sempre aiutato tanto, tanto la gente povera, ha fatto del bene. E questa cosa nel film uscirà fuori.
0: Sì, certo, ma una bella persona.
1: Una bella persona e poi è conosciuto in tutto il mondo, forse più di Leopardi.
0: Sì. Sì, infatti perché Leopardi ce l'ha diciamo, fatto conoscere l'onorevole.
1: Però lui ha girato il mondo, quindi poi una voce particolare. Io amo molto ascoltare i suoi dischi.
0: Sì, molto bello.
1: Quindi a presto, avremo altre notizie.
0: Vuoi un altro po' di tè?
1: Ma sì.
0: Lo dici?
1: Sì.
0: E, dimmi, tu adesso lavori, no? Vero?
1: Sì. Io lavoro all'Ufficio Cultura di Recanati, siamo molto impegnati perché Recanati è candidata come città della cultura nel 2018 e quindi, sì, quindi Recanati sta lavorando molto per poter raggiungere questo obiettivo. Ecco.
0: Sì.
1: Quindi ci saranno molte manifestazioni e approfitto per anticipare, vabbè, a parte le feste di San Vito, le celebrazioni leopardiane. Uh-huh. E i primi giorni di luglio, 1, 2, 3 luglio, ci sarà la festa del Giovane Favoloso,
0: sì,
1: con tante manifestazioni, e ci sarà un concorso per chi ha il terrazzo più bello, fiorito.
0: Ah,
1: chi ha l'angoletto
0: bellissimo.
1: Fiorito, e un concorso per chi riporta le zone di Recanati come all'epoca dell'Ottocento.
0: Cose vale bellissime. La pena
1: quindi
0: fare una visita
1: andare
0: a Recanati. Allora ripetiamo le date:
1: 1, 2, 3 luglio.
0: Allora i recanatesi ormai lo sanno perché loro sanno lì chi è qui nei dintorni di Recanati. Allora 1, 2, 3 luglio
1: a Recanati,
0: cioè troveremo Recanati del passato
1: in festa con Giacomo Leopardi.
0: Ah, ecco. Il titolo è In festa con Giacomo Leopardi. Che bella esperienza. Ti ricordi quando abbiamo fatto i giudici proprio nell'occasione della nascita di Giacomo Leopardi? C'era Recanati, faceva questo concorso
1: in fiore. Sì.
0: Te lo ricordi?
1: Sì, abbiamo fatto una mostra con tutti i fiori. Il soggetto erano i fiori.
0: Erano i fiori e ci stavano delle famiglie, anche alcune famiglie insieme che collaboravano per addobbare la loro zona, la via.
1: Sì, il balcone.
0: E mi ricordo che avevamo poi premiato un gruppo di famiglie perché avevano fatto tra una casa e l'altra, era un vicolo, tra una casa e l'altra avevano messo un filo, avete presente il filo dei pescatori, no? Di pescatori? Beh, ogni pezzettino tutti i fiori fatti a mano con la carta, perciò tutta ritagliata, hanno preso il primo premio.
1: E però è una regola invece che devono essere fiori veri.
0: Sì,
1: in quel caso,
0: doveva stare un paio di giorni, perciò noi dovevamo andare in giro per Recanati.
1: Sì, quello era un concorso particolare, no, quest'anno.
0: Ovviamente, veri.
1: Facciamo,
0: ecco qua, noi abbiamo i fatti.
1: Questi sono veri, eh?
0: Questi sono veri.
1: E profumatissime.
0: Sì, non sono
1: da dipingere.
0: Sì, tesoro, ma non c'ho più tempo io. Io non ho più tempo.
1: Sono proprio belle, guarda, bellissime.
0: Sono nel mio giardino. Vari tipi di rosso e questa è un'arrampicante.
1: Bellissime. Complimenti per il giardinaggio.
0: Ma tu conosci il giardinaggio? Vengono da sole. Io ecco qualche piccola correttezza, ma giusto, ma fanno da sole. Con la pioggia e con un po' di acqua.
1: E con l'amore.
0: Sì, quello sì.
1: Quello
0: perché
1: sempre,
0: mi piacciono,
1: se no non crescerebbero neanche i fiori.
0: Sì. Adesso ci fermiamo qualche altro istante. E poi finiremo con qualcosa.
1: Ci saluteremo.
0: Sì, ci saluteremo. A dopo.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Senti, Manuela, scusate, ma il tè è veramente gradevole. Il tuo futuro?
1: Allora, il mio futuro, a parte sono molto impegnata, quindi per adesso...
0: Immagino, anche di notte, con la Croce Rossa, ci picchia.
1: Allora, la cosa che mi prende adesso come passione è il giardino.
0: Sì.
1: Mi piace molto fare giardinaggio... Ho un piccolo giardino nel centro storico di Recanati che è fantastico.
0: Che è un miracolo averlo. Al centro storico di Recanati avere anche 2 metri per 2 un giardino è un miracolo.
1: Questo è un bel giardino, ho messo le mie piantine da frutto, di fiori, rose. E va bene, ho 2 figli, quindi ho mia madre, le mie sorelle. Quindi ecco, un futuro sereno con le persone care. Le persone, con gli amici, con i colleghi di lavoro. Io ho questo carattere un po' così, sono socievole.
0: Sì, lo so, altrimenti non saremmo per quasi 20 anni amiche.
1: Quindi sono socievole, poi vabbè, c'è il mio percorso spirituale che va avanti, sì. E quello è la mia vita è quella, e quindi con l'aiuto di Dio...
0: E ti aiuta molto.
1: Con l'aiuto di Dio spero di vivere una vita serena.
0: E questo ce lo auguriamo a tutti quanti i nostri amici di Maria Visione, però ecco, quello che è importante, come diciamo prima, il volontariato. Per chi lo può fare, chi c'ha forza?
1: Finché si può fare è bene farlo, ecco, dopo magari per varie cose, uno o perché è troppo impegnato, per vari motivi, anche l'età poi, no?
0: Dopo sì.
1: Poi non riesci.
0: Lo puoi fare fino a un certo punto, poi secondo...
1: Sì, che ci sono le forze!
0: Ma te, per esempio, cioè il tuo volontariato, ci vogliono forze?
1: Sì. Però ora...
0: Stomaco?
1: Siamo 3. Siamo 3 in un'ambulanza, c'è cioè l'autista, c'è un altro collega e ci sono io.
0: Cioè non sei da sola che ti...
1: No, siamo sempre in 3.
0: Però poi... comunque è sempre emozionante.
1: Sì.
0: Ogni persona... Hai qualche episodio... Ti è capitato qualche episodio...
1: Gravissimo,
0: di queste... No. Ma no, non dico gravissimo. Di qualche persona che ti ha colpito...
1: Sì, c'è stata una signora molto anziana... che la stavamo riportando, perché non è soltanto l'emergenza, a volte ti chiamano alle 4 di notte per far uscire un povero anziano, un povero vecchietto e ricompagnarla a casa, no? Con l'ambulanza.
0: Sì.
1: E mi è successo di aver riportato a casa un'anziana signora che, quando ha saputo che ero di Recanati, per tutto il tragitto mi ha recitato le poesie di Leopardi.
0: Che carina!
1: Carinissima! Quindi mi è rimasta nel cuore perché comunque ha captato questa cosa.
0: E che bellina!
1: Se no, ecco, è capitata anche una ragazza giovane che si è messa a piangere in ambulanza e quindi tu devi fare sostegno psicologico,
0: certo.
1: No?
0: Certo.
1: Perché 2 stanno davanti e io faccio spesso il sostegno psicologico.
0: Ed è bravissima. Ed è brava.
1: Quindi, mi è successa una cosa molto grave, ho avuto delle ragazze in coma etilico.
0: Ecco, questo, ragazze...
1: Lì è da riflettere,
0: ragazzi.
1: Perché sia come genitori, che bisognerebbe controllare un po' di più i nostri figli. Cioè, mi è capitata questa cosa che mi ha fatto molto riflettere, perché ragazze di 15 anni...
0: Io dico, no?
1: Che ti morivano sotto le mani.
0: Oh,
1: perché allora devi cercare di parlare, insomma,
0: è lì di tenerli svegli.
1: Tenerli svegli, farli vomitare. È stato
0: duro.
1: Questa
0: penso
1: me la
0: che
1: ricordo.
0: Sia la cosa più dura.
1: Questa me la ricordo. Anche perché quando ti capitano i giovani ti sembra sempre di avere i tuoi figli sotto mano.
0: Certo.
1: E quindi sei più mamma che soccorritrice.
0: Beh, guarda, Manuela, io non so, io ti ringrazio veramente di essere venuta qui ospite
1: grazie a te, in questo salotto, a prendere
0: il tè con noi, perché non è che l'ha preso con me, ma l'ha preso insieme a tutti voi. E spero che vi ha fatto piacere sapere delle esperienze, perché sono ascoltare anche delle esperienze delle persone insegna pure, non solo farle, ma anche ascoltarle, perché... Ti fa capire alcune cose.
1: Ti fa riflettere a volte.
0: Ti fa riflettere. Allora io intanto saluto chiaramente Emanuela Benedettucci, perché sei stata veramente meravigliosa, mi ha fatto piacere enorme. Grazie, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: E salutiamo tutti i nostri amici di Maria Visione e ci vedremo, se Dio vorrà, alla prossima puntata. Un bacio a tutti, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui davanti alla tomba del beato Carlo Acuti, nella chiesa dell'Espulsione di Assisi. Divolgiamo al beato Carlo per intercessioni presso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedimi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia e di annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzarlo, quelli che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare, questo è tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per il suo merito concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la tua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto color rosario un cantore della sua tenerezza. Accoglie la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato. Il soccorso anche a me concede per le sue intercessioni la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo Carlo tra i santi della tua santa chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzione per Beato Carlo Acuti. Adriano Fernandez d'India, per la sua intercessione. Angelica de Spagna, per la sua intercessione. Signore Dio, ti prego con tutto il cuore di guarirmi della malattia e della tenoriti, affinché tu mi dia forza e salute per superare le difficoltà. Ilan, ti prego Carlo di darmi la preghiera perpetua nel mio cuore e nella mia mente. Domani il dino della preghiera interiore. Alessia, carissimo Carlo, ti prego e stammi vicino. Aiutami a trovare le parole giuste, fa che vada tutto bene. Andrea, ciao Carlo.
Angela, beato caldo di affitto la mia famiglia, proteggela, converti i nostri cuori e guarisci nell'anima e nel corpo. Proteggi mio marito, il mio figlio, in particolare mantieni in loro una fede autentica che non trovi devozioni. Grazie, Carlo. Perciò che fare? Anna, fai guarire Gianni. Annetta, per la sua intercessione. Angel da India, per la sua intercessione. Aurelia Santo, per la sua intercessione. Camila, per la sua intercessione. Carlo di Argentina per la sua intercessione. Christian degli Stati Uniti per la sua intercessione. Chiara per la sua intercessione. Claudia di Campina in Brasile. Gostaria di pedire orazione per la vita di mio figlio Carlos Alberto Guriel. Sa a nós. Che soffre di depressione, non sai do quarto, vive sozinho, non quer conversa con ninguém. Ele tem 25 anni, peço a intercessione di Carlos Acuti per la vita do meu figlio. Obrigado, paz e bem. Concerta da Roma, per mio fratello. Christian, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Daniele, per la sua intercessione. Diani per la sua intercessione. Dina per la sua intercessione. Carlo, ti prego, guarisci della malattia, vertigini e dai vacillamenti. Dino per la sua intercessione. Domenico per la sua intercessione. Edoardo. Di Messico per la sua intercessione. Elena di Spagna per la sua intercessione. Eliana. Querido Carlo, offeresumi nuova per la sua intercessione. Fernanda per la sua intercessione. Francisco da Napoli. Sollievo per le persone alluvionanti. In questi giorni d'Italia. Caudiero, per la sua intercessione. Germani, per la sua intercessione. Joel, per la sua intercessione. Giovanna, per la sua intercessione. Giuseppe di Napoli, per la sua intercessione. Ivetti, di Messico per la sua intercessione. Giar. Hola, meu amigo Carlo, você foi dos motivos da minha volta para a igreja. Através da sua história de vida, sentir Deus me chamando. Hoje busco compreender o seu chamado, a vocação que ele quer que eu siga. Meu amigo Beato Carlos Jacuti, interceda por mim. A Deus impor do descumprimento da minha vocação. Gianni, pela sua intercessione. Jorge, pela sua intercessione. Giovanni, di Colombia, per la sua intercessione. Laura, pela sua intercessione. Lorena, pela sua intercessione. Laura, di Irlanda per la sua intercessione. Manuela per la sua intercessione. Marcello di Brasile per la sua intercessione. Marco, grazie di tutto quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, ad andare di accordo e a volersi bene e rispondersi. Aiuta Sebastiano a guarire,
Aiuta il mio genitore a star bene. Aiuta mia mamma a guarire da dolore. Aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano a Benedetta a volersi bene, a rispettare. Aiuta sul lavoro. Aiutami a fare le scelte giuste. Aiuta Emanuele con Sofia a parlarsi. Aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo, ti vogliamo bene. Grazie di tutti. Maria, per la sua intercessione. Maria degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Maria di Napoli, per la salute di Antonio e per il piccolo Edoardo, che sia sano, per il lavoro e di Paolo. Mariani, per la sua intercessione. Marta, per la sua intercessione. Maura, per la sua intercessione. Mirta, per la sua intercessione. Monica, per la sua intercessione. Nadia, per la sua intercessione. Patrizia di Firenze, veglia sul mio nipote Francesco e Lorenzo. Ti prego, aiutami per il lavoro. Non ce la faccio più. Grazie a me. Patti di Stati Uniti, per la sua intercessione. Paola di Portogallo, per la sua intercessione. Raffaele, per la sua intercessione. Rosana, per la sua intercessione. Rosania di Perugia, per la pace, salute e serenità nella mia famiglia. Silvana, per la sua intercessione. Carlo, ti affido davanti, ti prego di prenderti cura di lui, intercedi, guidalo, illuminalo e proteggerlo sempre. Confido in te che sai tutto, grazie. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più che di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
in questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme, per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare, è anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati, attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza. Impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo

per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore. Liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

mie facoltà, i miei pensieri ed affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro. Tutto appartiene a te. Signore, voglio amarti sempre più. Voglio vivere e morire di amore. Fa, oh Gesù, che ogni mia azione, ogni mia parola, ogni mio palpito del mio cuore sia una protesta di amore. Che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te.

0: Una roccaforte situata su un colle non lontano dal mare, un centro propulsore di spiritualità mariana, un tesoro di arte rinascimentale, una meta privilegiata fin dai primi secoli della tradizione cristiana. Da più di 7 secoli, che cosa ha spinto personaggi illustri, artisti, quali Michelangelo, Mozart e Leopardi, grandi santi di ogni epoca e persone umili a mettersi in cammino verso una tale destinazione? Che cosa, o meglio, chi genera questa attrazione irresistibile? Per saperlo, bisogna mettersi in cammino. Il cammino che ogni uomo intraprende, spinto dal desiderio di essere accolto dall'amore di un padre.
1: Noi frati cappuccini del santuario di Loreto abbiamo il privilegio e la grazia di accogliere tanti pellegrini che vengono qui a Loreto per ritrovare la pace e la gioia della loro vita di fede. Quello che facciamo noi ogni giorno è quello di ascoltare, di accogliere tutte le loro fatiche per poter donare loro il perdono di Gesù.
0: Ravvivati i nostri passi, riprendiamo il cammino, risvegliati da una nuova speranza e una luce in noi stessi ci fa riconoscere bisognosi di quell'abbraccio che ci rende desiderosi di una nuova vita in noi e con gli altri.
2: Questo cammino che Madre Elvira ci propone un ragazzo, un cammino dalle tenebre alla luce. Per me, quando sono entrato in comunità, all'età di 25 anni, ero completamente distrutto dalla droga, fisicamente e anche moralmente. Non avevo più senso alla vita, non credevo più in niente e soprattutto non credevo in Dio. Man mano nel cammino i ragazzi mi hanno accolto e mi hanno fatto vedere la strada, mettendomi in ginocchio ogni giorno, chiedendo poi l'aiuto anche a Dio. E adesso è più di 3 anni che vivo qui a Loreto, sicuramente nella Santa Casa ho fatto un incontro con la Madonna, però nella vita concreta. Oggi la comunità mi fa accogliere ragazzi e famiglie in difficoltà per poter riportarli verso questo cammino di luce e di amore.
0: Stupiti da un amore così speciale, continuiamo attratti da una presenza sempre più chiara. Accolti tra mura quasi familiari, giungiamo a contemplare da vicino quella luce che ci ha salvato, quella forza che ci ha accompagnato passo dopo passo, quel volto che ci ha chiamato e aspettato e ci ama di singolare tenerezza e maternità. È la madre che porta nel suo cuore, accanto al figlio, l'offerta del nostro vivere quotidiano. Con lei riprendiamo il cammino per custodire la memoria del segno che ci è stato dato e difendere con la nostra vita l'eredità più grande, la presenza di Gesù.

Bentrovati ancora qui su Maria Vision, buon pomeriggio. E oggi abbiamo già visto questa mattina, intorno a mezzogiorno abbiamo assistito alla diretta da Pompei, oggi una giornata speciale appunto

0: dedicata alla supplica mariana che è stata fatta appunto oggi alle 12 al santuario di Pompei. Bene, in questa giornata così straordinaria non poteva mancare l'invitato eccezionale che noi, grazie alla disponibilità, questa sera abbiamo con noi, e abbiamo l'arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Buonasera, eccellenza.
1: Ecco, buonasera a tutti quanti sono collegati con Maria Vision.
0: Grazie per essere così disponibile con noi, è una grande gioia per noi averla qui a Maria Vision, la casa di Maria in qualche modo, quindi siamo in piena gioia averla davvero come ospite questa sera. Allora, eccellenza, io le vorrei subito fare una domanda, così anche le persone che ci seguono da casa e magari che conoscono, non conoscono così bene la realtà del santuario di Pompei, la devozione mariana a Pompei, magari ci piacerebbe se lei ce ne parla un attimo. Ad esempio, cioè, partiamo con la supplica, ecco, la supplica alla Madonna di Pompei, come nasce?
1: È una preghiera che è nata dal cuore di un laico. Bartolo Longo era un avvocato, si ritrovò a Pompei dopo alcuni anni di allontanamento dalla fede, stiamo nella seconda metà dell'Ottocento, arrivò a Pompei nel 1872 come amministratore dei terreni della valle, che era completamente disabitata. Lui, durante gli studi all'Università di Napoli, era stato in contatto con correnti anticlericali, ma anche con correnti che combattevano la religione. Se ne innamorò, potremmo dire, ma dopo qualche anno di allontanamento e anche di vuoto interiore, ritornò alla fede, accompagnato, potremmo dire, proprio dalla Madonna, che aveva su di lui un piano. E lui scoprì che la salvezza sarebbe arrivata dal contemplare il volto di Cristo Salvatore, ma aiutato dalla Madre, e capì l'importanza del rosario. E così arrivò a Pompei, insegnò ai contadini la preghiera del rosario, e avvenne un fatto straordinario quando portò il quadro della Madonna del Rosario a Pompei, una guarigione miracolosa, seguirono tanti altri segni, e così iniziò anche la costruzione di una chiesa per accogliere i pellegrini. E mentre lui propagava il rosario, capì che bisognava rivolgere anche altre preghiere alla Madonna, e sgorgò dal suo cuore nel 1883 la supplica. Una preghiera che, nonostante siano trascorsi 137 anni, ha un'attualità straordinaria. È una preghiera che ci fa scendere nel concreto della vita, ci parla dell'importanza della fede e della preghiera. E questa mattina, nel recitarla, ci sembrava proprio scritta per questo momento così difficile della pandemia che sta vivendo non soltanto l'Italia, ma il mondo intero.
0: Grazie, molto, molto, molto bello quello che ci ha detto. Veramente è sempre straordinario scoprire veramente l'azione di Dio, come anche attraverso dei laici, attraverso delle persone che semplicemente accettano una missione, oppure si lasciano, si donano, come veramente da poco o da niente venga fuori poi quello che noi conosciamo, che oggi è veramente la realtà della devozione appunto mariana di Pompei e della realtà del santuario di Pompei, che è, come lei ci ha accennato, conosciuta in tutto il mondo, se non sbaglio. Dico bene, eccellenza?
1: Certo, sì. Bartolo Longo aveva un modo straordinario di tenere in contatto i devoti del santuario di Pompei. Erano anche anni di grande emigrazione, in particolare la seconda metà dell'Ottocento, e da Napoli partivano le navi per il Nuovo Mondo, e a tutti quelli che partivano Bartolo Longo donava una corona del rosario ed anche faceva in modo di tenere contatti con loro. Sono stati gli emigranti italiani che dal Canada fino alla Terra del Fuoco, al Cile,

0: hanno portato la devozione alla Madonna di Pompei. Non c'è una nazione delle Americhe in cui non ci sono chiese dedicate alla Madonna del Rosario di Pompei. È stato un apostolo del Rosario e i papi lo hanno riconosciuto, ma ancora di più, non soltanto i papi che si sono arrivati dopo di lui, ma il papa contemporaneo a lui, Leone XIII, lo ha ricevuto 12 volte a Roma. Aveva un affetto speciale per questo laico ed anche per la sua consorte, una persona sposata, che aveva scoperto il cuore cristologico di questa preghiera mariana, o riscoperto. Papa Paolo VI ci dirà che contemplare il pregare col rosario, contemplarne i misteri, significa percorrere una sintesi del Vangelo, è un po' il compendio del Vangelo, il rosario. Bartolo Longo lo aveva intuito, infatti San Giovanni Paolo II nel 2002, quando scrive l'ultimo documento del Magistero sul Rosario, la Rosario Virginis Mariae, non soltanto volle che fosse portata a Roma l'immagine della Madonna di Pompei e davanti a questa nostra immagine ha firmato la lettera apostolica, ma ha citato per ben 5 volte gli scritti del beato Bartolo Longo. Così in quella occasione San Giovanni Paolo II aggiunse, ricordiamo, i misteri della luce, i misteri che ripercorrono la vita pubblica di Gesù, l'annuncio del regno di Dio e poi la trasfigurazione, anche l'Eucaristia.
1: Bellissimo, grazie Eccellenza. E invece per quanto riguarda la devozione mariana, no, a Pompei, può parlarci della devozione? Cosa significa? Può entrare nel cuore proprio della devozione mariana di Pompei?
0: Ecco, Pompei pensiamo che accolga circa 2 milioni di pellegrini all'anno. Arrivano a Pompei attratti dalla madre. La madre ci porta al figlio. Maria è lì, madre che ascolta, che consola, ma è madre di misericordia, della misericordia. Il cuore del nostro santuario è la sala delle confessioni. Nella sala delle confessioni ci sono 30 postazioni e nei mesi più intensi dei pellegrinaggi tutte e 30 le postazioni hanno la fila davanti. Questo è un fatto straordinario, potremmo dire anche unico tra i santuari mariani. Qui, come Bartolo Longo, un convertito, comprese l'importanza della madre della misericordia, questa importanza viene compresa dai nostri pellegrini che arrivano dalla madre per poi arrivare al figlio, al Salvatore. Ovviamente il lavoro dei nostri sacerdoti, il servizio dei nostri sacerdoti è un servizio di accoglienza, di ascolto. Vengono offerte la possibilità delle celebrazioni eucaristiche, la recita del rosario completo. Nel nostro santuario si recitano, si contemplano tutti e 20 i misteri ogni giorno. Le celebrazioni eucaristiche nei giorni festivi, i pensi sono 17, perché bisogna dividersi tra il santuario e le cappelle laterali ed anche il piazzale esterno. E poi c'è un'accoglienza continua, quindi un ascolto, persone che magari arrivano, ritornano alla sede dopo tanti anni di allontanamento. È un posto di grazia e di questo dobbiamo ringraziare la madre.
1: È un'azione chiarissima della madre, veramente, per i frutti che, come lei ci dice, si raccolgono. Eccellenza, il significato in questo momento poi particolare, che la vita magari ci mette ancora più alla prova, no? Ammesso e concesso che ci fosse bisogno delle prove per scoprirlo,

0: Ma il significato del Santo Rosario, qual è il significato da quel cuore appunto pulsante di Pompei? Qual è il cuore di questa grande preghiera?
1: Papa Francesco ci ha ricordato ancora recentemente che il Rosario è la preghiera degli umili e dei santi. Il Rosario è una preghiera semplice, accessibile a tutti, ma è anche una preghiera molto profonda, è una preghiera contemplativa. Ripetere continuamente la stessa preghiera ci fa immergere nel cuore del Salvatore. Infatti noi abbiamo accolto qui a Pompei l'indicazione che San Giovanni Paolo II fa proprio nel documento del 2002, da Rosarium Virginis Mariae. Lui indica la possibilità di aggiungere al termine della prima parte dell'Ave Maria, al nome di Gesù, il ricordo del mistero che si sta contemplando. Questo ricordo allora ci riporta al cuore cristologico del Rosario. È la preghiera degli umili, dei semplici, dei santi. Quindi col Rosario preghiamo la Madre, è una preghiera mariana, la Madre che ci accompagna al Figlio, il nostro Salvatore, che nel Rosario contempliamo con gli occhi della Madre. Il Beato Bartolo Longo ci dice che il Rosario è la catena dolce che ci rannoda a Dio e ci fa fratelli. E infatti noi, pregando il Rosario, sentiamo quanto pulsa la fede nel nostro cuore, ma questo Rosario ci rende sempre più attenti anche agli altri. E il Rosario è anche la preghiera nella storia, è la preghiera che più di tutte le altre porta impressa la memoria dei tempi difficili della storia. Così col Rosario, specialmente in questo periodo, sentiamo la presenza di Dio qui ed ora, in questo momento della storia che sembra sovrastarci per le difficoltà e inchiodarci ai nostri limiti.
0: E in questo particolare momento, Eccellenza, so che proprio lì a Pompei c'è una staffetta proprio veramente del Rosario, proprio per questa situazione straordinaria che stiamo passando. Ce ne può parlare di questa staffetta del Rosario appunto che in questi giorni state facendo a Pompei?
1: Ecco, si tratta di un'iniziativa che è un po' classica anche da parte del Santuario di Pompei. Ma negli ultimi mesi, sulla pagina Facebook del Santuario, è stata lanciata la proposta della staffetta del Rosario. È un'idea semplice: impegnarsi a recitare il Rosario a turno tra le 7 del mattino e le 22. E ognuno può scegliere l'orario in cui pregare, così da formare una lunga catena di preghiera di ben 15 ore. E noi non riusciamo più a contare l'adesione delle persone che hanno accolto con gioia questa proposta, e molti anche da paesi stranieri. Se alla Madonna allora dobbiamo rivolgerci sempre, dobbiamo farlo ancora di più in questo momento così difficile per tutta l'umanità.
0: E questa è una notizia bellissima, perché veramente anche nei momenti così complicati come questo, dove sembra che qualcosa ci impedisca, ovviamente c'è un impedimento che è oggettivo, che ci impedisce magari di entrare nelle chiese, di vivere la Santa Messa come dovremmo, è altrettanto vero che dall'altra parte la risposta straordinaria delle persone, come lei ci sta raccontando, che anche per la staffetta in questo caso, è veramente straordinario e incoraggiante anche proprio per la fede. Eccellenza, il santuario di Pompei è anche un santuario delle opere e della carità. Ce ne può parlare?
1: Ecco, il Beato Bartolo Longo a un certo punto della sua vita scrive che ha costruito due santuari.

0: storia della fede, quello che accoglie ogni giorno centinaia, migliaia di pellegrini, e anche il santuario della carità. Lui scrive che la fede senza la carità è una incongruenza, la carità senza la fede è una menzogna. E così, mentre costruiva il santuario della fede, che è splendido, una chiesa stupenda, sente l'importanza di aprire il suo cuore a quelli che più soffrono, e si accorge che nel periodo in cui c'erano tantissimi orfani, apre gli orfanotrofi, prima quello femminile, poi quello maschile, poi incontra un giorno una persona che gli confida di aver commesso un omicidio, e lui, da buon avvocato, lo invita a costituirsi. Questa persona dice: ma io ho dei figli, me ne occuperò io. Da quella idea nasce l'apertura degli istituti per i figli e le figlie dei carcerati, e ha sfidato la mentalità di allora, che si trascina ancora oggi. I figli delle persone in carcere non diventeranno dei delinquenti, queste persone possono avere un futuro diverso. Il primo dei bambini accolti divenne sacerdote. Da allora sono passati negli istituti di Pompei decine di migliaia di ragazzi e ragazze, e questa opera è ancora il fiore all'occhiello del santuario di Pompei. Sono mutate le circostanze, sono mutate le leggi. Oggi accogliamo circa 200 tra ragazzi e ragazze che vengono da queste situazioni di disagio nei nostri centri. E poi non ci sono più gli orfanotrofi, ma ci sono 6 case famiglie. Abbiamo nelle nostre case famiglie neonati, bambini piccoli, ragazzi, ragazze, persone in difficoltà. È un'opera straordinaria. È l'altro santuario, il santuario della carità. Abbiamo anche una piccola opera per il recupero dalla tossicodipendenza, accogliamo i poveri alla mensa con circa 50.000 pasti all'anno, abbiamo creato dei laboratori per dare anche a questi ragazzi che accogliamo la possibilità di un lavoro, ci sono dei laboratori per insegnare il mestiere di falegname e di idraulico per i ragazzi, e per le ragazze invece una scuola per parrucchiera ed estetista. Tutto questo viene finanziato dalla carità, non ci sono sovvenzioni, sono i devoti del santuario di Pompei che ci aiutano con le loro piccole offerte, piccolissime, ma messe insieme ci aiutano a portare avanti queste opere di carità che sono 16.
1: Questa è un'altra bellissima notizia su un qualcosa che già è straordinario come il santuario di Pompei, quindi la ringraziamo eccellenza per averci arricchito veramente così tanto questa sera, e avete dato la possibilità, grazie al suo intervento, di far conoscere ancora più a fondo questa straordinaria realtà che è appunto il santuario di Pompei e quello che significa, ecco, il santuario con la sua devozione e con tutto quello che lei in questo momento ci ha detto.
0: Forse posso aggiungere una piccola cosa?
1: Sì, certamente.
0: Ed è questa, che proprio mentre iniziava l'emergenza sanitaria, l'8 maggio, il giorno in cui venivano messi in pratica i nuovi decreti del governo, ci arriva una bambina di 3 giorni, ci arriva in una casa famiglia affidata dal tribunale, la mamma l'aveva abbandonata, la casa famiglia aveva già al completo il numero delle persone da accogliere, dei bambini da accogliere, il tribunale ha insistito perché nella stessa casa c'è il fratellino di 1 anno, e così abbiamo avuto la gioia di accogliere questa creatura ed è diventata per noi un segno di grande speranza. Se ce l'ha mandato la Madonna è perché lei desiderava che non dovessimo pensare alle difficoltà del momento, ma ad una vita che doveva guardare soltanto al futuro. È stata una carezza della Madonna.
1: Bellissima, questa veramente in conclusione è ancora una notizia su una notizia, bellezza su bellezza, perché veramente è straordinario vedere l'opera di Maria, come in questo caso, veramente straordinaria. E posso dire anche una carezza al cuore veramente per tutti i fedeli, perché quando viviamo sotto il manto di Maria questa carezza è così dolce e soave che non c'è cuore che resiste. Ecco. Bene. Eccellenza, io la ringrazio per questo suo intervento, per essere stato così disponibile con noi. Speriamo di avere altre possibilità di incontrarci anche a Pompei con Maria Visiona. Questa è la casa di Maria e quindi noi siamo a completa disposizione per quello che è il nostro strumento di evangelizzazione, in particolare Mariano, e quindi siamo a vostra disposizione per qualsiasi cosa.
0: Grazie, la Madonna vi benedica e vi attende tutti a Pompei.
1: Grazie tante, eccellenza, e grazie ancora per la sua disponibilità. Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci, arrivederci. Bene, abbiamo appunto oggi in questa giornata così speciale, abbiamo ascoltato l'arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. Ecco, ci ha arricchito veramente tanto in questa giornata straordinaria dedicata alla Madonna di Pompei. Non finisce mai di stupirci Maria, lo sappiamo, non è una novità, però ogni volta che andiamo a fondo e conosciamo le storie come il Beato Longo, andiamo a capire veramente quanto da poco, da così poco che viene donato, poi la Madonna faccia cose straordinarie, addirittura ad avere flussi di persone, milioni di persone che vengono a Pompei, e questa devozione è conosciuta addirittura in tutto il mondo. Questo è uno dei tanti esempi dell'azione di Maria nel mondo. Affidiamoci a lei in questo mese così particolare e affidiamoci a lei ovviamente nelle difficoltà e in ogni momento della nostra vita, soprattutto in questo mese mariano e oggi dedicato alla Madonna di Pompei. Grazie per essere stati con noi, continuate a restare collegati. Buona serata da Maria Vision e Marco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice, perché è una, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua, in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo. Magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto. Dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei, a te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare. per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata.

vetta, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena.

0: di più per la, sì, per la sua anima, che era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti, crediamo che lui, anche lui sta in, adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche, anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso, basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che una percezione comune, basta scoprirla.
1: Buon festival, grazie. Alleluia!
0: Alleluia!
1: Ecco.

Buon pomeriggio a tutti voi, carissimi fratelli che ci seguite anche nel mese di agosto. Grazie per essere qui con noi in diretta da Trapani. Sono Sabina, è sempre a vostra disposizione per gli approfondimenti che stiamo facendo in questo periodo estivo, grazie alle catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, che sono veramente illuminanti e benedicenti. E a proposito di benedicente, è proprio questo il titolo della catechesi che affronteremo questo oggi. È un tema molto molto difficile, perché il tema è: perché Dio permette il dolore? Perché Dio permette il dolore? Bella domanda. Il titolo porta lo sguardo benedicente, riflessione sull'amore familiare, e questo è uno dei dilemmi più laceranti che l'essere umano ha. Perché Dio lo permette? Perché sappiamo che lo permette. D'altronde, se c'è il dolore nella vita terrena, è perché Dio lo permette. Ma innanzitutto la catechesi affronta il tema di idealizzazione della nostra vita. Noi cresciamo da giovani con questa idealizzazione di avere una vita perfetta, la nostra esistenza perfetta, la nostra fede, la nostra famiglia, i nostri figli, il nostro lavoro, la nostra casa, tutto bello impostato come ce l'ho, naturalmente giusto, no? Noi ci auguriamo sempre il meglio per noi stessi, intanto per noi stessi, come le cose le vogliamo e come le cose dovrebbero andare secondo le nostre aspettative. Però la vita reale non è questa, la vita reale è molto imperfetta, è fragile, è colpita da imprevisti, lutti, dolori, fallimenti, separazioni, impossibilità di avere figli, un altro tema molto delicato. E di fronte a queste ferite, che sono ferite irreversibili, cioè l'uomo può uscirne fuori ma le cicatrici rimarranno a vita, quindi sono irreversibili, Don Luigi ci mostra come il Vangelo non ci dà una risposta al perché tutto ciò è permesso. Non c'è una risposta a questo perché, c'è però il come viverlo, cioè come stare in piedi davanti alla sofferenza, come viverla. Allora abbiamo una catechesi meravigliosa, inedita tra le altre cose, perché una catechesi che Don Luigi fa sul tema della rilettura allegorica della parabola del buon samaritano, quella tratta dal Vangelo di Luca al capitolo 10. Questa riflessione ci svela cosa accade quando la vita ci lascia, ci abbandona, mezzi morti a terra, perché ci ha dato la sua stangata. E se la nostra testa, che è la ragione, e la nostra pancia, che sono le emozioni, come la vivono? Sicuramente non ci salvano né la nostra testa, la ragione, perché tu dovrebbe essere così, la nostra pancia, la nostra emotività fa fuochi d'artificio contro l'ingiustizia di quello che ci è accaduto, quindi non ci salvano dalla disperazione, anzi ci inducono, ci immergono nella disperazione ancora di più, perché ragione e pancia non hanno. Allora, cos'è che ci salva? Qual è il modo per vivere questa sofferenza? Tanto ce l'abbiamo, è lì. Come dobbiamo viverla? Ecco, questa è la risposta di Dio. Questo è il vero modo con cui dobbiamo rispondere per vivere al meglio questo periodo buio, che ci siamo detti tante volte ha da finire, perché finisce. Dio fa ma non strafa, Dio ha le sue scadenze anche nel male. Lo Spirito Santo abita in noi, quindi la grazia di Dio può agire, lasciamola fare. Prendiamoci

0: dire, noi stessi in braccio, abbracciamoci noi stessi nei momenti più bui. Vogliamoci bene, cerchiamo di consolarci noi stessi, certi che questo abbraccio è l'abbraccio di Dio, versando sulle nostre ferite intanto l'olio della misericordia, della consolazione, anche il vino di una misteriosa letizia, perché poi quando ci facciamo consolare da Dio, dallo Spirito Santo, lasciamo che la pace di Dio entri in noi e viviamo questo buio con questa pace. Dice Don Luigi, ed è bellissimo, viviamo il vino, è come se bevessimo il vino di una misteriosa letizia, cioè quasi gioiamo, di misteriosa perché non è umana, ma proviene da un'unica fonte che è Lui. Bellissima, ascoltiamola insieme e buon pomeriggio a tutti voi.
1: Questa mattina abbiamo iniziato questo nostro percorso e spero che la parola di Dio ci abbia portato un po' di luce dentro la nostra esperienza. Oggi pomeriggio facciamo un nuovo passo, un passo forse necessario, importante per ciascuno di noi, perché tante volte quando riflettiamo sulla nostra vita e sulla nostra vocazione, l'errore che facciamo è idealizzare le cose, cioè capire come idealmente dovrebbero andare le cose. Ma noi non abbiamo vite ideali, abbiamo vite reali. E c'è una grande differenza, cioè le nostre vite sono imperfette, non sono esattamente come ce le immaginiamo o così come dovrebbero essere. In questo senso, vedete, ognuno di noi deve fare i conti con la propria fragilità, con la propria umanità, deve doversi riconciliare anche con il fatto che a volte la vita reale assomiglia molto poco a quella vita ideale che avevamo immaginato. Avevamo desiderato qualcosa per la nostra famiglia, poi è successo qualcos'altro. Desideravamo mettere al mondo dei figli, ma non abbiamo avuto il dono della paternità e della maternità così come ce lo immaginavamo. Pensavamo di passare un'intera vita con questa persona accanto, invece è venuta meno, la morte è sopraggiunta. Le nostre vite sono fatte anche di imprevisti che non vorremmo che accadessero in nessun modo, ma che certe volte si affacciano dentro la nostra esperienza. Allora, finché le cose funzionano in maniera ideale, tutti siamo d'accordo e tutti ci ritroviamo. Ma che cosa accade quando la nostra vita invece, nella sua realtà, comincia a discostarsi da quella idealità? Quando succedono delle cose che mettono in subbuglio anche un po' il nostro cuore, i nostri propositi, i nostri desideri, come ci si fa santi con la vita reale? È il grande tema di far pace con la fragilità che molto spesso attraversa la nostra vita. Questa mattina citavamo l'esperienza di un grande personaggio dell'Antico Testamento, il re Davide. Abbiamo toccato due momenti delicati della sua vita, il rapporto con questo padre adottivo, Saul, il rapporto con suo figlio Assalonne, due storie di sofferenza. Due storie di sofferenza che però non hanno incattivito Davide, non l'hanno trasformato, non l'hanno rovinato, non l'hanno inguastito. Ma Davide, come dicevamo questa mattina, è anche un uomo che si macchia di un delitto tremendo. Uccide un amico per potersi prendere la moglie di questo amico. Uccide Uria l'ittita per poter prendere sua moglie. E come facciamo i conti, ad esempio, con il fatto che noi siamo capaci di slanci di santità, ma siamo capaci anche di peccati grossissimi? Siamo capaci di desiderare cose grandi e siamo capaci anche di combinare guai grossi. E come prosegue il nostro cammino dopo che l'abbiamo fatta grossa? Come prosegue il nostro cammino quando ci succede qualcosa che cambia completamente le carte in tavola? Ora, io non ho una risposta, ho semplicemente da condividere con voi qualche cosa che ruberò dalla parola di Dio, una luce che ancora una volta ci viene dal Vangelo, che spero possa essere illuminante per questa seconda tappa di questo nostro percorso. E vorrei farlo leggendovi una delle più famose pagine del Vangelo di Luca. L'abbiamo citata in questi giorni perché in realtà proprio in questo capitolo e in questo dialogo che stiamo per leggere, Gesù dà le indicazioni di come bisogna approcciarsi alla parola di Dio, no? Vi ricordate, leggere il testo, a te cosa dice, metti in pratica. Ed è un dialogo imbarazzante in realtà, perché il dottore della legge non sta interrogando Gesù perché è interessato alla risposta, sta interrogando Gesù per metterlo alla prova. E cioè l'atteggiamento che ha nei confronti di Gesù non è positivo, è polemico. Eppure Gesù parte da questa polemica, cioè da una domanda non pulita che quest'uomo fa, per raccontare una delle più famose pagine del Vangelo, per raccontare una delle più importanti parabole del Vangelo di Luca, la parabola del buon samaritano. Mi piacerebbe questa sera con voi rileggere questa parabola e mi perdonerete se in realtà forzerò un po' il testo. Per me sarà il pretesto, questa pagina del Vangelo, per fornirvi una lettura allegorica di questo racconto, per fornirvi uno sguardo che possa aiutarvi a rileggere come ci si comporta quando la vita ti lascia morto a terra. Siamo al capitolo 10 di Luca, a partire dal versetto 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» E costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? E quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così». Come vi dicevo questa mattina, la pericolosità di queste pagine del Vangelo sta nel fatto che ormai si è sedimentato dentro di noi un'interpretazione. Tutti noi ci siamo già fatti un'idea di questi brani, no? Chi è il buon samaritano? Era Gesù il buon samaritano che viene, mi porta compassione, si occupa di me, eccetera. E quindi è difficile per noi reinterpretare questo brano, lasciare che questo brano possa in qualche maniera tornare ad essere provocatorio. Quindi vi chiedo lo sforzo di cancellare per un istante tutto quello che abbiamo imparato di questo brano e di riascoltarlo come se fosse la prima volta. Il primo passo dovrebbe lasciarci davvero senza parole, perché la descrizione che fa Gesù di quest'uomo è una descrizione senza spiegazioni. Sentite bene. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. La domanda è: perché succedono queste cose? che Dio permette che qualcuno ti possa fare del male? Perché Dio permette che dei briganti possano saccheggiarti, picchiarti, lasciarti mezzo morto a terra? Vogliamo esagerare ancora? Perché il Signore permette che nella vita accadano cose tremende? Che ad esempio si incontri un fallimento, che quella famiglia che doveva rendermi felice a un certo punto si arena, tutto si rompe, tutto si rovina in maniera irreversibile. Perché succedono dei dolori e delle sofferenze che sono indelebili, cioè è difficile togliersi di dosso cose del genere? Perché? Capite che tutti noi siamo tormentati da questa domanda: perché accade questo? Perché Dio permette questo? Perché ci succedono queste cose? Ma il Vangelo ci dice chiaramente che Gesù non risponde a questa domanda, non perché non vuole rispondere a questa domanda, ma perché è troppo riduttivo pensare che basta rispondere al perché per aver risolto il problema. Dopo che avremmo spiegato, ad esempio, Gesù sta parlando a delle persone che quella strada, quel territorio lo conoscono molto bene. Il deserto di Giuda, che separa Gerico da Gerusalemme, era un luogo frequentato dai briganti. Chi passava per quella strada sapeva che correva un pericolo, un rischio. Tutti sanno che quella è una strada pericolosa. Quindi quest'uomo che passa da lì sa che quella è una strada pericolosa, ma il fatto che lo sappia e che incappa in questi briganti non risponde alla domanda perché Dio lo permette. Ancora, noi possiamo dare un'altra interpretazione. Voi sapete che tutto il Vangelo di Luca è costruito come un grande viaggio, il viaggio che Gesù fa dalla sua terra, dove è nato, dove ha cominciato la sua vita pubblica, fino a Gerusalemme. È il cammino di ogni vero israelita che sale a Gerusalemme in pellegrinaggio alla città santa. Perché la città santa è la città del Signore, quindi dovremmo dire che nel percorso di santità c'è una meta, Gerusalemme è la meta di un pellegrinaggio, di una persona che sta crescendo in intimità con il Signore. Quest'uomo non sta andando a Gerusalemme, se ne sta andando da Gerusalemme. Quindi il suo non è più un cammino di santità, non sta salendo a Gerusalemme, ma sta scendendo verso Gerico, cioè sta andando in direzione opposta a quella della santità. Io vi domanderei: perché una persona a un certo punto si comporta così? Perché invece di puntare alla santità, a un certo punto cominciamo a diventare superficiali, cominciamo a fare cose sbagliate, cominciamo a passare attraverso strade pericolose? Perché facciamo cose che poi possono anche farci molto male? Lo capite che non c'è una risposta a tutte queste domande? Ma rimane il fatto che certe volte la nostra vita ci riserva delle cose brutte. E certe volte noi ci ritroviamo nella vita come quest'uomo, mezzo morto a terra. E la condizione di quest'uomo, non so se colpisce anche voi, è una condizione molto particolare. Sapete, è la condizione di un uomo che non prega, non viene registrata nessuna preghiera di quest'uomo, non chiede aiuto, non desidera nulla. La condizione di quest'uomo è una condizione di morte, umanamente, spiritualmente, psicologicamente, affettivamente, è un morto. E questo giustifica anche il motivo per cui il sacerdote e il levita, passandogli accanto, non si fermano. Perché voi sapete che un cadavere è impuro, non si può toccare un cadavere. Ai tempi di Gesù era questa la tradizione. C'è il sangue è impuro, quindi il sacerdote e il levita non si fermano perché è impuro quell'uomo. È morto, c'è del sangue, non ci si può avvicinare a quest'uomo. Vedete, sono tutti dettagli che normalmente noi ignoriamo di questo racconto, ma che invece nella vita reale diventano il nostro pungolo, il nostro vero problema. Ad esempio, quando ci succede qualcosa di brutto, la domanda a cui noi vogliamo rispondere è perché. Non è come si vive una cosa brutta, ma perché mi è successa questa cosa brutta. E passiamo un'intera vita lasciandoci tormentare da questa domanda: perché? E la prima cosa che ci suggerisce questo Vangelo è che dobbiamo accettare che molte cose di questa vita sono misteriose. Diffidate da quelli che vi danno la spiegazione a tutto. Non è possibile, ci sono cose della vita che non si capiscono e bisogna accettare di non comprenderle. Perché ci siamo sposati e non riusciamo ad avere figli? Possiamo dare tutte le interpretazioni teologiche, umane, eccetera. È una sofferenza che una persona vive, sì, ed è una sofferenza che a volte non ha una risposta ragionevole, così come noi vorremmo averla. Ma è un dolore vero, reale. Perché il nostro matrimonio è fallito? Perché a un certo punto c'è stata una separazione? Una famiglia si è disgregata, è un dolore reale, vero, concreto. A volte non abbiamo per forza la spiegazione che ci dica come mai è successo tutto questo. Uno se n'è andato con qualcun'altra o con qualcun altro. E sono storie vere, storie concrete, storie no, dove noi dobbiamo partire dal dato di fatto che la sofferenza è un fatto. E il Vangelo non risponde al mistero di quel fatto, ma il Vangelo ci insegna come si sta davanti a quel fatto, come si vive quando succedono cose simili. La lettura che vorrei proporvi è la seguente, ecco perché vi ho detto che è allegorica, un po' alternativa rispetto al testo e a quello che noi abbiamo sempre immaginato di questo brano. A un certo punto Gesù dice, per caso, non è stabilito da nessuna parte, è un caso, dice, per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Chi è il sacerdote? Il sacerdote è il custode della legge e il levita è il custode del culto. Ora, mi piacerebbe che ognuno di noi rileggesse in questi due personaggi due cose fondamentali che tutti noi ci portiamo dentro, la ragione e le emozioni. Il dottore della legge rappresenta la testa, i ragionamenti. Il levita, che è il custode del culto, rappresenta il nostro apparato emotivo, le nostre emozioni. Allora, se noi rileggiamo così questo brano, che cosa succede? Che quando tu ti trovi in una situazione di sofferenza simile, quando tu ti ritrovi davanti a un fatto simile, la tua ragione, l'unica cosa che può fare è constatare, vede e passa oltre, cioè non trova una spiegazione. I nostri ragionamenti molto spesso non ci risolvono il problema. Ha voglia ad analizzare le situazioni, anche se tu analizzi, anche se fai l'autopsia di certe esperienze che ti capitano nella vita, con la sola ragione non ne vieni fuori da quel dolore. Tu soffri, anzi più ci pensi più soffri. Molta sofferenza viene dal fatto che noi entriamo in paranoia con i nostri pensieri. È interessante che la ragione può soltanto vedere, constatare, ma non può cambiare la situazione. I miei ragionamenti possono raccontare quello che è successo, lo possono spezzettare, ma non possono cambiare la situazione. Allora ci rivolgiamo a che cosa? Alla pancia, cioè all'apparato emotivo. Qui peggioriamo la situazione. Perché se la ragione ci sembra già qualcosa che mette ordine, le emozioni, anche in questo caso, possono semplicemente suggerirci che prima stavi bene e ora stai male. Prima c'era la gioia e adesso c'è l'angoscia. Prima tutto era chiaro, adesso tutto è confuso. Ma voi vi accorgete che molto spesso i due alfabeti che noi usiamo per vivere sono questi due, la ragione e le emozioni. La ragione perché ci dà l'illusione di tenere sotto controllo le cose, finché la realtà non diventa più grande dei nostri ragionamenti. Voi capite che se io entro nella mia casa e mi accorgo che si è staccato un po' di intonaco, posso intervenire, chiamo un operaio e rimetto a posto tutto. Ma se succede un terremoto, non funziona più così. Un terremoto sconquassa tutto, rompe tutto. Ha voglia a pensare, ad analizzare, Ci sono cose nella vita che sono più grandi dei nostri ragionamenti e dobbiamo accettare che a volte la vita è più grande dei nostri ragionamenti. Quindi tu puoi essere la persona più intelligente al mondo, ma questo non ti mette al sicuro che la vita a volte ti riserva delle cose più grandi della tua intelligenza. Seconda cosa, la nostra pancia, le nostre emozioni. Avete mai usato questa parola, questa espressione? Sento che è la cosa giusta. Diffidate quando si usa spesso questo termine.

sentire che è la cosa giusta, sentire che è la cosa sbagliata, cioè valutiamo le cose dalla ricaduta emotiva che ci procurano. Molte cose nella vita giuste non abbiamo nessuna voglia di farle, però sono giuste. Allora tu le fai non per la ricaduta emotiva, ma perché c'è una ragione più grande a volte. Le nostre emozioni da sole, anche in questo caso, possono soltanto constatare che è successo qualcosa, ma non possono cambiare quel qualcosa. Sei felice? No. Ecco la risposta. Hai gioia? No, non ce l'ho più questa gioia. Ecco la risposta. Ragione ed emozioni non risolvono il problema. Gesù inserisce in questo racconto un terzo personaggio. Invece, dice, un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Volutamente Gesù usa la figura del samaritano. Il samaritano è uno straniero, non bene accetto ad Israele. È uno sconosciuto, uno di quelli di cui non bisogna fidarsi, perché non è la mia ragione e non sono le mie emozioni. Sapete chi rappresenta il samaritano? La grazia di Dio dentro di noi. Lo Spirito Santo dentro di noi è uno straniero. Tante volte noi pensiamo che lo Spirito Santo è il nostro cuore. No, è nel nostro cuore, ma è più grande del nostro cuore. A un certo punto l'Apostolo dice: se anche il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Dio è più grande del nostro cuore. Ma questa è una buonissima notizia, perché è come se Gesù ci stesse dicendo questa sera che dentro di noi c'è qualcosa che non è noi, che ci abita, uno straniero, che ha la capacità di fare la differenza. La tua ragione non ci riesce, le tue emozioni non ci riescono, ma dentro di te opera una forza che è più grande di te, che è capace di fare quello che tu non riesci a fare. Qual è la differenza di questo straniero che ci abita, dello spirito che abita dentro il nostro cuore, di colui che non è noi ma è dentro ciascuno di noi? È la famosa grazia di Dio che stiamo nominando tante volte durante questa giornata. Questa grazia di Dio, questo straniero che ci abita, fa qualcosa di più grande. Dice: passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. I tuoi ragionamenti non riescono a darti la compassione, le tue emozioni non riescono a darti la compassione, lo Spirito Santo sì, la grazia di Dio che opera dentro di te sì. Allora significa che è vero, Gesù non sta rispondendo alla domanda perché succedono queste cose, ma quando succedono queste cose dentro di noi troviamo qualcuno che ci fa fare l'esperienza della compassione. E sapete che cos'è la compassione? Quando tu smetti di sentirti solo perché qualcuno si è accorto di te e si fa carico di te. Una delle maggiori esperienze nella sofferenza che noi facciamo è la solitudine. Quando usciamo fuori dal binario delle cose ideali, ci sentiamo non capiti più dagli altri. Anzi, stiamo male perché mettiamo a paragone la nostra vita con la vita degli altri e ci accorgiamo che noi siamo diversi, che a noi è stato riservato qualcosa di diverso e ci sentiamo tremendamente soli. Dio prende sul serio questa nostra solitudine, non prende le distanze da noi. Se la ragione e le emozioni ci trattano da impuro, non riescono a risolverci il problema. Il Signore ha riversato dentro di noi una misteriosa forza, invece, che ci fa fare l'esperienza della compassione. Cioè di sentirci accompagnati, aiutati, lì dove noi non abbiamo più via di uscita. Lì dove noi non possiamo fare più nulla, ve l'ho detto, quest'uomo non prega, non desidera, non chiede, non può fare niente. È nella totale impossibilità. In quel momento il Signore non lo lascia da solo, gli dà qualcosa, gli fa fare l'esperienza della compassione e la compassione si declina in questo modo, dice, gli si fece vicino, gli altri invece hanno mantenuto la distanza.
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandogli olio e vino. I padri, quando devono commentare questo brano, dicono che è l'olio della consolazione e il vino della gioia. Ora, quando una persona si sente consolata? Quando sente di non essere sola. È molto bello che lo stesso evangelista Luca, quando deve raccontarci un momento drammatico della vita di Gesù, che è la sua lotta nell'orto degli ulivi, voi sapete che in quel momento Gesù avverte tristezza, angoscia e non vuole morire. Guardate come esprime l'umanità Gesù in quel momento. Tutti gli altri evangelisti ci raccontano della sua solitudine. Ed è vera questa solitudine, perché, non so se avete mai notato, in quel momento Gesù prega il Padre suo, dice: se è possibile allontana da me questo calice. Vi risulta che il Padre risponda a quella preghiera? No. Allora va dai suoi amici e gli dice: restate qui e vegliate con me. La risposta degli amici qual è? Dormono. Quindi, vedete, Gesù si sente solo da parte di Dio e solo da parte dei suoi amici. La solitudine è estrema. Eppure in quel momento, secondo il racconto di Luca, in quel momento in cui lui si sente più solo, dice Luca, venne un angelo a consolarlo. Il padre non risponde, ma non lo lascia solo, gli manda un angelo, gli dà una consolazione. È la consolazione di non sentirti solo in quel momento. Amici, è misterioso il modo attraverso cui il Signore si fa presente dentro la nostra vita. Noi vorremmo che rispondesse alle nostre domande e non ci risponde. Vorremmo che risolvesse i nostri problemi, ma non li risolve questi problemi, ma misteriosamente in quel momento in cui abbiamo più bisogno manda un angelo a consolarci. Qualcuno che non ci fa sentire più soli. E poi la seconda cosa, il vino della gioia. E questa è un'altra esperienza che soltanto chi ne ha fatto esperienza può raccontarla. Noi pensiamo che la gioia, quella che San Francesco chiamava la letizia, si manifesta nella vita quando la vita va bene. Invece c'è una cosa stranissima, che le persone che vivono la croce, che sono più crocifisse, che stanno vivendo un dolore assurdo agli occhi del mondo, quando lo vivono, affidandosi completamente al Signore, pur soffrendo, dentro di loro c'è una stranissima letizia. Ma com'è possibile che io mi trovo a vivere una cosa così drammatica, così brutta, che non l'avrei mai scelta dentro la mia vita, eppure nonostante tutto questo il Signore mi dà una misteriosa pace, una misteriosa gioia? Non viene da noi questa gioia, è un dono suo. Io ho una famiglia sfasciata, ma mi affido completamente al Signore in questo dramma che sto vivendo. Soffro, eppure in tutta quella sofferenza, se mi guardo al fondo di me stesso, trovo pace, trovo gioia. È la misteriosa letizia, dono del Signore dentro di noi. Allora capite che questa grazia di Dio che opera dentro di noi non è un mago. Non è un mago che ci risolve i problemi, ma qualcosa che ci muove interiormente e ci cambia completamente l'atteggiamento. Se prima eravamo mezzi morti a terra, abbandonati, soli, disperati, in una esperienza di inferno tremenda, man mano Dio, in quella esperienza di fragilità, di debolezza, si fa presente, ci manda un angelo, ci dà una stranissima gioia e pace, proprio mentre noi siamo più feriti, più crocifissi, più drammaticamente feriti dalla vita, lasciati in quella condizione da cose che non vorremmo mai che ci succedessero. Allora, se noi dovessimo finire qui il nostro racconto, già avremmo detto moltissimo. Avremmo detto che la nostra ragione non sempre ci aiuta, che le nostre emozioni non sempre ci tirano fuori, ma che a un certo punto il Signore ci ha dato una grazia di Dio, quella grazia di Dio che si manifesta, dicevamo, nel sacramento, ad esempio, nel sacramento del matrimonio, ci viene data una grazia di Dio che è come uno straniero,
che dentro di noi esercita quello che da soli non possiamo fare. Cosa fa questo straniero? Prova compassione per la nostra vita. Non ci lascia soli. Ci dona l'olio della consolazione e il vino della gioia. Ma Gesù prosegue questo racconto. Dice così: poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Allora, mi piacerebbe che per un istante ciascuno di voi visualizzasse quello che Gesù sta raccontando. C'è un uomo mezzo morto a terra. Uno straniero si avvicina a lui, cerca di aiutarlo, cerca di lenire un po' le sue ferite, di fasciarle. Poi a un certo punto lo deve mettere sul suo cavallo. Cosa fa? Lo abbraccia. Lo abbraccia, lo prende di peso, perché è un uomo mezzo morto, e lo carica sul suo cavallo e lo porta in un albergo, in una locanda. L'intimità diventa ancora più profonda. Non si limita semplicemente a fare qualcosa per noi, ma a un certo punto ci prende in braccio. C'è una storia, no? Che circola nel web. Le storie che circolano troppo a un certo punto poi diventano stucchevoli. Ma quando invece le leggiamo in momenti decisivi della nostra vita, diventano illuminanti. È una storia che sono sicuro tutti voi avete letto almeno una volta, no? Ho visto la mia vita come un uomo che passeggiava su una spiaggia, vedevo i miei passi e i passi del Signore accanto a me. Dice, poi nei momenti più difficili ho visto soltanto una traccia di passi, no? E uno dice, proprio nel momento in cui avevo più bisogno tu mi hai lasciato da solo. E il Signore dice, no, ti ho preso in braccio. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui noi non possiamo fare più nulla. Allora il Signore ci prende in braccio. Il Signore si fa carico di ciascuno di noi. E non soltanto ci prende in braccio, cerca un luogo che possa prendersi cura di noi, una locanda, un albergo. Sapete qual è questa locanda e questo albergo? È la Chiesa. La Chiesa non è una proloco che organizza pellegrinaggi, attività e cose del genere, no. È un luogo che Gesù sceglie perché possa prendersi cura di persone così. Non viene chiesto al locandiere, all'albergatore, di dare un giudizio sul perché è successa quella roba lì. Gesù chiede all'albergatore di aver cura di quell'uomo lì, di farsi carico di quell'uomo lì. E attenti, dice, il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore. È Gesù che paga e dice all'albergo, occupati di questa gente. È Gesù che dice, ti do io il necessario per poterti occupare di uomini e donne così. Ora io vi faccio una domanda, ma per noi la Chiesa è questo? Peggioro la domanda, la Chiesa fa questo? Perché se una Chiesa non fa più questo, non è più la Chiesa di Gesù Cristo. Perché la Chiesa, per essere Chiesa, deve obbedire a questo comando, il comando di essere il prolungamento della compassione di Gesù, il prolungamento della consolazione e della gioia che solo Gesù può dare, cioè una Chiesa che si fa prossima. Mi piace immaginare che qui a Loreto, in questa prelatura, in questo santuario, questi giorni siano l'estremo tentativo di questa Chiesa di essere una Chiesa così. Che cosa sta facendo questa Chiesa in questi giorni a ciascuno di voi? Si sta offrendo a voi come questa locanda, come questo albergo. Sta diventando una casa che dovrebbe essere il prolungamento della compassione di Gesù. Un modo attraverso cui Gesù continua ad aver cura di voi. Ma è troppo poco pensare che la Chiesa siano gli altri. La Chiesa che è i vescovi, il Papa, Don Bernardino, il santuario, i frati. No. Sapete, a un certo punto ognuno di noi dovrebbe capire che la Chiesa non sono gli altri, siamo noi stessi questa Chiesa.
Ma noi battezzati siamo Chiesa così per le persone che incontriamo dentro la nostra vita. Siamo persone che sanno essere il prolungamento della compassione di Cristo. Offriamo dei percorsi che assomiglino a questo racconto. Non percorsi che risolvano tutti i problemi, che abbiano la risposta a tutto, ma semplicemente che tentino di essere il prolungamento di questa azione di Gesù dentro la nostra vita, l'azione di questo Consolatore. Non a caso è uno dei titoli più belli che ha lo Spirito Santo, il Consolatore. Allora capite che quando tu ti trovi a vivere una croce, ma hai questo Consolatore, puoi anche viverti una croce. Perché non sei solo. Capite che quando una persona ha una croce, ma ha una casa dove può vivere questa croce, allora può affrontare anche quel dolore, quella cosa incomprensibile che gli è successa nella vita. Il problema vero è essere così, accoglienti così, prossimi così. Tutto finisce con una lettura escatologica, perché Gesù non si limita semplicemente a dirci che quel samaritano paga, ma fa una raccomandazione al locandiere. Dice così: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Ora non so se sapete che Gesù tornerà alla fine dei tempi. E ci chiederà conto di che cosa abbiamo fatto della gente che ci aveva affidato. E di questa gente che ci è stata affidata, lui ci ha promesso: avete speso di più, quando torno pago io. Sembra un'immagine molto commerciale, no? Ma è un po' come dire che certe volte, anche come Chiesa, dobbiamo dare un surplus di energie. Dobbiamo lavorare con ancora più gratuità, ancora più a fondo perduto, sapendo che il valore della nostra azione pastorale non dipende dagli applausi del mondo e non dipende dal fatto che qualcuno ci dica grazie. Noi abbiamo chi paga il conto, è Gesù, e ci interessa solo Lui, non ci interessano tutte le altre cose del mondo. In questo senso, iniziative del genere possono sembrare uno spreco in un mondo che ragiona in tutt'altra maniera, e invece possono essere una grande adesione al Vangelo, vivere così, con questa gratuità, con questo pensiero. Gesù conclude questo racconto interrogando questa volta lui, il dottore della legge, lui che è esperto di esegesi, lui che sa come bisogna interpretare la Sacra Scrittura. Gli dice: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Traduciamolo in questo modo: chi di questi tre ha potuto realmente fare qualcosa per quest'uomo? La ragione? No. Le emozioni? No. La misteriosa grazia di Dio, lo straniero che ci abita? Sì. Dice quest'uomo: chi ha avuto compassione di lui? E Gesù gli disse: va e anche tu fa lo stesso. Quindi vedete come si conclude questo racconto? Noi eravamo quel personaggio a terra e quindi siamo stati l'oggetto della compassione. Ma sapete perché il Signore ci usa compassione? Perché a nostra volta possiamo noi usare compassione nei confronti degli altri. Quante volte il Signore ci consola, ma noi diventiamo consolazione per gli altri? Allora dico qualcosa che forse vi lascerà un po' senza fiato. Vi prego di accoglierla con umiltà. Ma certe volte il Signore permette di vivere cose così difficili non soltanto per usarci misericordia e consolazione, ma per trasformare noi in misericordia e consolazione. Perché solo uno che è ferito può capire un'altra persona ferita. In questo senso dobbiamo aprirci all'ascolto di chi vive questo tipo di esperienze e di chi si sforza ad essere
un discepolo del Signore in questo tipo di esperienze. Noi abbiamo bisogno di ascoltare non le prediche di qualcuno, neanche le mie. Abbiamo bisogno di ascoltare i testimoni, quelli che ogni mattina si svegliano e tentano di vivere così.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la

Pace e bene, sono Suora Elena della comunità Serve di Gesù Povero. Da 7 anni sono in comunità, arrivo dalla provincia di Palermo e mi è stato chiesto come ho trovato la mia pace. E la mia pace, forse è scontato dire l'ho trovata in Gesù, ma è proprio così, perché in un momento particolare della mia vita in cui perdevo mio fratello, una persona a me ovviamente molto cara, e lì ho capito che ritrovare la pace significava cercare qualcosa che era più grande di tutto quello che stavo vivendo, e quindi la mia pace l'ho trovata in Gesù. Per un paio di anni sono stata alla ricerca di questa pace, finché ho capito che poi tutto partiva inizialmente dal perdono e quindi da quella pace interiore che arriva solo quando impari a perdonare te stessa e a perdonare anche gli altri e le persone che hai vicino, soprattutto quelle che poi ti hanno fatto del male. Però poi ho scoperto che alla base di tutto ci sta l'amore. L'amore che inizi a donare prima agli altri, e l'amore che è quella carità che copre veramente una moltitudine di peccati. Perché iniziando poi il cammino in comunità ho scoperto che donare il proprio tempo diventava la pace per il mio cuore. E quindi da lì è iniziato questo cammino che mi ha portato a scoprire un amore più grande, quell'amore che solo Gesù sapeva darmi. E allora oggi, vivendo in comunità e vivendo a stretto contatto con persone che arrivano senza pace, ho scoperto che la prima cosa essenziale è dare l'amore. Quando una persona si sente amata, allora riscopre se stessa e riscopre che la pace è possibile. A volte si pensa che la pace la si trova solo quando si ha un lavoro fisso, quando si hanno dei soldi, quando si ha tutto quello che di materiale è necessario. Invece quando ho imparato, io personalmente, a mettere al primo posto che l'essenziale era Cristo, ho capito che tutto il resto veniva di conseguenza. Quindi il mio invito è riscoprire la pace in Gesù, perché attraverso Gesù poi arriva la pace nei nostri cuori, arriva la pace con le persone che amiamo intorno, la pace in famiglia, la pace anche al nostro lavoro e in tutto quello che facciamo. E tutto questo poi è frutto anche di tanta preghiera, che diventa poi la benzina per vivere ogni giorno quello che noi viviamo, non solo all'interno di una comunità religiosa, ma anche nel mondo. Perché prima di diventare suora, comunque ho fatto anche un cammino all'interno della chiesa e in un gruppo di preghiera. E lì ho capito che l'essenziale era la preghiera che mi riportava a Gesù e che mi donava la pace. Quindi invito tutti a riscoprire che questa pace viene da Cristo, che ci dà amore e che riempie i nostri cuori di tutto quello che abbiamo bisogno. Pace e bene.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sposato Gesù Cristo e Maria.
1: Così si è adolato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora, benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama, da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje, prima volta o già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è proprio diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa. Diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio che sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. Mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: Come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli.

0: Per noi, per me è molto importante perché sono me stessa con mia mamma.
1: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità cinque sassi, cinque pietroline, pietre. Okay. Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo. E sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
0: Esatto.
1: Perché è giorno particolare. Oggi è proprio il perdono di Assisi e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
0: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
1: Importante. Certo. Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
0: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto e gli dico che il 20 di aprile di questo anno per la prima volta ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme. Ah. Perciò per me è molto importante questo anno. E diciamo che profetizzo vita anche le mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuto in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
1: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
0: Sì.
1: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire che vede la Madonna.
0: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
1: Però non si può fermare se è un progetto divino.
0: Esatto. Perciò io in particolare. E sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva, se aspettiamo tanti miracoli a volte non succede.
1: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
0: al che... Signore, esatto.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi.
0: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo è

sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché? Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice, questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo da Iacchius Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande, di questo centenario.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per un dono della bontà di Dio partecipiamo alla Santissima Eucaristia e possiamo nutrire la nostra mente, il nostro cuore, con le parole del Signore e con il suo stesso corpo e sangue. Allora, con gratitudine per questo immenso dono, chiediamo al Signore di essere degni di partecipare a questo divino banchetto, chiedendo perdono per i nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che ti sei spogliato di tutto per arricchirci. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio. Ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno quando ciò avverrà. Voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.
1: Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli.
2: Hai dimenticato
1: Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù gli rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso. Onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate. Che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

Allora, il brano del Vangelo è molto celebre, è famosissimo, Giovane ricco, e perché è molto importante per noi? Perché credo che forse tutti noi abbiamo l'approccio di questo giovane, o lo abbiamo avuto. E qual è l'approccio? È di una persona per bene, che ha fatto tutto quello che deve, che è religioso, ma che imposta questo problema grave, che non è stato al santuario della spogliazione. In che senso? Lui imposta il rapporto con Dio con i muscoli. Ok, io sono bravo, sono per bene, sono religioso, cosa devo fare per te? E invece non c'è da fare, c'è da togliere. Gesù gli dice: lascia i beni. E se ne andò triste. È interessante questo, cioè qual è il passaggio da fare? Che mentre noi siamo convinti da un punto di vista religioso che io faccio qualcosa per Dio, modestamente perché sono bravo, il Signore ci chiede di togliere, spogliati di questo, e lì cominciano i problemi. È interessante il diverso modo di rapportarsi. Dall'uomo a Dio dobbiamo fare qualcosa per Dio, ma Dio non ce l'ha chiesto. Da Dio all'uomo Gesù ci chiede togli. È interessante che una delle immagini che rappresentano Carlo Acutis, San Carlo Acutis, è quella della mongolfiera, che lui diceva: si sale a Dio non aggiungendo cose, ma togliendo pesi, togliendo anche i peccati veniali, diceva lui, che comunque sono zavorre che ci tengono bassi, a bassa quota. Se vuoi che la mongolfiera voli, allora togli anche le zavorrine piccole e prenderai il volo, prenderai il vento più in alto. Allora la parola di Gesù è per togliere delle zavorre, non per farci stare male o nella mancanza o nel disagio, perché il nostro io tante volte, è sempre così la storia, ha bisogno di garantirsi, di certezze, quindi si carica di fardelli che poi non consentono il volo. L'incontro con Gesù è spiazzante e invece chiede non di fare, ma di togliere, di essere leggeri. Ed è interessante anche nella risposta di Gesù che quando lui chiede qualcosa, di fare qualcosa per Dio, Gesù non menziona Dio, gli cita i comandamenti, ma solo quelli che riguardano il prossimo. Non rubare, non uccidere, non testimoniare il falso, non commettere adulterio, onora il padre e la madre. Non c'è niente su Dio, è tutto legato al prossimo. Questo perché? Perché in realtà c'è un solo comandamento, cioè l'onore a Dio e l'onore vero alla dignità dell'uomo sono lo stesso e unico comandamento, che è quello dell'amore. Allora questa bellissima prospettiva che ci apre Gesù è soprattutto veramente meravigliosa. Osservare i comandamenti, lo dice poco prima, significa non obbedire a delle regole, ma entrare nella vita. Osservo delle parole, le custodisco nel cuore perché la vita si dilati, perché quelle parole le ha dette colui che ha creato il mondo e ogni vivente umano e sa come funziona. Io avevo un maestro di Sacra Scrittura quando ero giovanotto e lui paragonava il è rozza come cosa, ma può aiutare a capire. Lui paragonava alla lavastoviglie questa cosa qui, cioè lui diceva: quello che ha la fabbrica che ha fatto la lavastoviglie ti dà le istruzioni, guarda, se tu metti il sapone così, le cose così, la temperatura così, i piatti si lavano, perché l'ha fatta lui. E i comandamenti sono lo stesso. Guarda che chi ha creato l'essere umano ti dice: guarda, se tu fai così, così, così, funziona bene. Il vivente umano è meraviglioso. Se poi tu sbagli tutto, metti una temperatura che non c'entra niente, un sapone che non c'entra niente, allora poi le cose vengono male. Ma chi ha creato ha dato delle istruzioni per l'uso dell'umanità. Seguendole la vita si dilata, cioè la nostra vita funziona secondo il progetto dell'autore, che è quello di darci un'umanità ricchissima.
Allora chiediamo davvero allo Spirito questo dono di restare nei comandamenti non per obbligo, ma proprio perché abbiamo capito che così la vita può veramente fiorire.

0: Fratelli carissimi, nella certezza che il Padre Celeste è sommamente buono, rivolgiamo con fiducia a Lui la nostra supplica, dicendo:
1: Illumina le nostre scelte, Signore.
0: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per quanti hanno il compito di promuovere il bene pubblico e di vigilare sull'incolumità dei propri fratelli, perché lo facciano con dedizione e sapienza. Preghiamo.
0: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per tutte le persone che seguono il Signore nella vita consacrata, perché sappiano comunicare ai loro fratelli la gioia della loro scelta e la libertà di viverne ogni giorno le esigenze. Preghiamo.
0: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per tutti i cristiani, perché non abbiano paura di rispondere alla chiamata del Signore nella certezza che la gioia è anche frutto di una capacità di impegno, di ricerca a tutto ciò che si oppone alla carità, preghiamo.
0: Illumina le nostre scelte, Signore.
1: Per la nostra comunità, perché la fede vissuta e testimoniata da ciascuno sia sorgente di accoglienza generosa di ogni invito del Signore. Preghiamo.
0: Illumina le nostre scelte, Signore. Per Don Novachi, Valeria, Fabio, Salvatore, Delia, Sara, Riccardo, perché il Signore li custodisca nel cammino della vita, e per Gaetana, perché la accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Illumina, Signore, le nostre scelte.
0: Ascolta, Signore, ed esaudisci la nostra preghiera, trasforma i luoghi di odio e di conflitto in riconciliazione e pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Numero 76.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo, in ogni luogo, a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha dato a noi le tue parole e ci ha chiamato a seguirlo. È la via che a te conduce, la verità che ci rende liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di lui, tuo figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce e segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione, insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza nel servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, cantiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta

0: Darci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola.
2: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

0: Preghiamo. O Dio che in questo sacramento ci hai resi partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. La pace di Cristo, che supera ogni intelligenza, custodisca i vostri cuori e le vostre menti nella conoscenza e nell'amore del Padre e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti in testimonianze sulle orme di Maria e il percorso che stiamo facendo. E l'ultima volta vi ho salutato dicendovi che avremmo concluso il percorso della M di Maria. Ci sono delle tappe che abbiamo fatto insieme fino a Bannò nel Belgio. Avevamo anche accennato alle apparizioni di Roma, che è uno dei punti che unisce la M di Maria. Molto particolare questo, perché poi non è stato un santuario realmente approvato dalla Chiesa, però c'è questa storia che ha dell'incredibile, perché era Bruno Cornicchiola che con i suoi tre figli sulla collinetta del

Clericale, era un uomo totalmente avverso alla Chiesa, anzi pensava che la Chiesa non appartenesse proprio a Dio. Nelle sue idee era giusto distruggerla, quindi un anticlericale pesantissimo, con delle idee molto ribelli e molto malsane. E da quel momento in poi, dall'apparizione in poi che avvenne il 22 giugno del 2001, diciamo che il veggente consegnò quello che aveva ascoltato dei segreti, fondamentalmente perché non furono diffusi, al Vaticano e non li ha mai di conseguenza pubblicati, non se ne è mai saputo niente. È molto probabile che si tratta di visioni o comunque di quello che sta accadendo in questi decenni, con molta probabilità. Qualcosa apparteneva anche all'assassinio di Aldo Moro, da quello che si è potuto poi evincere dopo, del 78, al ferimento di Papa Giovanni, scusate, Papa Giovanni Paolo II nel 1981 e anche all'esplosione del reattore di Chernobyl, questo nell'86, all'attentato della Basilica di San Giovanni in Laterano, se vi ricordate, nel 93 e alla caduta delle Torri Gemelle nel 2001. Parrebbe che erano queste le cose che erano state annunciate dalla Madonna. Però ripeto, questo delle Tre Fontane poi è un santuario, o perlomeno un luogo di devozione che non è mai stato approvato definitivamente dalla Chiesa. Probabilmente ancora in fase di studio, di verifica. Come sappiamo, la Chiesa, soprattutto per quelli più recenti, è sempre molto prudente. Poi invece c'è quello piuttosto antico di cui tantissime volte abbiamo parlato, che è le lacrime di Maria, quello del santuario di Siracusa. E ne abbiamo parlato di Angelo Iannuso, di Antonina Giusto, che in attesa del loro primo figlio nel 1953 a Siracusa, in questa casa povera dove la giovane coppia viveva, il capezzale era questo quadro della Madonna. E incomincia a piangere, a lacrimare. Era il 29, 30, 31 agosto e l'1 settembre del 53. È un quadretto di gesso raffigurante proprio il cuore immacolato di Maria. E lacrime umane, così sono state definite perché sono state poi chiaramente analizzate, quindi lacrime umane, non era acqua. Gli occhi di Maria si manifestarono gonfi di lacrime, come di una persona in grande forte emozione, presero a scendere, rigando il volto e andandosi a raccogliere nel cavo della mano. È un messaggio meraviglioso quello che manda Maria, perché è un messaggio di tutti e per tutti. Il primo santuario, perché essendo tutti presenti e vedendo, avendoli visti, proprio queste lacrime sono state viste da tantissime persone, per cui non c'è stato dubbio sul miracolo, ma poi sono stati attestati, il quadro è stato sottoposto ad ogni tipo di radiografia, le lacrime analizzate, mentre piangevano, mentre il quadro piangeva, perché fondamentalmente era così, raccoglievano le lacrime proprio perché capivano che non c'era nessun dubbio, poi non era più nel capezzale dell'etere, era stato esposto all'esterno per tutti poterlo vedere, quindi non c'era, come dire, un trucco da cui poter uscire questa eventuale acqua, eventualmente, che non era, perché erano lacrime, e le lacrime come si facevano a mettere lì e a piangere direttamente dal bulbo oculare dell'occhio del quadro di gesso rappresentante la Madonna e il suo cuore immacolato. Cioè, questa è una cosa incredibile perché è stata vista da tantissime persone, vissuta dal vivo, analizzata con la presenza di tutte le autorità scientifiche, militari, civili e religiose, chiaramente, per cui il santuario da lì a pochi anni è stato costruito, poi è stato ricostruito uno ancora più grande che quello odierno perché non poteva contenere il fiume di pellegrini che raggiungeva la Madonna delle Lacrime di Siracusa, una cosa incredibile, di cui ancora oggi tantissime le testimonianze.

Ne abbiamo raccolte diverse, ve le abbiamo proposte e ancora oggi le testimonianze dei miracoli che questo quadro, questa icona fa per coloro che con fede si rivolgono all'icona miracolosa. Bellissimo, noi abbiamo il nostro carissimo padre Raffaele, che come sapete è un nostro stretto collaboratore, padre Raffaele Aprile. Prima di ultimare, e si ultima proprio con la Madonna di Medjugorje, invece voglio farvi ascoltare un'altra testimonianza.

0: Bene, siamo a Vena, nel santuario della Madonna di Vena. È un santuario sulle falde del monte Etna, in vulcano. Ed è un paese piccolo, ma con grande spirito devozionale. Lo incominciamo a scoprire con Rosaria, che è qui accanto a me, una fedele devota di questo santuario, a cui chiedo intanto di raccontarci la storia, da dove nasce questo santuario.
1: Allora, nel 597, San Gregorio e Santa Silvia, madre di San Gregorio, possedevano dei territori in Sicilia. Hanno mandato dei monaci con una mula a costruire un santuario alle falde dell'Etna. Allora era un periodo in cui i monaci venivano perseguitati e qui in Sicilia riuscivano ad avere più pace e più tranquillità, quindi San Gregorio e Santa Silvia hanno messo a disposizione questi loro terreni per la costruzione del santuario. Hanno messo il quadro sulla mula, c'era questo quadro antico che raffigurava la Madonna della Tenerezza, si vede la Madonna con Gesù, sulla guancia. E hanno messo questo quadro sulla mula e hanno cominciato a girare cercando il posto idoneo per costruire il santuario. Non riuscivano a trovarlo, non sapevano dove farlo. A un certo punto la mula si ferma qui, comincia a zappettare e viene fuori una vena d'acqua. A quel punto hanno capito che era qui che la Madonna voleva il santuario, in questo posto alle falde dell'Etna, diciamo. E così è stato costruito il santuario e vicino al santuario c'è il punto preciso dove la mula ha trovato l'acqua, dove ha zappettato l'acqua.
0: E la potenza di questa devozione, la forza, da dove deriva?
1: Allora, la forza di questa devozione intanto deriva dai prodigi, deriva dalla serenità, che si respira qua dentro, da quello che la Madonna ci rappresenta, dalla sua protezione. Cioè è qualcosa che non si può descrivere, è uno stato d'animo che si sente solo venendo qui, entrando qua dentro. Poi ci sono anche stati dei prodigi antichi che noi adesso non sappiamo, c'è stato il prodigio della lava e
0: La
1: quindi
0: lava che stava arrivando qui, proprio a Vena.
1: sì, a metà dell'Ottocento la lava camminava verso Vena, si era aperta una bocca proprio vicino a questa zona e chiaramente allora era una civiltà contadina, c'erano case, c'erano terreni, c'era la vita di quella povera
0: Certo.
1: gente che viveva di quello, viveva d'agricoltura. E allora la paura era che la lava portasse via tutto, perché la lava piano piano a passo d'uomo porta via case, porta via terreni, porta via il sudore, il sangue, il sacrificio della gente. E allora hanno preso la statua, c'era una statua della Madonna, si sono messi in processione col sacerdote e sono andati incontro a questa lava, piangendo con la fede, gridando e supplicando la Madonna di fermarla. Si sono ritrovati con la lava di fronte, cioè loro erano qui e la lava stava arrivando. Quando erano proprio vicini, la lava ha dato una folata, il fuoco è come se volesse aggredire queste persone. Infatti è riuscito a bruciare la statua, però in quel momento si è anche fermato, quindi si è bloccato.
0: Quindi c'è stata una folata che
1: Una
0: ha
1: folata.
0: tentato di annerire, poi l'ha annerita, non l'ha
1: Esatto,
0: proprio bruciata la
1: ha
0: statua.
1: annerito la
0: Forse
1: statua.
0: ha sentito che era la Madonna ed è stato
1: È
0: rigettata indietro.
1: successo così, i fatti sono questi.

0: che la Madonna si è annerita, si è quasi bruciacchiata, ma il fuoco si è bloccato e quindi non, Vena si è salvata, non è stata presa dal fuoco, non è stata presa dalla lava.
1: È un fatto prodigioso, sì, bellissimo, sì, che in questo territorio, tra altre cose, per mano della Madonna è avvenuta, sì, diverse volte. Sì. Sì. Quindi veramente, sì, viva Maria e grazie, sì, Rosaria.

Le apparizioni di Medjugorje, e concludiamo la M, ringrazio molto Rosaria perché ci ha dato un'ulteriore testimonianza, non la commento perché parla da sé. La firma di Maria si conclude proprio ad est, raggiunge uno dei luoghi più famosi al mondo, Medjugorje, perché dall'81, dal 24 giugno, questi bambini, questi ragazzi di questo piccolo villaggio, all'epoca veramente una cosa inesistente, bosniaco, sono stati a parlare con Maria, sono stati sottoposti proprio a questa magnifica realtà di incontrare la Madonna, la Gospa, come si dice in croato, sul monte Podvro, il monte delle prime apparizioni. La Commissione Teologica Internazionale ha studiato il caso fino al 2014, ha riconosciuto come soprannaturali le prime sette apparizioni della Madonna e quindi oggi i messaggi che arrivano sono sotto l'approvazione apostolica, però ricordiamoci che fino al 2014 quelle apparizioni sono approvate. Oggi alcuni veggenti, non tutti, continuano a parlare, a vedere la Madonna, riceviamo i loro messaggi, hanno l'approvazione apostolica perché sono messaggi sempre meravigliosi, di grande richiesta di preghiera, di unione, di fratellanza, di pace. Ma le apparizioni chiaramente devono essere sempre valutate nel tempo dalla Commissione Internazionale Teologica. Ritornando alla storia, nell'81, il 24 giugno, Mirjana Dragicevic si recò con Ivankovic a fare una passeggiata sul sentiero alla base della collina del monte Podvro. E intorno alle 17 le due ragazze stavano rientrando verso casa. Ivanka vede in alto, a 200 metri di distanza, una figura luminosa ed esclama: "Guarda, la Madonna!" Mirjana però la tacita immediatamente: "Ma quale Madonna?" In seguito quest'ultima spiegherà: "Non avevo mai sentito prima la possibilità che la Madonna potesse venire sulla terra, per questo non ho guardato, ero arrabbiata, poiché mi hanno insegnato che con il nome di Dio e della Madonna non si scherza." Dinanzi alla reazione di Mirjana, Ivanka si blocca. Non riusciva a credere che stavo davvero vedendo quel che pensavo di vedere ed ero totalmente confusa, cosicché continuarono a camminare verso l'abitazione della famiglia Pavlovic, davanti alla quale si trovava la figlia minore Mirka, che chiese alle due di accompagnarla a recuperare alcune pecore proprio sul Podvro. Ivanka, tornata nel luogo dove aveva avuto la precedente visione, ha visto nuovamente quella donna, poggiata su una nuvoletta che faceva cenno di avvicinarsi e teneva un neonato tra le braccia. Questa volta pure Mirjana vede la stessa figura. Milka era al loro fianco, anch'ella stupefatta per la visione, così chiama la sedicenne Viska, che era andata a cercarla lungo quel consueto luogo, sentiero di passeggiate. E Viska dice: "Ma guarda, la Madonna!" La ragazza si impaurì, scappò, ma dopo poco incontrò il 22enne Ivan Ivankovic e il 16enne Ivan Dragicevic. Con loro tornarono sui passi e all'improvviso tutte e tre ebbero quella straordinaria visione. Tutto il gruppo, perché ormai era un gruppo di sette, vide la Madonna e da lì iniziarono chiaramente poi la storia di Medjugorje, una storia incredibile. La costanza e la perseveranza delle apparizioni che ancora oggi ci sono e la Madonna ci invita sempre a prepararci.

Prepararci per quella che è la fine dei tempi, la venuta, la seconda venuta di nostro Signore. E poi ci invita a pregare costantemente per la pace e di stare insieme, essere l'esercito di Maria, pregare, vivere la nostra vita per lei, per quello che lei chiede nelle sue preghiere e nelle sue apparizioni. Vediamo la seconda testimonianza.

0: Siamo a Randazzo, siamo alla ricerca di luoghi di pace, dove abbiamo portato anche la carovana della pace. E siamo in un santuario mariano della Madonna del Carmine, in compagnia del suo rettore, che è padre Massimini, che ringrazio
1: Buongiorno,
0: tantissimo.
1: sono io a dir grazie a voi di Maria Vision che siete qui a valorizzare il nostro santuario e in tal maniera, ecco, si incrementa la devozione alla Madonna, perché credo che il fine sia questo,
0: Sì.
1: è quello di incrementare la devozione alla Madonna, e incrementando la devozione alla Madonna, se si assume tale devozione in una maniera seria, si incrementa la fede cristiana.
0: Un'affermazione bellissima che lei ha detto: ai piedi della croce ci è stata consegnata una mamma, che è
1: Certo,
0: Maria.
1: che un vero discepolo non può che assumere tra le sue cose più care. Nella traduzione a cui noi siamo abituati in italiano del Vangelo di Giovanni, ecco che per lo più, ecco, siamo abituati a sentire e il discepolo la prese nella propria casa. Se vogliamo noi tradurre letteralmente dal greco, la traduzione letterale è: e il discepolo la prese tra le sue cose più proprie, tra le sue cose più care. E quindi Maria come madre non può che far parte del bagaglio più caro di un discepolo di Cristo. Ecco perché un vero cristiano come fa a non essere devoto dalla Madonna, a non sentirsi figlio di Maria?
0: No, infatti è impossibile e le dico che in questo nostro peregrinare abbiamo incontrato una devozione a Maria fortissima, bellissima ed emozionante perché era autentica sempre, ovunque, in qualsiasi santuario siamo stati. Ecco, una fede vera, una fede autentica è sempre caratterizzata da non solo la devozione, ma anche da un bisogno incessante di rivolgersi a Maria per arrivare a Cristo.
1: Certo, ma Cristo è arrivato a noi tramite Maria, anzi, dico di più, non è che Maria fu soltanto un mezzo, il figlio di Dio da lei ha tratto la natura umana nella sua dimensione fisica. Poi ovviamente l'anima di Gesù è stata al momento del concepimento per opera dello Spirito Santo creata e infusa, così come avviene ogni volta che si concepisce un uomo. Per cui c'è, come dice la teologia, una sorta di concorso creativo tra Dio e i genitori, coloro che concepiscono un bambino. La persona umana si compone di anima e di corpo. Il corpo proviene dai genitori, ma l'anima proviene da Dio direttamente. Ora, il corpo di Gesù, ecco, proviene da Maria, è da Maria che ha assunto la natura umana nella sua dimensione fisica, il figlio di Dio. Allora, Maria non è semplicemente la strada percorsa o un tratto magari significativo di strada percorso dal figlio di Dio nel suo venire tra noi come vero uomo. Infatti San Paolo nella lettera ai Galati non ci dice nato per mezzo di una donna, nato da
0: Da
1: donna,
0: una donna,
1: nato da donna.
0: è
1: Ed è
0: vero,
1: significativo questo, perché da lei trae il corpo. Per cui Maria gioca nella incarnazione del Figlio di Dio e quindi nell'opera della redenzione un ruolo singolare, unico.
0: unico, speciale, che solo Dio poteva darle.
1: Il Redentore è Gesù, l'unico Redentore del mondo, ma Maria collabora in una maniera singolare, tant'è vero che il Concilio Vaticano II, la Costituzione Lumen Gentium, nel capitolo VIII, chiama

0: Ma Maria, la socia del Redentore, la socia che svolge questo servizio in una maniera, possiamo dire, esclusiva.
1: Grazie padre, grazie di
0: Prego,
1: cuore.
0: prego.

Per i santi la Madonna è un riferimento fondamentale. Non esiste un santo che non si avvicini con grande devozione e rispetto chiaramente ascetico alla Madonna, per tutto quello che essa rappresenta. La Madonna è la madre di Dio, sì, ma è anche la mediatrice di ogni grazia e quindi è la prima delle sante, del paradiso a cui ci rivolgiamo, e anzi la mediatrice più veloce, come spesso ci diciamo, ed è anche modello della santità che noi dovremmo ricercare su questa terra e di onnipotenza supplichevole, perché è onnipotente ma supplica il buon Dio. Il Padre eterno, creatore del cielo e della terra, lo supplica per concedere ogni grazia dall'umanità richiesta. È vista come la via più rapida e sicura per raggiungere Gesù, colei che guida, protegge e consola i fedeli portando amore e gioia. Quindi, Madre guida, via verso Gesù. Onnipotenza supplichevole, modello di santità e devozione di tutti i santi. Carla Cutis, senza andare tanto lontano, visto che ce lo abbiamo a casa, diciamo, la definiva la sua donna, la donna della sua vita. Questo giovane ragazzo che è veramente strabiliante anche nelle definizioni, nella semplicità con cui parla. La Madonna era la donna della sua vita, a cui lui si rivolgeva ogni giorno, come ogni giorno adorava il Signore. Un grande esempio. Guardiamo l'ultima testimonianza.

0: Sono con Giusy e Giulio di Lingua Glossa e siamo qui per parlare della famiglia adesso, della coppia in preghiera, della presenza di Maria in questa preghiera.
1: Sì, appunto come anticipavi, sono Giusy da Lingua Glossa, sposata con Giulio da 17 anni. E abbiamo due bambini, uno di 9 anni, Carlo, e uno di 12 anni, Antonio. E appunto siamo sposati da 17 anni, il nostro percorso anche di fidanzamento risale a 6 anni di fidanzamento, ma diciamo la vocazione nel matrimonio è appunto successiva al periodo del fidanzamento in cui non era presente il Signore nella nostra vita, o comunque era presente nella misura dell'abitudine, perché io ho sempre frequentato la chiesa sin da piccolina, ho fatto parte di gruppi della parrocchia, però realmente il mio era partecipare alle celebrazioni più per il senso del dovere che per il fatto che sentissi veramente l'amore per Gesù.
0: Giulio, quanto condividi e soprattutto come tu l'hai vissuta?
2: Allora, per me diciamo, è stato un po' difficoltoso perché lei, durante un viaggio a Medjugorje, noi eravamo ancora fidanzati, è andata diciamo, in questo viaggio di pellegrinaggio con i suoi genitori ed è tornata completamente cambiata, nel senso che dobbiamo fare un percorso di fede, il nostro percorso non è di fede, non siamo cristiani, eccetera. Diciamo, anche io ero un po' diciamo,
1: Scettico.
2: cattolico per battesimo, ma non per fede, cioè credevo a Dio, ma non frequentavo.

0: diciamo, lei mi ha fatto incontrare attraverso appunto un gruppo che noi, un movimento che noi adesso frequentiamo che si chiama Gioventù Ardente Mariana, mi ha fatto conoscere, sì, GAM, mi ha fatto conoscere Maria e si è capovolta, diciamo, la nostra vita, nel senso che tutto, diciamo, è stato stravolto, in meglio sicuramente, perché noi non avevamo intenzione di sposarci, anzi, tra altre cose, vedevo molto difficoltosa questo cammino, questo salto nel buio, come appunto tante coppie di oggi non si sposano e preferiscono appunto convivere perché è un grande atto di responsabilità. E invece con l'incontro con Maria, e questo è diventato
1: Più semplice di
0: più
1: quello che
0: semplice che
1: sembrava.
0: sì, ma poi abbiamo, cioè, la nostra vita è stata contornata di tanti doni del Signore e della presenza di Maria che diciamo
1: La
0: ci ha
1: sorpresa.
0: sorpreso molto.
1: In che consiste il vostro percorso di fede oggi? Appunto, da 17 anni fa, dopo questa esperienza meggiugoriana, abbiamo iniziato ad approfondire la fede attraverso questo cammino e quindi sostanzialmente ne facciamo parte in maniera assidua e ci incontriamo settimanalmente con altre famiglie. È un momento di preghiera in cui anche ci confrontiamo. E poi facciamo, trattandosi di un movimento di preghiera e di evangelizzazione, facciamo anche delle esperienze di evangelizzazione, missioni con la Madonna di Fatima, un po' in giro per tutte le parrocchie della diocesi e fuori diocesi. Quindi un'esperienza molto bella che ti fa vedere e che ti fa anche, ti devi mettere anche in gioco, provando veramente, testandola veramente la tua fede e la tua capacità anche di trasmetterla.
2: Avete due figli. Cosa fate nella vita? Tu sei docente?
1: Sì,
2: E
1: insegnante.
2: tu?
0: Io libero professionista.
2: Ok, avete due figli di che età?
0: 9 e 12.
2: Come vivono questo, diciamo, virgulto di fede?
0: Allora, ogni tanto loro sono contrariati, nel senso, ma dobbiamo andare sempre a messa, cioè, perché noi poi tra altre cose abbiamo anche altri impegni, se magari ci abbiamo una messa settimanale, dici, ma se, no, anche di settimana, e quindi loro sono un pochettino contrariati,
2: No, poi riuscite a
0: però riuscire,
1: coinvolgerli.
0: sì,
1: Loro fanno un
0: coinvolgerli,
1: cammino
0: sì.
1: comunque perché il movimento prevede comunque seguire un percorso di fede per tutte le età. I giovani hanno il loro movimento, le famiglie e anche i bambini che si chiamano Bucaneve. Quindi loro già sin da bambini sono stati abituati a seguire sia nei raduni e comunque incontrano altri bambini nella stessa realtà con cui si trovano bene. Hanno magari annualmente il desiderio di rincontrarli perché magari sono di Bergamo e quindi ci sono questi rapporti anche a distanza molto belli. Sicuramente poi trasmettere la fede dipende molto dalla nostra testimonianza e ce la mettiamo tutta giornalmente.
2: Immagino che ci riuscite bene. Grazie Giussi e grazie
1: Ecco.
2: Giulio.
1: Grazie a voi e grazie a chi ci ha ospitati e chi ci ascolta.

Grazie alla testimonianza di Giuse e Giulia, è anche importante ascoltare le famiglie e come vivono la fede. Bellissimo, è una bellissima esperienza la loro, è una felice esperienza, che comunque passa da tantissimi sacrifici, perché anche loro hanno dovuto soffrire una serie di difficoltà prima di arrivare a questo equilibrio, a questa fermezza, a questo virgulto, come l'abbiamo definito, di fede. Sapevate che iconograficamente la Madonna viene anche pitturata o ci sono delle icone con le sette spade nel cuore. Quelle sette spade che confitte nel cuore rappresentano i cosiddetti sette dolori di Maria, che partono, come ci racconta nel Vangelo, da quando ci fu la rivelazione di Simeone, la profezia del vecchio Simeone che disse a Maria: la spada trafiggerà l'anima tua, e la fuga in Egitto, anche quella è

una grande sofferenza perché la Sacra Famiglia deve sottrarsi alla persecuzione di Erode e quindi deve fuggire in Egitto, ci riferiamo alla strage degli innocenti, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, Maria non trova più suo figlio e lo trovano cercandolo angosciosamente ovunque, ogni dove, e per 3 giorni lo cercano e lo trovano nel Tempio tra i dottori della Chiesa. Del Tempio. L'incontro lungo la Via Crucis è il quarto dolore più forse forte, una madre che vede suo figlio in quelle condizioni mentre porta la croce verso il Golgota. La crocifissione, figurarsi una madre che assiste alla crocifissione e all'agonia del figlio ai piedi della croce, la deposizione della croce. Maria accoglie tra le sue braccia il corpo senza vita di Gesù e la sepoltura, quando Maria accompagna il corpo di Gesù in attesa, alla sepoltura in attesa poi di quella che sarà finalmente la vittoria sulla morte, cioè la resurrezione. E Papa Francesco diceva sempre su Maria, protettrice e mediatrice, e diceva che Maria, vi leggo esattamente le sue parole, è un vaso colmo della memoria di Gesù, perché la prima discepola è modello di fede umile, sottolinea la normalità della ragazza del popolo e la definisce come una donna che indica sempre Gesù con la frase «Fate quello che Lui vi dirà». Quindi è madre discepola, ha una fede e la vive anche con molta normalità, una ragazza normale, modello per la Chiesa, ruolo di madre e una devozione personale che il Papa Francesco, ricordo, ha avuto per la Madonna, Salus Populi Romani, e ha espresso la volontà, lo ricordiamo, non di essere sepolto come inizialmente sembrava, come tutti i papi, nelle tombe papali che sono sotto la Basilica di San Pietro, nella cripta, ma ha espresso il desiderio di essere sepolto nella Chiesa Basilica Madre di Maria, che è Santa Maria Maggiore, dove oggi tutti possiamo andare a trovare Papa Francesco, una tomba semplicissima, quasi francescana, di marmo, c'è scritto solo Franciscus, è incredibilmente forte il messaggio che dalle spoglie mortali di Papa Francesco, ma sicuramente in cielo, a operare costantemente per la pace, la solidarietà, la fratellanza, per l'inclusione di tutti i deboli, gli omosessuali, i feriti, gli afflitti, gli abbandonati, i separati, i divorziati, una grande politica di inclusione, ricordiamola, che Papa Francesco ha fatto proprio in osservanza di quella che è il criterio numero uno del fedele cristiano cattolico: chi sono io per giudicare? È la sua frase più famosa. E così vi lascio sempre riflettendo e approfondendo, cercando di colmarci della pienezza della parola di Dio e dell'esempio di Maria, in questo caso proprio sulle orme sue. Grazie per essere stati con me, alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto, ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene, non significa cancellare il passato.

neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo,
ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sei lodato.
0: Chi è davanti a me?
1: Allora, sono Marcello, vengo da Napoli e sto venendo qui a Medjugorje insieme alla comunità dei Padri Camilliani che al momento vivono all'ospedale Monaldi di Napoli.
0: Marcello, è la prima volta a Medjugorje o no?
1: È la prima volta che vengo qui al festival, ma è la seconda volta in assoluto che vengo qui a Medjugorje. Sono venuto a Capodanno un paio d'anni fa. Sì, è un altro clima. Fa caldo, invece all'epoca faceva freddo. Ora c'è molta gente, prima non c'era quasi nessuno, però ho visto le due facce di Medjugorje.
0: Allora, io non posso non farti la domanda,
1: certo.
0: Quella che faccio questi giorni più o meno ai ragazzi, vedendoti con la chitarra, certo. Quanto è importante per te pregare in questo modo? Cantando, ballando, suonando?
1: Per me è molto importante. Io ho iniziato a suonare la chitarra che avevo 13-14 anni e già dopo le prime lezioni sono entrato nella mia chiesa che già conoscevo e dicevo voglio suonare con voi la domenica. E da allora non mi sono mai fermato, ho sempre suonato in chiesa per ogni celebrazione. È sempre stato per me quel tassello importante che mantiene tutta la mia struttura fisica di come sono io, la mia struttura interna intendo. E mi è capitato pure per un periodo di non poter suonare la domenica, di andare a messa come un normale fedele tra le panche e sentivo che mi mancava qualcosa. Era proprio quel suonare per Cristo durante la celebrazione. E mi ricordo infatti che durante una messa io stavo tra le panche, pregavo e dicevo Dio, per favore, ritorna a farmi suonare con te perché tu lo sai che mi piace tantissimo suonare per te. E quella preghiera è stata ascoltata nemmeno in un'ora di tempo perché mi è arrivato un messaggio da un amico mio, ti prego vieni a suonare da me all'adorazione, mi manca come suonavamo insieme. E da quel momento io ho ripreso la chitarra in braccio e non ho più lasciato, non l'ho più lasciata. Poi ho intrapreso tutta una nuova comunità e mi hanno inserito nel coro, all'interno di tutte tutta la pastorale di quella
0: certo.
1: Chiesa e sono pieno ora.
0: Il Signore ti ha dato questo talento e bisogna utilizzarlo.
1: Tantissimo.
0: Ovviamente. Allora, visto che abbiamo parlato anche di Eucaristia, di Messa, che tu vieni anche... cosa è per te partecipare a Santa Messa? Cosa per te significa Eucaristia?
1: Allora, l'Eucaristia è un grande dono. Ricordiamolo che la messa è una cena che ha organizzato un amico tanti anni fa. E quindi quella messa è quel ricordo, o meglio, quell'invito di quel nostro amico a portarci a cena insieme, a mangiare insieme. E solo che all'improvviso in quella messa il tuo migliore amico decide di donarsi per te e si fa mangiare, si rende corpo e si rende vino. E questo è uno dei doni che non avrai dai tuoi amici comuni, lo puoi avere solo da lui.
0: Questo festival ha un tema, è tema di festival, è ad fontem, alla sorgente. Cioè, cosa dice per te questo?
1: La sorgente è... Sorgente è, secondo me, significa anche ritornare alla fonte, ritornare all'inizio, come era quando tu l'hai scoperta la fede, quando tutto era bello, tutto era euforico, e tornare a quell'euforia di quel tempo, però con la forza di oggi. E per me è questo, sono venuto qui a questo festival con zero aspettative, non conoscevo niente di questo festival e non mi aspetto nulla perché so che poi il dono sarà più grande.
0: Ecco, un messaggio per i tuoi amici che sono rimasti a casa.
1: Allora, ragazzi, so che voi non siete potuti venire, ma vi porto nel cuore, vi porto le mie preghiere, in tutto quello che mi avete chiesto, e siete con me. Vi voglio bene. Ciao.

0: E buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Maria Vision. Era uno speciale che ci stavamo aspettando da tempo. Siamo con 39 minuti di ritardo su quello che era la tabella di marcia, ma c'è un motivo. A studio con noi abbiamo la carissima amica Safiria. Bentornata Safiria.
1: Bentrovati Marco. No, ma noi stiamo ridendo da prima, vorrei spiegare perché altrimenti i tuoi telespettatori pensano che siamo matti. Intanto è 40 minuti di ritardo in una televisione, tra virgolette, normale. Niente, non si va più in onda. Invece, siccome questa è una televisione speciale e dà le priorità che contano.
0: Esattamente.
1: Diciamo insieme, lo vuoi dire tu, è arrivata una notizia, cioè ha fatto irruzione una notizia meravigliosa in questa mattinata. Noi dovevamo essere in onda alle 12.30, ma alle 11 si è avuta l'ufficialità di questa notizia che ci siamo messi al telefono. Cosa conta di più? Conta di più, lo devi dire tu. Che?
0: Allora, la notizia è una notizia che è arrivata qui nella diocesi di Assisi, in Curia, e la cancelleria e l'ufficio stampa ci hanno avvisato alle 11, come diceva Safiria, c'è stato un comunicato di Monsignor Domenico Sorrentino su Carlo Acutis, prossimo beato. E quindi al santuario della spogliazione è stato fatto questo annuncio del nostro carissimo padre vescovo, e quindi le priorità si sono spostate tutte là. Safiria era lì.

0: mi ha telefonato, ci siamo sentiti, e cioè, è una storia lunga, è una grande storia lunga.
1: È una grande storia lunga in cui però di nuovo Carlo ci ha voluto mettere di nuovo la firma, perché la prima volta che ci siamo visti, che è stata la prima volta non che ci siamo visti, ma che sono da qui a Maria Vision, era il 12 di ottobre.

0: Beatificazione, ora a parte
1: Sì.
0: diciamo, questo sorriso è tutto dovuto alla nostra gioia, perché quando una persona come Carlo, che è morta a 15 anni, diventa beato, Marco, penso che sia una gioia anche perché uno pensa ai nostri ragazzi, pensa ai giovani, all'esempio che per loro c'è una parte veramente molto seria, perché c'è stato il miracolo in Brasile con l'intercessione di
1: Di Carlo.
0: Carlo, che è stato riconosciuto, e quindi anche il vescovo, Monsignor Sorrentino, è stato preso da questa gioia, che è stata una sorpresa, e ha battuto quasi a braccio, si può
1: Sì,
0: dire, questo comunicato che abbiamo
1: esattamente.
0: preso.
1: Abbiamo preso. E tra l'altro chi era collegato con noi, con Maria Visione, ha visto in diretta che a mezzogiorno c'è stato questo collegamento straordinario che abbiamo mandato in onda, proprio perché è stato un fulmine, è arrivata una comunicazione e noi ci siamo subito adoperati per fare la diretta. Quindi eravamo lì. Avete assistito, rimanderemo successivamente le immagini che abbiamo ripreso di questo straordinario momento su Carlo, su questo giovane che noi ne sentiremo parlare veramente, veramente tanto, di questo giovane che viene chiamato sua figlia il santo con le scarpe da ginnastica, tra l'altro, perché veramente è contemporaneo, un ragazzo dei nostri tempi,
0: Eh
1: quindi,
0: certo.
1: e quindi è molto, molto vicino. Come diceva Monsignor Domenico Sorrentino, che lo paragonava. Quando si parlava di San Francesco e Carlo Acutis, nel suo libro, Monsignor Domenico Sorrentino dice: se non potete fare come San Francesco, fate almeno come Carlo. E questo è straordinariamente bello. Leggiamo questa parte del
0: Sì.
1: comunicato che abbiamo da poco mandato in onda in diretta, del comunicato di Monsignor Domenico Sorrentino. Carlo Acutis prossimamente beato. La diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino esulta. La notizia tanto attesa è arrivata. Il Papa ha approvato il miracolo che farà salire a breve, in primavera, in data da definire, il venerabile Carlo, sepolto al santuario della spogliazione di Assisi, agli onori degli altari. Una gioia grande per questa chiesa particolare che ha visto camminare sulle orme di San Francesco verso la santità. Una gioia grande per la chiesa ambrosiana, che gli ha dato i natali e lo ha accompagnato nel suo incontro con Gesù. Una gioia grande per gli ormai tanti devoti di Carlo in tutto il mondo. Una gioia grande soprattutto per i giovani che trovano in lui un modello di vita. E poi entriamo negli slogan di Carlo, in Nomine Dio, l'autostrada per il cielo, quei tanti slogan
0: Diciamo solo una cosa, Marco, se me
1: Sì?
0: lo permetti,
1: Assolutamente.
0: perché se qualcuno si è stupito del fatto che si dice per una grande gioia per questa chiesa particolare, è proprio una cosa specifica della beatificazione, perché la beatificazione è una cosa che riguarda la diocesi. Anche io quando l'ho letto ho detto la gioia è di tutta la chiesa, no? Universale.
1: Certo.
0: Invece diventa universale nel momento della canonizzazione. La beatificazione è qualcosa che afferisce alla diocesi, quindi giustamente il vescovo ha detto per la diocesi di Assisi, e per quella di
1: Di
0: Milano,
1: Milano.
0: dove Carlo è nato. Ti posso fare una proposta, perché tu non te la puoi lanciare da solo, perché l'hai fatta tu. Prima di cominciare le storie del libro, che è il motivo per cui io sarei venuta fino ad Assisi, questo era il motivo originario, visto che questa è la giornata di Carlo, come l'altra, ci sentiamo insieme la canzone che tu hai scritto e cantato su
1: Ok.
0: Carlo, con le parole di Carlo, non io ma Dio.
1: E ascoltiamola.
0: Poi non presento più niente.
1: Ok.

0: Che bella, tu non lo puoi dire, lo dico io, che bella perché dà un grandissimo respiro. E oggi era la giornata giusta, l'altra volta il 12 ottobre era uscita da poco e l'abbiamo subito, e oggi è proprio il giorno.
1: Per oggi è il giorno, credo di sì, perché...
0: Scusate che qui c'è un caffè perché è l'ora del pranzo, quindi buon appetito a tutti quelli che ci stanno seguendo, noi però rimediamo come possiamo.
1: Siamo già il caffè noi, adesso manca il mio, ma faremo in modo che...
0: Siamo già il caffè senza aver pranzato, no?
1: Vorrei assolutamente dire. Sì.
0: Per Carlo. Allora, eccoci qua, Marco.
1: Allora, io... siamo qui per questo, torniamo a quello che era
0: il motivo originale,
1: l'origine di tutto quanto. Allora, noi siamo qui per il tuo libro, ne abbiamo parlato già l'altra volta, hai accennato già due storie, no? E siccome è stato molto gradito, i nostri telespettatori ci hanno ringraziato, hanno seguito e ovviamente ti amano, perché questo non lo devo dire io, tu lo sai già da sola, ed è così, era da riproporre le altre storie del tuo libro che sono veramente straordinarie. Io questi giorni ho letto in particolare due, la storia di Dario e Chiara Luce. Sono storie e testimonianze che arricchiscono tutte le persone che ci seguono. Sono veramente testimonianze che ci aiutano a capire come il Signore lavora, come il Signore chiami, come il Signore intervenga attraverso le persone nella loro storia, nella loro quotidianità.
0: Certo.
1: E quindi queste due storie in particolare le abbiamo scelte quasi insieme, poi alla fine l'ho scelta io, no? Quasi insieme, perché io ho fatto la domanda e poi l'ho scelta io. Allora,
0: no, però c'è anche una ragione, per sono tutte bellissime, poi chi scrive, no? È come tu le canzoni, chi scrive o chi fa le canzoni è come fossero dei piccoli figli, senza fare, per carità, modatis mutandis, senza fare dire cose blasfeme, però siccome uno le scrive sono tutte storie belle, ma il punto è che Marco ha voluto scegliere una storia, quella di Chiara Corbella Petrillo, che è particolarmente legata ad Assisi, e poi quella di Dario, perché secondo me tu ami giocare a calcio e secondo me ti sei anche un po' immedesimato nel papà.
1: È una storia che comunque non può non emozionare per quello che ci racconta. Sofia, vogliamo iniziare con la storia di Dario? Che ne pensi?
0: Iniziamo con la storia di Dario. E iniziamo proprio, Marco, dicendo, ricordando questa particolarità che secondo me non è banale, cioè che parliamo di storie vere, perché si possono anche legittimamente raccontare storie romanzate o verosimili, come a volte si fa anche nei programmi televisivi, si usano dei casi che partono da una verità e poi si romanzano, si ricamano. Queste sono tutte storie di vita vera, come la tua, come la mia, come di Juan Pablo che sta di là, come di Christian che ci aiutano dalla regia.
1: Anche il caffè, ma non lo
0: porto. A lui non l'ha portato. Ecco. Sono tutte storie vere, sta arrivando. Questa è la testimonianza che questa è una diretta vera.
1: Torniamo ad essere seri.
0: Alle 13.23 questo è il suo pranzo, vai.
1: Eccola là. Ecco, prego, lui prego. È Christian. Perché sei scomparso, Christian? Ecco, vedete il braccio, fai vedere il braccio peloso, almeno quello lo fai, eccolo qua, lui è Christian, si vergogna, scappa via mortificato.
0: Che in realtà è alla regia.
1: E questa è la famiglia di Maria Visione, lo sapete, ormai ci conoscete. Bene, adesso
0: e quindi tutti quelli che appunto dicevo come la storia nostra sono tutte storie vere, e questo secondo me è importante molto sottolinearlo, perché dobbiamo dire che tutte le persone che ci hanno raccontato la storia che poi abbiamo scritto, che ho scritto, e hanno riguardato la loro storia per sapere se fosse tutto scritto vero, se anche i sentimenti fossero rispondenti. Perché dico questo? Perché anche se il papà di Dario o Dario stesso o Nora, che è la mamma, ci stesse ascoltando, sentirebbero raccontare la loro storia, come direbbe qualcuno, senza lievito aggiunto, cioè quella che era. La storia di Dario è la storia di un bambino di 9 anni che comincia in una bella Palermo, di una famiglia benestante, genitori giovani, no? Come ti sei sposato anche tu, giovane, quindi questi figli avuti ancora nel pieno delle energie. E infatti la storia di Dario comincia col papà che gioca a pallone, secondo me anche per questo ti è piaciuta, il papà gioca a pallone con Dario e così normalmente si passa la palla, c'è un po' di competizione, tu tiri forte, tu tiri piano. E Dario a un certo punto comincia ad ansimare e ad avere questo respiro affannato, però sai, il papà lì per lì non ci fa caso, dice ah, ti ho tirato forte, andiamoci a fare una bella merenda. In realtà questo bimbo bello, biondo, così, un po' sbianca. Questo episodio si ripete e ad un certo punto il papà Alessandro dice alla mamma portiamolo a fare un consulto. Ora apriamo una piccola parentesi che nella storia Marco io la racconto dopo, però secondo me televisivamente, visto che non leggiamo ma raccontiamo anche noi, è importante anche un po' dire loro come erano messi come famiglia, perché sennò uno è tentato di pensare che tutte le storie che io ho raccontato in questo libro siano storie di mezzi santi, già santi, preganti, oranti, pellegrinanti. No,
1: no. No, non era questo il caso.
0: Non era questo il caso, ci saranno altri casi, ma questo caso non era. Diciamo che loro due a me mi hanno fatto anche tanta simpatia, perché proprio normali normali, nel senso forse una messa a Natale, forse una messa a Pasqua, forse, e poi due genitori appunto giovani, allegri, con un matrimonio portato avanti come tanti matrimoni tra gli alti e bassi.

0: probabilmente anche con qualche momento, insomma, un pochino così. Quindi una famiglia
1: Ordinaria.
0: normalissima, con due ragazzi, con un rapporto con la fede che potremmo definire proprio di partenza un non rapporto. Cioè,
1: Due cose
0: semplicemente
1: diverse, sì.
0: sì.
1: Rispetto, ma abitudine,
0: Rispetto, ma
1: ordinarietà.
0: così, se vogliamo dire, sai, quella, come la possiamo chiamare, quella fede territoriale dovuta al fatto che siccome siamo in Italia, una messa a Natale
1: Si
0: non si
1: fa,
0: nega a nessuno, anche a
1: chiaro.
0: chi non crede. Benissimo. Quindi questa è la situazione di partenza. Portano Dario dal medico e subito i medici di Palermo, molto bravi sono stati, e hanno visto che c'era qualcosa che non andava. Però hanno visto che l'entità della cosa che non andava riguardava il cuore e hanno visto l'età di Dario e sono stati, questo per dire come in ogni storia ciascuno di noi che viene coinvolto può fare tanto, perché loro, nel loro piccolo che è stato grande, hanno detto: questo è un bambino di 9 anni, c'ha un problema al cuore, facciamo così, mandiamolo al Bambin Gesù, dove sono specialisti
1: Certo.
0: di queste cose qui. E probabilmente hanno contribuito già da subito a mettere Dario in sicurezza, per quanto poi in sicurezza l'ha potuto mettere solo qualcun altro, probabilmente che non cammina su questa terra, perché vanno a Roma e effettivamente si scopre, poi dall'equipe del professor Marcelletti, bravissimo, eccetera, si scopre che Dario ha un tumore al cuore, peraltro un tumore rarissimo.
1: Rarissimo,
0: Proprio
1: vero? Sì.
0: 30
1: 30
0: erano.
1: casi, dicevano,
0: Sì,
1: nel
0: forse non ci
1: mondo.
0: arrivava a 30 casi perché tutti morivano, no?
1: Esatto, questo è in particolare che non era, non arrivavano a vedere i casi perché morivano prima, insomma, ecco, si scoprivano
0: Esattamente.
1: dopo.
0: Quindi proprio una cosa rarissima, quindi una cosa, quando le cose sono rare la scienza non ci studia neanche
1: Certo.
0: sopra. In quel caso la malattia non consentiva di arrivare e quindi loro quando si mettono, voi immaginate appunto due genitori normali, lui col negozio di ottica, lei è una bella ragazza così, arrivano al Bambin Gesù di Roma e questo medico si mette su questa lastra, sai, quelle rifrangenti, no? Dove si possono vedere subito i risultati e gli dice ad Alessandro e Nora, guardate questa macchia si chiama neoplasia al cuore. E proviamo noi che siamo genitori a immaginarci un genitore che cosa può provare. Secondo me non si può immaginare. Infatti nel libro io uso solo la parola paralizzati e poi un'altra impietriti, perché non credo che ce ne siano altre. Poi io dico sempre non si ha diritto a raccontare fino in fondo un sentimento così, no? Quindi loro rimangono frizzati, se ne tornano a Palermo con il piccolo Dario e per non farli capire nel viaggio di ritorno non nominano mai la parola tumore. Arrivano a casa e cominciano a pensare cosa fare, come non fare. Questa equipe gli ha detto rimaniamo in contatto. Immaginatevi le cose normali, quelle che si vivono dentro tutte le case. Allora le nonne sapevano che andava a fare la visita perché c'era qualcosa che non tornava, eccetera. Allora com'è andata la
1: Ovviamente.
0: visita? E dal telefono a dire piano, quando non c'era ancora il cellulare, a dire piano per non far sentire a Dario c'ha una cosa, dobbiamo tornare, dobbiamo fare, dire. Ora cerchiamo un pochino di
1: Sintesi, certo.
0: riassumere. Tu, se vuoi, interrompimi quando vuoi con i
1: No, ma
0: passaggi che ti
1: io.
0: sono sembrati a te salienti, sennò io
1: No, no,
0: vado a
1: ma io sono.
0: fiume.
1: Vai a fiume perché io ti sto vivendo, sono dentro la storia proprio, sto guardando
0: I
1: scorrere, non è.
0: passaggi. E cominciano a comunicare questa cosa, ma nel frattempo, questo secondo me, Marco, è proprio no, è bello anche dire a chi ci sta ascoltando, guardando, che nel frattempo, prima che succeda qualcosa, di fronte solo a questa notizia, comincia a succedere qualche altra cosa. Esempio, un amico di Alessandro che era tornato da un posto di cui tutti avevano sentito parlare, una certa Medjugorje, aveva portato indietro un rosario, ma di cui lui non si era fatto, come si dice, dove sono nata io, né andare né tornare prima. Gente che pregava intorno, gli diceva, no, perché noi andiamo qua, andiamo là. Manco entrato da un
1: Mai.
0: orecchio, uscito dall'altro. Quando loro, ma come tante, tante storie, io penso anche tu nella tua vita le hai ascoltate, io

0: ho ascoltate tante, ne ho raccontate tante. Quando tu ti trovi di fronte a un muro dove capisci che tu arrivi a quel tanto e non più. E io penso che un genitore, di fronte al fatto che non può salvare il figlio, è il muro più grande che si possa provare. Cioè tu dici, ma io darei la mia vita per salvare questo mio bambino. E anche se tu la dai, non lo
1: Non
0: salvi.
1: serve.
0: Allora lì interviene qualcosa che non è che tu hai capito, tu hai semplicemente sbattuto il muso di fronte a una realtà, cioè il fatto che noi arriviamo a quel tanto e non più. Quindi Alessandro, non perché chissà quale orizzonte si voleva aprire, ma di fronte al fatto che per disperazione non sapeva più che fare, veramente che pesci prendere, ha cominciato a... Ah sì, mi aveva detto... Ah, il rosario, ah, mi aveva detto quella parola, come si chiama quel posto, Medjugorje, ah sì. Per disperazione, non la chiamiamo in un altro modo perché la
1: Sì, è
0: verità
1: vero.
0: è disperazione. Fatto sta che piano piano loro cominciano a pregare perché Alessandro riesce fuori questa cosa dal cuore, solo la Madonna, dice a Nora, ci può salvare nostro figlio. Ma quando lui me l'ha raccontato, è stato anche un po', dice, ma guarda che credimi che io non lo so perché ho detto così, perché non è che la Madonna era una presenza per me nel mio orizzonte o della mia famiglia, ma forse quella stessa disperazione ha fatto pensare, dice, qua, chi ci aiuta? Ma poi succedono tante altre cose perché loro cominciano a pregare per disperazione, cominciano ad andare a messa per disperazione, cominciano questo libricino che non va a capire, se è come la storia di Carlo proprio oggi. E Alessandro trova un libricino stropicciato del rosario, tutto accartocciato, anche un po' rovinato dalle ruote del motorino, sotto il suo motorino.
1: Era lì.
0: Era lì, lo porta a casa da Nora e sempre per quel sentimento di dire facciamo qualcosa, non possiamo fare niente, preghiamo. E cominciano. Nel frattempo continuano le visite tra Palermo e Roma soprattutto, ma Roma li mette in contatto con questa equip medica di questo famoso professor Sanders, che era l'unico che si occupava nel Minnesota di questi 18-19 casi, forse Dario era il 19° caso, e li studiavano. Chiaramente sapete che per fare le operazioni in America, non
1: Ci sono
0: essendo
1: dei costi,
0: cittadini
1: è
0: americani,
1: ovvio.
0: cioè, costi che non so, dovreste vendere Maria Vision, no,
1: Ah,
0: Maria
1: io.
0: Vision no, però insomma si parlava, no, non dico faccio una battuta per sdrammatizzare perché insomma la cosa è veramente drammatica. E loro, Marco, continuano a pregare e nel frattempo si mettono in contatto con questo professore. Ma c'è un episodio, non lo so se te ti ha colpito quando Alessandro telefona.
1: Al centralino?
0: No, immaginati tu, cioè, telefono al
1: Sì,
0: centralino il
1: e
0: Bambino Gesù di Roma.
1: risponde il professor.
0: Il professore dice no, dice pronto, io sono Tizio Caio, vorrei parlare con il reparto per parlare col professor Sanders, io sono il papà di un bambino in cura che forse si opererà in America. E quello dice in questo italo-americano un po' anni 80, dice, sono io, cioè, sono io, ma
1: È
0: come?
1: già lì.
0: Siccome risponde lei al centralino del Bambin Gesù, poi sai, gli americani sono molto più easy di noi. Si vede che questo ha preso il telefono.
1: Ha sentito squillare, ha risposto al telefono,
0: Esattamente,
1: semplicemente.
0: esattamente. E quindi dopo 2 giorni loro erano a Roma, avendo cercato resistenze perché nessuno le aveva mai parlato di un'operazione. Ma quando si palesa la possibilità di questa operazione in America, oltre l'angoscia profonda di mettere un bambino di 9 anni sotto i ferri, sorge anche l'altro problema economico, 400.000 euro. Ora, non so chi ci sta guardando, insomma, se siamo 8 persone normali è una bella spesa, una
1: Importante,
0: spesa importante, una
1: importante.
0: spesa da doversi vendere una casa per chi ce l'ha, per affrontarla. E in questa piccola catena però che si era cominciata a creare un po' di preghiera, un po' di aiuti, un po' proprio di richieste di preghiera e un po' di aiuti di preghiera, perché chi aveva saputo aveva cominciato a dire pregheremo per Dario, pregheremo per Dario. Loro cominciano nell'aggiornamento, mettono anche questo, dice però noi dovremmo affrontare una spesa, e Alessandro dice allora non ti preoccupare, vendiamo la casa, vendiamo il negozio, tanto Dario è più importante, troveremo altro da fare, troveremo altro da mangiare. E invece si crea questa piccola catena e cominciano a raccogliere i soldi. Ma prima che tutto diciamo succeda alla fine, c'è questa, che è quello che io ho cercato, non lo so se poi sono riuscita, Marco, a far entrare il lettore nel fatto che c'è una storia nella storia, che è un po' diciamo il filo conduttore del mio libro. C'è sempre una storia nella storia, cioè quando succede una cosa si avvia un'altra storia, perché il cuore di Alessandro e Nora, mentre vivono questa tragedia di Dario, piano piano cambia. Loro cominciano a riscoprirsi attraverso la preghiera come sposi, cominciano a anche un po' sfrondare tutte quelle distrazioni, l'aperitivo con le amiche, ma non perché non sia una cosa buona, certo, ma perché magari, che ne so, ti devi sentire, ti devi fare la partita a calcio in più perché ti devi sentire, ti devi fare, perché sei sulla quarantina e ti vuoi sentire giovane, tutte queste cose qua. Cominciano più a guardarsi l'uno l'altro, ecco. Quindi si avvia questa storia e in più cominciano a scoprire questi amici, che però sono amici in un modo un po' diverso da prima, perché sono amici in un momento difficile e quindi c'è una condivisione e cominciano a pregare insieme, cominciano a stare insieme in questa storia. Loro riescono a raccogliere i soldi senza vendere la casa. Quando viene fissato il giorno dell'operazione, prima che loro partano, in America chiaramente chiamano da questa clinica, dove per capirci era la clinica dove si erano curati tutti i Kennedy, sì, quindi non è che stiamo parlando, sì, come si dice, vero, a casa nostra pizza e fighi, cioè no, era proprio una clinica
1: molto importante, sì,
0: esatto, molto molto importante. E quindi telefonano per dire tutti i documenti che servivano, tutte le cose, ma danno questa notizia: noi abbiamo deciso che faremo l'operazione a Dario gratuitamente.
1: È un'altra grazia sulle grazie che si mettono in fila in qualche modo, no?
0: Esattamente. Loro nel frattempo, per dire come c'è sempre una storia nella storia, ora io la sto raccontando per come io ce l'ho nel cuore, perché ho cercato di scriverla in un ordine, diciamo, cronologico, però quello che vorrei far passare, perché poi lo sappiamo che ormai un conto è il linguaggio della musica, un conto è il linguaggio della scrittura, un conto è il linguaggio televisivo. Quello che mi farebbe piacere passare è come dentro una vicenda, pur così dolorosa, si avviano una serie di altri incontri, cose. Perché prima di arrivare alla telefonata, prima di questa grazia, si era aperta una grande parentesi. Il rosario, il libro trovato sotto il motorino, loro che cominciano a pregare, loro che si tengono la mano, Alessandro e Nora ogni visita.
1: La Santa Messa tutti i giorni.
0: La Santa Messa tutti i giorni.
1: Che accomuna con Carlo.
0: La sua autostrada per il cielo. E diventa anche veramente il modo per risanare questo matrimonio di Alessandro e Nora, che non è che fosse male, è proprio risanarlo nel cuore, cioè riscoprirlo come un bene per tutti. Tanto che Dario, nel momento che doveva essere il più drammatico della sua vita, e forse lui neanche lo sapeva fino in fondo perché i genitori gli hanno un po' nascosto chiaramente, ha respirato, forse, mi raccontava Alessandro, dice forse è stato il momento, da figlio, ha respirato l'amore più grande tra i genitori. In questa vicenda, a un certo punto Alessandro si ricorda di questo famoso posto che tutto il mondo aveva già conosciuto, e che forse anche qualcuno di voi conosce, che si chiama Medjugorje, che anche Marco conosce.
1: Conosciamo bene, via.
0: E che conosciamo bene. Possiamo approfittare per un piccolo spot?
1: E perché no?
0: Si può dire.
1: Per la Madonna?
0: Ma si può dire.
1: Lo spot.
0: No, ma si può dire la cosa che riguarda voi, di Medjugorje?
1: Sì, beh, possiamo dirlo.
0: Si può dire.
1: Possiamo dirlo, che ce lo diciamo.
0: Dai.
1: A breve, a Medjugorje avremo una sede, Maria Vision sarà presente con uno studio anche a Medjugorje, quindi tutti gli amici che andranno a Medjugorje avranno l'opportunità di incontrarci anche lì. È un luogo dove la fede è forte, dove la fede sta crescendo, quindi non possiamo essere assenti in una zona di questo tipo. Una grande grazia per noi di Maria Vision.
0: È una cosa veramente molto bella.
1: Vi comunicheremo le date e ci vedrete quando sarà il momento, vi comunicheremo tutto quello che sarà.
0: Ma sarà presto, quindi,
1: ma sarà presto.
0: Okay. E quindi proprio a Medjugorje, dove tra poco ci sarete anche voi come emittente, a un certo punto Alessandro dice: beh, se mezzo mondo ci va, sai che c'è, forse è il caso che andiamo anche noi. E vanno lui, Nora e Dario. Vanno a Medjugorje e non è che loro cercassero qualcosa, anche perché poi, essendo così di partenza lontani, non sapevano neanche tanto, ma grazie al loro parroco organizzano questa cosa e vengono un pochino guidati, come succede per chi va a Medjugorje, c'è questa testimonianza, c'è questa catechesi. E un giorno parlava una veggente sul pergolato di casa sua, Visca, e loro vengono portati lì. Ma la cosa che meraviglia tantissimo Alessandro e Nora, Dario era sempre lì piccoletto, sempre con i suoi 9 anni, insomma felice, quel giorno c'era il sole, bene. E la cosa che meraviglia loro è che finisce questa testimonianza, che ce ne sono tante, non è un evento, cioè certo. Medjugorje è un continuo di testimonianze di sacerdoti, di persone che hanno ricevuto grazie e di veggenti quando ritengono. E c'era un periodo che la veggente Visca le faceva molto spesso, le faceva nella sua vecchia casa, dove c'era questo pergolato. Finisce la testimonianza e Visca chiama proprio loro, cioè gli dice: venite, vieni, e li fa avvicinare. E gli dice: state tranquilli, pregate. Dopodiché fa questa preghiera, una preghiera, diciamo, molto, che sicuramente chi la riceve è difficile che la dimentichi. Io poi mi sono accorta, dopo aver finito di scrivere il libro, che almeno 3 volte ricorre questa stessa cosa, ma io non l'ho cercato. E 8 storie su 9 sono passate da Medjugorje, ma anche questo io non l'avevo cercato, come oggi non abbiamo cercato che coincidesse con Carlo. Allora loro se ne vanno di lì con il cuore, diciamo, allargato. Dicevo, questa preghiera è difficile che uno la dimentichi se la riceve, perché è anche sostanziosa, perché la veggente Visca parla in croato. Insomma, è una cosa sentita, forte. Loro se ne vanno, insomma, con il cuore allargato. E con questo cuore pieno di speranza, mano nella mano, ricevono la notizia della gratuità dell'operazione. E partono. Tu mi vuoi fare qualche domanda o racconti?
1: No, io sono incantato. Io ti ascolto e sono incantato, perché come un bambino che ascolta una storia, questa è una storia meravigliosa, ma è reale.
0: È reale, sì, sì, loro sono là a Palermo.
1: Non è una favola di bambini, questa è reale, quindi rimango però a bocca aperta come i bambini per la bellezza di questa storia, come le altre. Continuo a restare a bocca aperta.
0: E allora vi racconto come si sviluppa e poi c'è questo finale. Loro vanno, stiamo riassumendo chiaramente, sì, perché altrimenti... E loro arrivano in questa clinica e si rendono subito conto che non avevano neanche detto al bambino che sarebbe stato operato. Il papà gli ha detto: ti faranno una visita un po' particolare. Allora vanno qualche giorno prima, fanno vedere questa clinica, sai, queste americane molto belle, che sembrano più, insomma, delle mega cose lussuose che non degli ospedali, come siamo abituati noi a intendere gli ospedali. Però di fatto è un ospedale. E arrivano il giorno prima, loro prendono posto in un albergo di fronte alla clinica, che è proprio dedicato ai pazienti, e il giorno prima rifanno, Marco, tutti gli esami, perché un evento così importante al cuore, a un bambino di 9 anni, con la circolazione extracorporea, che è quella per cui, sì, capito, cioè ti passa tutto da fuori,
1: esterno.
0: Quindi tu sei come morto mentre ti operano e tutto è esterno.
1: È un intervento importantissimo.
0: Intervento, 14 ore di 14, intervento.
1: Sì.
0: 14 ore di intervento. Quindi il giorno prima loro rifanno tutte le analisi che a Roma avevano già fatto a decine di volte, però per avere i valori proprio ultimi. Quindi fai conto che finiscono alle 7 di sera con l'ultima risonanza. Diagnosi, neoplasia, al cuore ventricolo destro, tumore ventricolo destro dentro. Confermata la diagnosi, la sera alle 7. La mattina alle 8 erano già, dovevano essere già da un'ora per la preparazione della sala operatoria. Dario un po' si così dice, ma come papà mi stanno spogliando, perché era una visita particolare, mi hai detto, perché adesso io me ne devo andare, perché loro poi l'hanno dovuto salutare, immaginate in che condizioni, sulla porta della sala operatoria. Quindi il bambino è entrato come chiunque si opera da solo in questa sala. Entra e loro vengono accolti in questa sala e loro mi hanno raccontato di lunga attesa, si capiva, perché avevano messo là, sai, il tè, un po' come abbiamo fatto noi oggi, certo, i bicchieri di carta, le cose, insomma, per dare un minimo di conforto. Non c'erano neanche le sedie, c'erano dei piccoli divanetti, perché erano lì tutti i parenti, genitori fondamentalmente, o parenti stretti a seconda dell'età dei pazienti. Si mettono lì e già gli avevano detto, guardate, state calmi, perché su 14 ore noi la prima notizia ve la daremo dopo 4, perché immaginate. Invece passa un'ora e mezza e loro la passano così, tenendosi abbracciati, tramortiti, un po' piangendo, un po' pregando, un po' facendosi coraggio l'uno all'altro, quando piangeva l'uno l'altro confortava, poi riprendevano questi rosari, poi ricominciavano le Ave Marie. Dopo un'ora e mezza dice, va bene, abbiamo cominciato la fase preparatoria. Passa un'altra ora e mezza, adesso noi, io la dico in 10 secondi, però un'ora e mezza che due genitori,
1: eterno,
0: è l'eternità. Ti vedi riscorrere tutta la vita davanti, le foto di tuo figlio, quando l'hai partorito. Arriva un'altra ora e mezza e dice, adesso apriamo. Passa un'altra ora e mezza e quindi siamo arrivati a 4 ore e mezza. Loro mezzi morti, senza mangiare, gli avevano detto se volete potete allontanarvi, figurati se si sono mai allontanati. A un certo punto arriva questo Albert che gli era stato messo vicino, tipo Angelo Custode, perché lavorava nella clinica ma parlava bene l'italiano, perché il professore parlava molto meglio l'inglese. Allora Albert va da loro e dice, il professore vuole vedervi. Chiaramente di un'operazione così, mentre voi state aspettando la notizia, allora hanno pensato al peggio, veramente al peggio. Quindi gli si ferma il cuore a loro. Infatti io nel libro dico proprio, mentre il cuore di Alessandro era là, il loro forse si è fermato.
1: È probabile.
0: Invece vanno dal professore. Lì per lì il professore non dice niente, i primi minuti che sono altrettanto eterni. E poi li prende, si toglie i guanti, prende le mani di questi due genitori e gli dice, non so come sia possibile, il tumore non l'abbiamo più trovato. La sera prima era lì, con la risonanza lì, con le risonanze di Il Bambin Gesù lì, dell'equipe di Marcelletti lì. Per questo è un caso che ora sta studiando il Vaticano come miracolo certificato. Perché il tumore non c'era più, loro hanno aperto e quando sono andati con la sonda non hanno più trovato la neoplasia. E tutto quel tempo che era rimasto dopo la prima fase dell'apertura lo hanno impiegato per richiudere tutti i tessuti e mettere Dario nella condizione di poter avere una vita per questa nuova diagnosi, che il tumore non c'era più. E loro hanno detto, è chiaro che per noi medici è un miracolo, perché questa è la risonanza di ieri sera. Io non posso contraddire la scienza, ha detto il professore. E quindi è finita, diciamo, in una storia che sembra una favola, invece è tutta vera. E Dario, dopo questa operazione incredibile, Marco non ha dovuto prendere neanche un'aspirina per il resto della vita. Ci ha potuto fare riprendere una vita normale, che è stato però un percorso per tutta la famiglia, che ha trasfigurato da dentro tutta la sua famiglia, perché lui ha ancora una sorella. E quindi penso che sia una storia che dà speranze e però le dà proprio concrete, cioè c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. Loro hanno fatto tutto, sono andati da tutti i medici, hanno fatto tutte le cure, tutta la preparazione, si sono preoccupati dei soldi, eccetera. E poi c'è qualcos'altro che finché camminiamo su questa terra noi non siamo in grado di controllare.
1: Questa, Safiria, è una storia. Io penso che chi ci segue da casa penso sia rimasta a bocca aperta come lo sono stato io fino adesso. Non c'è tanto da aggiungere, se non una grande riflessione, Safiria, come dicevi te, sulle storie, la storia nella storia. È interessante, credo, e sia necessario, anzi, che queste storie vengano conosciute, se ne parli, perché è una testimonianza forte che ci dice qualcos'altro. Ci sono delle condizioni naturali che avvengono, delle situazioni che avvengono, ma dall'altra parte c'è un percorso che inizia quando un cuore si apre, quando come Alessandro si è sentito chiamato. Fa il nome di Maria, come dicevi te, a me è rimasto in testa subito questo, il nome di Maria senza conoscerla tanto, però l'ha cercata e da lì inizia l'incontro, inizia la preghiera, no? La coppia, rinasce la coppia, fino ad arrivare a qualcosa che noi non spieghiamo, è troppo più grande.
0: Un regalo.
1: Un regalo, sì, esatto, un regalo che stupisce, che ci lascia senza respiro, senza spiegazioni, ma che esiste, che è un fatto concreto, è qualcosa che è accaduto e che è documentato. Io credo che questa prima storia sia già un buon digestivo per lo spirito in vista l'ora. Safiria, ci hai proprio portato dentro la storia, e io spero che il messaggio di questa prima storia entri nei nostri cuori e facciamo tesoro di quello della storia di Dario, perché attraverso la risposta dei genitori la storia...
0: Dario si chiama Dario Mineo, così diciamo, nome e cognome, esatto. È una cosa ufficiale, e che qualcuno, sai, a Palermo esiste un Dario Mineo che ha questa storia e che, se lo volete andare a trovare, è un bellissimo ragazzo, adesso ha 20 anni, e quindi
1: potete,
0: è una storia di carne come noi.
1: Sì, ve la racconta direttamente lui. Bene, ci fermiamo un attimo adesso,
0: certo.
1: Safiria, perché introduciamo la seconda storia interessantissima e straordinaria, che è di Chiara, ma l'ascoltiamo attraverso le note del cantiere Kairos, che appunto cita una frase di Chiara: siamo nati e non moriremo mai.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tua

Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Così, con questa frase, ho iniziato il mio percorso vocazionale e un periodo di difficoltà della mia vita assorta da una confusione per l'intricezza delle mie scelte. Mi sono accostato a chiedere al Signore in un momento di adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Il mio solo stare davanti alla Sua presenza, affidando, gettando tutti i miei affanni, la mia paura per il domani, la mia incertezza, le mie preoccupazioni, e fa suscitare dentro di me quella grande gioia indescrivibile, una gioia e pace che non lo trovi da nessuna parte e non mi dà nessuno. La grande fame e sete che io avevo nel cuore, che non si dava pace, finalmente ho trovato in Lui. Adorazione davanti al Santissimo è stata veramente una benedizione e grazia, perché ad un tratto il mio cuore si è aperto e ha illuminato la mia mente, che era Lui che cercavo. Lui è la ragione e la risposta della mia continua ricerca. Non a caso troviamo espressione più bella di Sant'Agostino, che diceva: il mio cuore non ha pace se non riposa in te. Mi domandavo: sono io che cerco Lui o Lui che cerca me? Ancora una volta Dio mi fa capire che in realtà Lui stesso che si muove per prima. È Lui che prende iniziativa a questo incontro con me. Mentre io lo cerco, già Lui mi viene incontro, prende l'iniziativa e si mette a fianco. Da parte mia, ho semplicemente risposto a questo invito dell'incontro con Lui, perché mi ha già amato per prima che io nascessi. Mi ha dato la sua vita sacrificandosi sul legno della croce per la mia salvezza, e ancora continua la sua presenza in mezzo a noi, diventando il pane per il cammino del nostro nutrimento. Che mistero sublime, un Dio che si è fatto bambino, si sacrifica e poi si è fatto pane per poter assicurare la sua presenza in mezzo a noi, così da non farci sentire orfana. Io sono con voi fino alla fine del mondo. Quale Dio come il nostro Dio, dice il salmista, un Dio fedele alla sua promessa. Il mio piccolo sì è solo una piccola risposta dell'immenso amore che mi ha donato. In ogni relazione con Dio scopriamo semplicemente che è Lui che si muove, ci chiama e in pieno rispetto alla nostra libertà aspetta la nostra risposta. Stare in adorazione davanti a Gesù sacramentato è come stare davanti allo specchio, perché lì avremo la grazia di riconoscersi, di scoprire chi siamo noi realmente e chi è colui che sta davanti a noi. La riconoscenza di me fragile come vaso di creta mi porta ad adorare l'autore della vita, che si è umiliato diventando pane per me, rendendomi degno di partecipare alla sua grazia, alla sua vita divina. Sant'Agostino aveva pienamente ragione quando dice: tardi tu amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Tardi tu amato, tu eri dentro di me e io stavo fuori. Ti cercavo qui, gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature. Tu eri con me, ma io non ero con te.
un'attrazione così forte come calamità provavo dentro di me ogni volta che facevo l'adorazione e non riuscivo a fare resistenza a quella voce. E capii allora di essere innamorata di lui. Da questa esperienza così intensa e forte, ho deciso di consacrare la mia vita totalmente a lui, nonostante lo scontro con i miei genitori. Nulla accada per caso sotto i nostri occhi. La Divina Provvidenza mi ha fatto conoscere il carisma di Madre Cristina Brando attraverso le sue suore che erano in missione nel mio paese e che parlavano del carisma del loro istituto improntato sull'adorazione eucaristico in spirito di riparazione per espiare tutti i nostri peccati che Gesù riceve nel Santissimo Sacramento dell'amore. Questo carisma della Madre Cristina Brando mi ha aperto gli occhi. Comprendo allora che era questo che il Signore voleva da me. Una vita donata tutta per Gesù Eucaristia, adorandolo in spirito e verità come i veri adoratori. Così sono entrata a farmi parte di questa famiglia religiosa delle suore vittime espiatrici di Gesù sacramentato che tutto oggi adopera in varie parti del mondo. Continuano di divulgare a far conoscere l'infinito amore di Dio affinché Gesù Eucaristica sia conosciuto, adorato, amato da tutti gli uomini. Questo era il desiderio della nostra fondatrice e noi, come sue figlie spirituali, ci impegniamo fedelmente di vivere il carisma lasciato come eredità al nostro istituto. Infatti, diceva Madre Cristina, figlie mie, fate conoscere Gesù Eucaristia anche in quei paesi dove l'amore di Gesù resta sconosciuto. Il nostro nome crea molte volte reazione impressionante nelle persone, ma in realtà non è così gravoso. Noi siamo vittime nella misura in cui uniamo le nostre azioni, le nostre sofferenze alla vittima divina. Lui si è offerto al Padre per la nostra salvezza. Anche noi siamo chiamati ad offrire insieme a Lui la nostra vita, il nostro essere, la nostra sofferenza, il nostro operare e agire, compiendo con amore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, partecipando in modo tale all'opera salvifica di Cristo, così come dice San Paolo. Completando nella mia carne ciò che manca al patimento di Cristo. Infatti, offriamo ogni giorno l'ora di adorazione, sia personale che comunitaria, per riparare i peccati che Gesù riceve nel Santissimo Sacramento dell'altare. L'adorazione non è una cosa semplice, nemmeno difficile. È difficile da fare e da comprendere se non lo vedi quel Dio che si è fatto pane con occhi di fede e la fede è un dono dall'alto, è stato dato all'uomo affinché l'uomo a sua volta la deve alimentarla con la preghiera. Signore, aumenta sempre la mia fede. Atto di chiedere è tipico di una persona che riconosce la sua incapacità e l'umiltà. L'umiltà è l'adorazione. Ci riconosciamo di essere piccoli e fragili di fronte a Dio che è onnipotente. Ma nonostante ciò si è fatto piccolo, bisognoso, mendicante del nostro amore. Ho sete, parole di Gesù sulla croce. Gesù ha sete di noi sue creature,
ha sete del nostro amore. E noi allora con la nostra adorazione dissettiamo il cuore di Gesù così come lui aveva sperimentato l'abbandono dai suoi stessi amici, degli apostoli. Anche oggi Gesù continua a sperimentare tale dolore di essere abbandonato da tutti gli uomini, soprattutto dalle anime consacrate, per l'abbandono di tanti tabernacoli, di tante chiese, per l'ingratitudine, sacrilegi, le differenze da parte degli uomini. Alla scuola

o di belle parole, perché già sa quello che noi abbiamo bisogno. Lo stare in silenzio sotto il suo sguardo d'amore è già l'adorazione. Il problema è di un altro. Siamo capaci noi di stare in silenzio? Se noi siamo capaci di stare in silenzio con la mente e con il cuore, è perché non abbiamo abbastanza la fede in Lui. Perché la fede non solo crede a quello che non vediamo, ma è un atto di amore e di abbandono tra le braccia del Padre. Così come un bambino che si lascia prendere per mano dai suoi genitori, pensa che i suoi genitori lo portano sulla giusta strada. Perciò chi ama non fa mai male di nessuno. E Dio ci ha amato così tanto da dare il suo Figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. E come vogliamo rispondere a questo amore così grande? A noi sta la risposta di rispondere sì oppure no a questo amore. Intanto Lui è sempre lì, inchiodato in quel tabernacolo, si è fatto prigioniere d'amore e aspetta la tua visita, la tua compagnia. Io sono qui per te perché ti amo.

Mi domandano quante ore ha pregato il Papa, quanti rosari diceva al giorno. Io rispondo che lui pregava con tutta la sua vita. Portava sempre il rosario con sé, ma soprattutto lui era unito a Dio, uomo di Dio, immerso in Dio. Anche la gente non sapeva, lui pregava sempre per la gente che veniva da lui, dopo colloquio, anche pregava per le persone con quali parlato. Tutta la giornata è cominciata da preghiera, meditazione, e finiva sempre con la benedizione della sua città, Roma. Sempre, quando ancora poteva camminare, andava alla finestra. Alla fine, quando era molto debole, chiedeva: alzatemi per vedere ancora Roma e benedirla. Questo sempre era l'ultimo gesto di ogni giorno di benedire popolo Roma, sua diocesi.

voleva compiere volontà del Concilio. Concilio ha detto che bisogna facilitare tutti i processi, soprattutto per i candidati all'onore degli altari dei paesi lontani da Roma. Perché prima, quando si guardava, normalmente i candidati erano fondatori delle congregazioni, vescovi, ma soprattutto nell'ambito dell'Europa. Il Papa ha visto necessità di dare possibilità anche ad altri paesi che non avevano mai nessun beato o santo. E così, compiendo la volontà del Concilio, anche dava questa soddisfazione di avere i santi. Santi sono importanti per la vita della Chiesa locale, ma anche per le nazioni. Sono le guide sicure. E quando la vita più laica, il Dio manda i santi.

per dare un segno dove andiamo, in quale direzione. Santo Padre perfettamente capiva, se si può dire, utilità, necessità di dare esempi per il mondo di oggi. Quando la vita è meno santa, vengono i santi. Così era nella storia della Chiesa e dell'umanità. Leggeva i segni dei tempi. Vita più secularizzata, più necessario di dare esempi di santità.

Lui insegnava sempre che Dio, Gesù Cristo, salvato il mondo, redento il mondo per la sua sofferenza, per la croce. E anche la croce, malattia, sofferenza, ha senso. E lui ha mostrato che ha senso profondo anche sofferenza nella vita dell'uomo. E così accoglieva, non si lamentava mai e non nascondeva neanche sue debolezze, sue malattie. E dava forza alla gente che soffre, che è malata. Quando vedevano il Papa così, malato, debole, ma che tutto quello offriva a Gesù Cristo e anche per il mondo. Era anche apostolato profondo, convincente, tramite sofferenza e anche tramite la morte. Ho sentito, ho letto che sua morte era la più importante enciclica che lui ha scritto. Scritto con la sua vita, come si è comportato alla fine della vita e anche con la morte.

Nuova evangelizzazione era programma pastorale di Giovanni Paolo II. Lui non solamente proclamava la necessità di nuova evangelizzazione, ma lui faceva questo con i giovani e anche presentando diversi problemi al mondo, difesa della vita, cioè dare nuovo spinto per la vita spirituale tramite Sacra Scrittura, tramite il Vangelo. Tornare alle radici della nostra fede. Perché ha visto che il mondo si è allontanato dalle radici, dalle fonti della nostra fede. Tornare alle fonti, ma per altri annunciare buona novella, annunciare a quelli che non conoscono Gesù Cristo, proclamare Gesù Cristo.

Lui era pastore di tutta la Chiesa, tutto quello che diceva in Polonia era valido per tutti, e lo stesso che diceva, parlava, insegnava fuori era valido per la Polonia. Lui amava sua patria, ma serviva tutta la Chiesa e si può dire tutta l'umanità. Era uomo

che amava sua patria, ma non era chiuso, non era uomo nazionalista, uomo molto aperto, consapevole dell'impegno per quale Dio lo ha chiamato. Certamente per i polacchi questo insegnamento è l'eredità più preziosa, perché proviene dall'uomo che era vicino, che si amava e stimava.

0: Devo dire che di nuovo devo scoprirlo. Scoprirlo e forse ancora più amarlo. Uomo con grande ricchezza spirituale, ma tutto quello era dentro di lui. Raramente si apriva, ma la gente sentiva che c'è qualche cosa dentro di lui. E oggi vedo necessità di scoprire questa profondità spirituale e anche intellettuale. Lo stimavo come padre e adesso lo stimo come padre beato.
1: Mentre raggiungo la cima della montagna, penso a te, Maria. Ancora una volta scesa dal cielo per darci i tuoi messaggi d'amore. O Regina della Pace, ci portano sempre verso la luce, verso tuo Figlio, nostro Salvatore. La cima della montagna, la montagna della croce, posso riflettere sulla passione di tuo Figlio, che ha dato tutto, tutto per la nostra salvezza, per ciascuno di noi, dimostrandoci quanto ci ama. Maria, ricordami sempre quanto Gesù mi ha amato sulla croce. Anche se la strada non è facile, tu sei sempre lì. Oh Madre, con la tua luce ci guidi sempre. Ci mostri la strada giusta. Dall'alto riesco a vedere tutto il tuo amore. Posso sentire la mia anima elevarsi verso di te. Cosa darei per stare con te? Oh Madre, eleva la mia anima a Gesù. Mostrami il cammino verso la santità. Da solo non ce la faccio, ma so che tu mi aiuterai. Padre Slavko, una persona che ha lasciato tutto per seguire Gesù. Arrivo in cima e vedo la croce. E capisco che solo attraverso la croce possiamo raggiungere la vita eterna. Amando la croce come ha fatto Gesù, morto per me e resuscitato in me. La croce è la mia luce. O Signore, sii sempre tu.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

saluto, mio dolcissimo angelo, mio protettore e custode dalle soffici ali dorate. Aiutami in tutti i miei progetti, guidami in ogni momento, difendimi e proteggimi dal male. Confortami nelle avversità e gioisci con me quando il mio animo è felice e sereno. Custodiscimi con la tua calda luce e con essa illumina il mio cammino, oggi e sempre. Grazie, angelo mio.

Tra le tue soffici ali ritrovo la libertà di essere me stessa, sincera e spontanea. Nel tuo caldo abbraccio ritrovo la pace e la serenità. Nella tua luce ritrovo sempre la strada giusta da percorrere e la scelta migliore da prendere. Nella tua costante presenza vicino a me ritrovo l'amore eterno di Dio. Grazie, angelo mio, per essere al mio fianco, ora e sempre.

S. La data di nascita di Giacomo il Maggiore è sconosciuta, ma si ritiene che sia morto nel 44 d.C. È riconosciuto come il santo patrono dei pellegrini e dei lavoratori, e la sua festa si celebra il 25 luglio. Non si sa nulla della sua infanzia, ma era presente quando Cristo riempì le reti di pesci nel mare di Galilea. Dopo il miracolo del pesce, S. Giacomo divenne uno dei discepoli di Gesù. Per distinguerlo da un altro Giacomo più giovane, che divenne discepolo in seguito, S. Giacomo fu chiamato Giacomo il Maggiore, si crede a causa della sua statura più alta. Quando Giacomo e suo fratello vollero invocare il fuoco su una città samaritana, entrambi furono rimproverati da Gesù, e più tardi, S. Giacomo fu uno dei soli tre chiamati da Gesù a testimoniare la trasfigurazione. Dopo l'ascensione di Cristo, Giacomo trascorse il resto della sua vita diffondendo la buona novella a Roma, in Spagna e a Gerusalemme. Al suo ritorno a Gerusalemme, fu catturato e martirizzato dal re Erode. S. Giacomo il Maggiore è noto per essere stato il primo apostolo a morire. I suoi resti furono portati a Compostela, in Spagna, e nel IX secolo furono scoperti. Le reliquie furono trasferite in una tomba a Santiago de Compostela, dove si trovano ancora oggi nella Cattedrale di Santiago. S. Giacomo il Maggiore è spesso raffigurato come un uomo anziano, vestito da pellegrino, che porta con sé un bastone, una zucca e una conchiglia. Per saperne di più su St. James, visita catholic.org. E S. James ispira te o qualcuno che conosci. Acquista i suoi articoli cliccando sul link catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di acquisto unica. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di dirci quanto vi piacciono i nostri video nei commenti.

salve amici di Maria Vision, siamo qui in Assisi davanti alla Basilica di Santa Chiara. E la potete osservare dietro alle nostre spalle in tutta la sua meravigliosa bellezza. Proprio qui giace il corpo di Santa Chiara e dove possiamo trovare il crocifisso di San Damiano. Seguitemi.

0: L'idea di innalzare una chiesa in onore a Santa Chiara fu concepita subito dopo la sua morte, avvenuta l'11 agosto del 1253, luogo già scelto in precedenza per la sepoltura di San Francesco. Ma chi è Santa Chiara? Chiara nasce ad Assisi nel 1193 da una nobile famiglia ed ancora bambina, quando in città scoppia una guerra civile, Chiara è costretta a rifugiarsi a Perugia, dove trascorre parte della sua adolescenza. Tornata ad Assisi, col desiderio di appartenere solo a Cristo, è attratta dall'esempio di San Francesco. La notte della Domenica delle Palme del 1212 abbandona la sua paterna e alla Porziuncola abbraccia la forma di vita evangelica sulle orme del Signore e della sua Santissima Madre. La sua vita si consuma nel piccolo chiostro del monastero di San Damiano, in una gioiosa sequela di Cristo, povero crocifisso. In una vita semplice, laboriosa e fraterna, attraverso la via della povertà, ella si apre al mistero di Dio. Con lei nasce una nuova forma di vita, quella delle sorelle povere, poi chiamate Clarisse. All'età di 30 anni, Chiara inizia una lunga malattia che la renderà inferma. Malgrado ciò, continua ad essere per le sue sorelle una madre premurosa, una guida sapiente e un esempio di vita veramente evangelica. A San Damiano, l'11 agosto del 1253, compie il suo beato transito in cielo. Adesso vi invitiamo tutti a recitare con noi la novena dedicata a questa meravigliosa santa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O Chiara, che con la luce della tua vita evangelica rischieresti l'orizzonte del tuo secolo, illumina anche noi, che oggi più che mai siamo assetati di verità e di vero amore. Con la testimonianza della tua vita, tu hai da dire anche a noi, dopo 7 secoli, una parola di speranza e di fiducia, che attinge la sua forza dal Vangelo, verità eterna. Guarda, o Chiara, alle tue figlie che sparse in tutto il mondo vogliono continuare silenziosamente la missione di Maria Vergine e Madre nel Cenacolo, dove sotto il soffio dello Spirito nasceva e si sviluppava la Chiesa. Guarda tutta la gioventù che cerca attraverso le vie disperate di realizzare se stessa e guidali verso quella pienezza di vita che solo Cristo ci può dare. Guarda, o Chiara, anche chi è verso il tramonto della vita e fargli sentire nulla e perduto quando ancora rimane il desiderio di ricominciare da capo per fare meglio, per essere più buoni. E fa, o Chiara, che tutti, quando saremo giunti alla soglia dell'eternità, possiamo come te benedire Dio che ci ha creato per il suo amore. Amen. Alleluia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sor Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re, difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole.

Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho peccato in pensiero, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infonde nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto per i morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza,

delizia dei vostri occhi e anelito della delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca. Non mangerete il pane del lutto. Avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consumerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio.

0: Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli.
1: Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli.
0: La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amarai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane le disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito, Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanime gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio. Il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifici l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consagra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

a los teso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero de la fe. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo

possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Aldo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, specialmente Claudio, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi remitiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. No? Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Amen.

y mangia la mia carne, beve il mio sangue, ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore.

0: Por aí é. O Dio che in questo sacramento ci hai fatti partecipe della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coerederi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Canto finale 225.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. Diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani, aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso, poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema, ogni festival ce l'ha un diverso tema, quest'anno ha la tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio della Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco, cosa ci lascia, quale immagine, può consegnarci questo centenario? Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo, di un testimone oculare, Tommaso Daspalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede

alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine.
e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia il Signore.

Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi.

consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia.

storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, e di aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle,

Belle, custodite il vostro cuore perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, e vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Non avete sensazione che questo Vangelo appena proclamato è un po' strano? Un giovane che decide di vivere secondo certi principi nella sua vita e osserva i comandamenti di Dio. Cosa poteva fare di più? Viene da Gesù per chiedere, per domandare: cosa devo fare per avere la vita eterna? Vedete, è un rischio che corriamo anche noi. Qual è il rischio? La sua educazione era quella di essere a posto. Come oggi si suol dire, sono a posto. Quindi essere, rispondere con la vita a questi comandamenti. Era la sua educazione. Però la sua fede... Gesù gli dice: vai, vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri e poi vieni e seguimi. La fede è venuta meno. E vedete, oggi come oggi, anche noi tante volte confondiamo la nostra fede con delle regole che ci vengono insegnate. Allora, tante volte si suol dire nel confessionale: padre, io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato. Io dico sempre: sì, lo so, perché sennò parlavamo a San Vittore o a Re Bibbia a Roma. La fede è un incontro. Qui è avvenuto l'incontro, però non ha sostenuto la parola che ha ricevuto. Quella parola non gli è piaciuta e se ne va triste. Se ne va triste, quasi vanificando questo viaggio di speranza. Voleva apparire perfetto, ma perfetto non lo era. Non esiste un uomo senza peccato. Non esiste un uomo perfetto se non Maria e Gesù come figlio dell'uomo. Ed ecco, ognuno di noi, quando viene da Gesù, riceve la parola, riceve un messaggio. E questo messaggio viene depositato nel nostro cuore, nel terreno buono, oppure c'è il terreno sassoso lungo la strada. Fatto è che spuntano i semi, però solo il terreno buono porta il frutto. Cos'è questo terreno buono? È la mia sensibilità, il mio incontro con Gesù, che cambia la mia vita, che diventa una relazione. E solo così posso cambiare i miei vizi, le mie abitudini. Posso confrontarmi con ciò che Gesù insegna. Ed ecco, cosa ci insegna? Se Dio è amore, con altre parole ci insegna ad amare, imitare le sue virtù. E perciò ragione ce l'ha anche la carità. Così si esprime anche amore. Ciò che quel giovane ha rifiutato. Certo, è facile giudicare quell'uomo, ma tante volte anche noi ci comportiamo in questo modo. Tante volte anche noi ci comportiamo che andiamo via tristi. Perché? Perché il Signore non ci ha detto ciò che noi vogliamo sentire. Ci piacerebbe sentire tutti delle cose belle, ma quando c'è un impegno vengo meno. Carissimi Carmelo e Domenica, ho qualche parola anche per voi, ce li ho, 25 anni che avete vissuto insieme vi portano di nuovo da San Michele, arcangelo che ha scelto Dio. Voi vi siete scelti a vicenda e il vostro matrimonio dura da 25 anni, speriamo che duri fino alla fine della vostra vita, però il vostro matrimonio non sono solo l'acqua e rose, ma ci sono tanti sacrifici, ci sono tante discussioni, ci sono i perdonarvi tante volte, perché nella vita è così, non esiste la vita perfetta. Ci sono delle salite, ci sono delle discese. Come cefalogramma, no? E cefalogramma piatto cosa significa? Che uno è caputo, morto, no? La nostra vita sono le salite, le discese, le salite, le discese. Sono i momenti quando ci si riposa, si gode il panorama, ma ci sono i momenti quando non si vede niente. C'è anche una nebbia totale ogni tanto. Cos'è la bellezza del matrimonio? Perché l'uomo si sposa? Non perché ama solo con il sentimento, perché ha un progetto con l'altra persona. Questo progetto si chiama la famiglia, vi è stata affidata la famiglia. E far crescere questa famiglia è il vostro obbligo che vi siete assunti. Oggi venite per ringraziare a Dio per questi 25 anni. Purtroppo i figli non hanno potuto venire, voi venite da Reggio Calabria. Quindi il viaggio che avete affrontato, no? Per rendere la testimonianza che anche oggi amarsi e perdonarsi è una cosa possibile. Nel mondo, quando qualcuno cerca di farci passare il messaggio che noi dobbiamo essere perfetti, io direi Dio ci passa il messaggio che dobbiamo amarci gli uni gli altri, che dobbiamo perdonarci a vicenda. Che questa vostra testimonianza per noi è una forza, è una gioia, però che per voi sia l'impegno ancora più grande, quell'unione più grande ancora nel